0: Dal 31 agosto il buongiorno avrà il profumo di moca. Dalle 6 alle 7 Ruben Bassi ti accompagnerà con musica, energia e buon umore per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Buongiorno, sono le 6 in punto.
0: La giornata di Radio 3 inizia con doppio misto, doppio misto.
2: Buongiorno!
3: Che bello!
2: Il microfono è giusto.
3: Sì, è giusto.
2: Abbiamo azzeccato
3: giusto.
2: Il microfono.
3: Ma tu ti ricordi dove è stato preso quel pezzettino di buongiorno?
1: Sì, era un film, giusto?
3: Sì, ma cosa rispondeva quell'altro dall'altra parte?
1: Non mi ricordo.
3: Buongiorno.
1: Ah, davvero?
3: Sì.
1: Davvero?
3: Era proprio quello.
1: Ricordo che una volta io iniziavo con buongiorno principessa, che era il film La vita è bella di Benigni. Buona mattina Vale, buona mattina a tutti.
3: Buongiorno, buongiorno anche a te, buona mattina. Buona siamo mattina. Qua al nostro posto mercoledì, anzi martedì, sto già correndo io, martedì 25.
1: Martedì 25, ecco. Secondo giorno della settimana, sì. Seconda mattinata insieme, piove, almeno su Melide più vigile.
3: Ma prima pioveva, adesso non so se ancora sta piovendo.
1: Non ho capito ieri da Luca Panziera se tutto il giorno piove o...
3: Ma lui aveva detto che avrebbe smesso, quindi...
1: sì.
3: Ma speriamo,
1: speriamo.
3: Glielo chiederemo un po' più tardi.
1: Allora, le strade pare alcune della Svizzera italiana siano già abbastanza intasate, abbastanza, non ancora.
3: Beh,
1: tanto
3: fateci
1: tanto.
3: Sapere se c'è coda, quindi noi siamo qua anche per quello.
1: Ovviamente aggiornateci 079 449 9537. Noi come sempre la mattinata vi proponiamo bella musica.
3: Salutiamo anche Gianmaria che è il primo che questa mattina ci dà il buongiorno. Buongiorno Vale, buongiorno Danny.
1: Ciao Jamming, buongiorno.
3: Grazie.
1: Anche a Simone.
3: Grazie
1: doppia
3: Simone.
1: Tazza di caffè. Poi buongiorno a Sabi che scrive inevitabile colonna brusata per cantiere nuova rotonda, buona giornata.
3: Caffè bevuto?
1: Caffè bevuto, forse okay. Anche troppi direi.
3: Ok, cioè anche troppi già sono le 6, scusa.
1: Caffè bevuto, sigaretta.
3: Ok.
1: Trono. Buongiorno ragazzi, anche sul piano di Magadino piove, quindi forse è una mattinata uggiosa, certo. Ma sicuramente cambierà nel corso della giornata.
3: Beh, ce lo faranno sapere.
1: Tra l'altro ieri non sono riuscito a fare l'erba.
2: No,
1: ho detto
2: no,
1: la faccio domani.
3: No, domani, oggi
1: stamattina
3: no.
1: Stamattina mi sveglio ed è così, ho detto vuoi vedere che devo...
3: Ma scusa, Luca te l'aveva detto, Luca Panziera, che sarebbe stato così.
1: Quello che ieri ho preferito il divano. Sai com'è?
3: Sì, ci sta, effettivamente facendo l'apertura il divano è preferibile.
1: Il divano poi il quando torni a casa ci sta, dopo le 13 con la pennichellina ci sta. Sì.
3: Va bene, fatevi sentire, dai, 079 449 9537. Dove vi state dirigendo in questo momento? Sto partendo tipo da Bellinzona, devo andare fino a Lugano. Fatecelo sapere, dai. I got a

0: Capis con noi, la musica carica per la mattina.
1: Che bella, questa canzone mi ricorda una festa in mascherina, te la ricordi? Perché era un DJ set che avevamo fatto.
0: Vestiti in lattice, sì, esatto, con le fruste.
1: No, quella era un'altra, quella che aveva fatto in TV, sbagliato. Dai, ti ricordi qualche anno fa?
0: Ma io ricordo invece che con questa canzone, sì, tanti anni fa, una decina, forse 11, 2015, fu la canzone che utilizzammo, preso tutti i verbi, io e Omar, quando facevo musica dal vivo, quando si sposò il nostro ex direttore Matteo Pelli.
1: Ecco.
0: Allora, la prima con la classica poi abbiamo detto facciamo a modo nostro. L'entrata degli sposi era stata su quella.
1: Bella questa, poi ha un bel ritmo, poi è un sicuramente bel ritmo. Qualcosa di quelle che.
0: Allora, tanti stanno partendo da per andare a.
1: Esattamente.
0: Ma il primo che è arrivato ci.
1: Vera che ci dice: io sto andando in vacanza al mare. Che bello. Sai che sono tante persone che scelgono il fatto di andare in vacanza magari a fine agosto, primi di settembre.
0: Primi di settembre, anche perché c'è meno gente in giro. C'è meno gente in giro. Super il Ferragosto, pare che comunque i prezzi diminuiscono in generale.
1: Assolutamente. E per noi sarebbe impossibile.
0: No, impossibile. Con l'inizio della stagione è impossibile.
1: Praticamente impossibile.
0: Poi, appunto, il vocale lo mando io, provo a mandarlo io
1: da
0: WhatsApp. Aspetta, che questo vai, tocca a te.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Buon lavoro a tutti.
1: Grazie.
2: Cominciamo bene. Qua nel Locarnese, Gordola, sinceramente è stato dubbiante. Direzione magazzino e poi direzione Balerna a lavorare. Ormai oggi siamo sul confine. Saluti a tutti, buona giornata, buon trabacco a tutti. Ciao ciao!
0: Ecco. Ciao, buon lavoro Colo.
1: Sì, e tra l'altro c'è un incidente, perché si segnalano problemi sulla A2 direzione Chiasso tra Bellinzona Sud e l'area di riposo di Piazzola di Sosta al Sasso. Il traffico è fortemente rallentato perché la corsia di destra è bloccata.
0: Altro incidente confermato anche da parte di ascoltatori che ci stanno scrivendo. Sono a Cadenazzo perché ho portato mia figlia allo stage in pasticceria, ricordi?
1: Ah sì, ce l'aveva scritto anche ieri effettivamente.
0: Di solito buono. Giubiasco Novazzano. Scrive. Okay. Poi, buongiorno, c'è stato un incidente in autostrada in direzione sud, appena prima della galleria del Monte Ceneri. C'è una macchina in centro corsia e un bilico fermo, la polizia comunque già sul posto.
1: Ecco.
0: Poi Massimo.
1: Buongiorno ragazzi, sì, dice: io sono partito da Lugano diretto a Lamone, poi da Lamone diretto a Lugano, poi da Lugano a Lamone, poi vabbè dai, fino alle 14, poi fine turno, ce lo dice Max.
0: Quindi credo che sia un
1: corriere.
0: Una roba del genere. Altro ascoltatore, Andrea, ci segnala appunto e ci conferma l'incidente in direzione sud, restringimento di corsia, la polizia è sul posto e ci manda anche la foto di Google Maps. Di
1: che bello adesso che puoi mandare le foto così.
0: I punti
1: maniera.
0: Dove sono più intasati, vedi, con il rosso.
1: Questa cosa era impensabile un po' di anni fa. Un tempo fa. Lì dove c'è, lì vicino, i punti di riferimento erano quelli, no?
0: Come adesso, prendi il coso vicino a quell'altro coso.
1: Sì, ma quale coso?
0: La musica è quella di Elisa, la sua nuova canzone si chiama Amore è.

0: rosso.
1: Verde.
2: Verde. Bianco.
1: Abbiamo il mixer nuovo, lo stiamo utilizzando da qualche giorno a questa parte, quindi ogni tanto ci si
2: quindi
1: guarda.
2: Se vi dovesse capitare di sentire qualcosa di strano, è perché è il mixer nuovo.
1: Siamo noi che. Allora, messaggio vocale, prego. Sì, prego.
3: Buongiorno, Radio 3. Stamattina abbiamo preso la cantonale perché abbiamo capito che era intasata, c'era qualche incidente sull'autostrada.
2: Sì.
3: Grazie mille, viaggiare con voi in sicurezza. Siete unici e migliori di Radio 3. Una buona giornata e una buona mattinata e un buon lavoro a tutti. Un abbraccio, un bacione dalla vostra amica Anna Lisa. Bella raga, bella Gianda.
1: Aggiungere altro, Radio 3.
2: Anna Lisa.
1: Però bello,
2: però ha fatto un bello spottone, dai, per noi.
1: Sentirli spigliati la mattina presto, fantastico. Quindi sì, c'è stato questo incidente che abbiamo ricordato più volte, grazie anche alle vostre segnalazioni.
2: Lo ricordiamo ancora sulla A2, direzione Chiasso, tra Bellinzona Sud e l'area di riposo Piazzola di Sosta al Sasso. C'è stato un incidente, la corsia di destra è bloccata.
1: Allora, come ti dicevo fuori onda, poi ieri alla fine non sono riuscito a tagliare l'erba perché ho preferito il divano, quindi mi toccherà in teoria oggi se si asciuga.
2: Non lo so,
1: Dici che non si asciuga?
2: Non lo so.
1: Perché poi tagliare l'erba quando è bagnata è un po' più pesantuccio.
2: No, anche perché non riesci a tagliarla.
1: Non riesci bene.
2: Diventa tutto un mucchio riduto assieme.
1: Quasi compro due pecore. Me le faccio tagliare l'erba da loro.
2: Non è una brutta idea. Magari se te le prestano per un qualche giorno.
1: Sai, insomma, che il nostro filo si usliccia a pecore, no?
2: Sì.
1: L'ha chiamata una giuro. E l'altra vabbè. davvero Susi ha comprato due pecore e l'ha chiamata così,
2: ecco.
1: Un giorno ci ha mandato un video e appunto lei gridava
2: tu ridi, ma secondo me i nostri ascoltatori hanno i loro animali domestici, cani e gatti, che gli avranno dato dei nomi talmente fantasiosi che sicuramente magari battono anche il vabbè.
1: Invece io ho dato il classico Romeo, quindi dico Romeo al cagnolino, classico, non è un nome particolare, no?
2: Romeo ci sta. Romeo, effettivamente
1: Romeo
2: è un classico.
1: Allora,
2: dai.
1: Tanti mi chiedevano, scusa, ma perché Romeo se il meglio del Colosseo era un gatto, ti ricordi?
2: Sì, c'è chi lo chiama Ettore il cane, cioè,
1: avevo il gatto che si chiamava Peo e sappiamo che il Peo fa le colazioni sulla RSI o le faceva ed era un cane.
2: Esatto.
1: E quindi a me piace invertire le cose. Ettore e Achille sono quelli che vanno.
2: Ricordi
1: che
2: abbiamo conosciuto anche chi muoveva Peo?
1: Sì,
2: ricordi?
1: Sì,
2: tu la conosci molto meglio.
1: La salutiamo, Ioana, forse all'ascolto della radio. Sì, lei muoveva proprio il Peo, era con lei che era sotto il banco per muovere il Peo.
2: Esatto.
1: Filava questo braccio.
2: È difficilissimo, è una cosa impossibile.
1: Sì. Un po' come Juan, se ti ricordi, bim bum bam.
2: Sì, la stessa cosa.
1: Nuovo disco, Bert, si chiama Più in alto. Detto bene?
2: Sì.
4: Mi piace.

0: L'estate di Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
1: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo da Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
4: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria Amag e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
6: Infotraffico. E andiamo sulle strade, via Suisse ci comunica che sulla A2 direzione nord tra Genestrerio e Melide Bissone c'è colonna con traffico congestionato, ritardi fino a 15 minuti.
7: Radio 3i. Dove batte il cuore.

0: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
1: Senti, ma hai sentito come fischia LP?
0: Sì, io non ce la farei.
1: È impossibile.
0: Io non ce la farei. Cioè, cantanti che fischiano sulle canzoni, impressionanti, sì. Io non ce la faccio.
1: Senti, tornando ai nomi strani dati agli animali, sì. Qualcuno ci scrive: c'è un mio vicino di casa che ha due gatti praticamente uguali. Li ha chiamati uno copia e uno incolla.
0: Ma sei geniale. Cioè, geniale. Piace, voglio conoscere questo tuo vicino di casa. Poi, vabbè, Ettore Romeo. Sono arrivate le foto di Ettore Romeo. Ci siamo detti io e Valerio, confermaci. Secondo noi Ettore
1: è quello marrone,
0: mentre Romeo quello nero.
1: Sì.
0: Ti confermi?
1: No. Ce lo dice lei tra poco. Senti, invece c'è qualcuno che dice: praticamente tra andata e ritorno casa lavoro, metà della mia vita l'ho passata in colonna. Questo è vero. Guarda che è così, non metà, però insomma buona parte della nostra vita la passiamo in colonna.
0: Se non sbaglio era uscita qualche statistica, non del Canton Ticino, credo di un stato più grande, forse siamo a New York, una roba del genere, di quanto la gente passa in colonna tra andata e ritorno per andare sul luogo di lavoro una vita intera.
1: È una fetta della nostra vita. Senti, a proposito di questo, mi viene in mente una cosa particolare per quanto riguarda il traffico. Qui mi devi rispondere sinceramente. Certo. Sono meglio 30 minuti di traffico, quindi vuol dire in coda, 30 minuti in coda, o più di 30 minuti di musica brutta che non sopporti?
0: 30 minuti in coda tutta la vita.
1: Infatti.
0: Con musica che scelgo io, magari.
1: Certo. No, però se sei obbligato ad ascoltare quella roba lì, 30 minuti, oppure preferisci 30 minuti di coda?
0: Coda.
1: Sì, anch'io.
0: Adesso non so, ma io non sono per la musica classica, che è bellissima per carità, però per esempio sentirmi 30 minuti di musica classica non ce la farei.
1: Quindi preferiresti la
0: anche
1: coda?
0: Anche perché dopo forse 10-12 minuti mi addormenterei.
1: Potrebbe essere anche una brutta radio, eh? Non
0: Certo.
1: Quindi
0: facciamo.
1: Chissà i nostri ascoltatori cosa preferiscono, se 30 minuti in colonna o 30 minuti di brutta musica.
0: Se chiederlo adesso che sono in colonna sarebbe una cosa.
1: Bellissimo.
0: Se il caso è voi. Voi preferite quello o quell'altro?
1: No, lo chiediamo. 30 minuti di coda tutta la vita.
0: Vedi, bravissimo. La musica brutta poi ti porta
1: ti innervosisce, non so te.
0: Esatto. Cioè ti abbassi.
1: È vero. Dai le tue, se poi devi sentire anche musica che non ti piace.
0: Ti spegni quella brutta, capito?
1: Mi piacerebbe continuare a chiederlo agli ascoltatori e capire un attimino, visto che sono in coda molti, se preferiscono 30 minuti di coda o 30 minuti di brutta musica.
0: 079-449-9537. Nel frattempo noi mettiamo quella bella, pare. Tropico e Cesare Cremonini.
1: Meglio la coda. No?

0: Non è mai stato subito Biagio Antonacci Radio 3. Un po' di messaggi che stanno arrivando.
1: Sì, c'è un aggiornamento viabilità, perché a Ruvigliana la via Seresio di Suvigliana a Ruvigliana in entrambe le direzioni è chiusa per alberi caduti.
0: Sì, diciamo che è stato un bel ventaccio, soprattutto sotto Ceneri, quindi questo ha causato sicuro caduta di alberi e queste cose qua, quindi attenzione in alcuni punti, massima prudenza.
1: Molti ascoltatori hanno risposto i 30 minuti di coda, perché stavamo chiedendo giochino, se preferite 30 minuti di colonna oppure 30 minuti di brutta musica.
0: Tutti 30 minuti di colonna. Questo. Poi c'è chi ci presenta Ambrogio.
1: Oh, che bello, bel gatto. Sì. Però come ti dicevo fuori onda, Ambrogio io me lo immagino un pochino più
0: tracagnotto.
1: Un po' più qualche...
0: Invece lui è bello longilineo.
1: Ma ci diventerà magari? No, scherzo.
0: No. Ragazzi, buongiorno. Allora, ci sono tre artisti che quando mettete le loro canzoni metto il muto.
1: Ah, ecco.
0: Come diceva la Lolli tempo fa, non cambio radio ma metto il muto a questi artisti.
1: Però che carina che è, cioè nel senso non cambia radio, mette il muto, però mi piacerebbe adesso far capire agli ascoltatori quali sono questi tre artisti.
0: Tre
1: artisti italiani, dici?
0: Secondo me, allora, uno potrebbe essere italiano e due stranieri.
1: Okay.
0: Barbara, puoi dirci almeno se è un italiano, due italiani, tre stranieri? Noi cerchiamo di far capire agli ascoltatori quale potrebbero essere.
1: Infatti, anche perché, tre artisti,
0: così in generale è un po' difficile.
1: Secondo me c'è dentro in Liga, non lo so, così
0: dici? È più una vaschiana lei.
1: Però ce lo sta scrivendo, quindi dopo vedremo.
0: Perfetto.
1: Qualcun altro dice mezz'ora di colonna, tanto sono abituata, non sono abituata a mezz'ora di brutta musica ascoltando Radio 3. Che bella carina.
0: Alla colonna tanti sono abituati. Allora, Mixer Fiction, ci fidiamo? Sì, secondo me sì.
1: Vediamo,
0: mi raccomando, nel caso blocco. Aspetta, senti.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Preferirei 30 minuti di musica che ha la colonna. Sono ormai più di 20 anni che faccio colonna.
1: Infatti.
2: Però se la musica è brutta, come la trap, allora preferisco far colonna.
1: Vedi.
2: Buongiorno ragazzi, ciao.
1: Grazie,
2: a tutti.
1: Grazie, buongiorno.
2: Buon lavoro.
1: In effetti è vero.
0: Buongiorno a te, buon lavoro. Poi arriva Ugo di 18 anni, visto?
1: Però, maggiorenne.
0: Lui è Ugo e ha 18 anni.
1: Bel cane.
0: Bel Carlino, il Carlino.
1: Intanto Barbara non ci risponde su quali sono i tre artisti,
0: Allora, qualcuno scrive Vasco Rossi troppo sopravvalutato. Allora forse lei più.
1: Magari uno di questi anche Barbara che dice.
0: Dico che ha scritto magari più una che va sul lì.
1: Su Liga probabilmente.
0: C'è sempre stato questo.
1: Magari ci stupisce perché sono tre artisti stranieri, potrebbe anche essere, chissà.
0: Ho la sensazione che un italianello dentro c'è.
1: Secondo me anche.
0: 27 secondi, andiamo con.
1: Ci vediamo, dici? Silvia.
0: Quella che è quella che ci fa i complimenti, aspetta. Ieri, oggi,
1: Oggi è arrabbiata.
3: Ciao Danny, ciao Vale.
1: Ciao.
3: Due cose. Uno, non ho capito se, visto che sono appena salita in macchina, se i 30 minuti di coda ci sono veramente dove. E due, anch'io metto il muto quando ci sono gli artisti che non mi piacciono senza cambiare radio.
1: Ecco.
3: In particolare lo posso dire.
0: Sì.
3: Vabbè, lo dico, Angelina Mango.
0: Ciao Silvia, grazie.
1: Ha questa voce che non è simpatica a tutti, effettivamente.
0: Lei si è esposta. Chissà se Barbara ha lo stesso coraggio. Nel frattempo qua mettiamo d'accordo un po' tutti con lei, giusto?
1: Qui è un mix,

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch. Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
3: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: È quello.
1: Sbagliato rosso.
0: Rosso.
2: Si viaggiare, Lucio Battisti, se si viaggia in autostrada in questo momento.
0: Ci segnalano che c'è un po' di coda, effettivamente l'entrata di Mendrisio siamo in colonna. Questo perché stavamo parlando prima, se preferite 30 minuti di colonna o 30 minuti di brutta musica.
2: Allora, in tanti ovviamente 30 minuti di colonna.
0: Sì, assolutamente.
2: Però qualcuno, scusami, diceva 30 minuti di trap sono peggio della colonna.
0: Vero,
2: quella
0: vero.
2: Passa. La trap ti rovina la giornata, per questo ascoltatore che è Pietro, che salutiamo.
0: Barbara si è scritto quali sono i tre artisti che quando lei li sente abbassa un pochino il volume. Possiamo dirlo?
2: Magari trova consenso, magari trova pollice lì.
0: Non è Vasco e neanche Liga.
2: Non è Vasco, non è Liga, ma all'italiana, lo inizierei dal terzo che ha scritto.
0: Sì, Gigi D'Alessio.
2: Che comunque onestamente Barbara.
0: Non passiamo.
2: Poco e, cioè, ma manco forse nella Lidl Italy qualcosa di Gigi D'Alessio.
0: Quasi mai, insomma.
2: Dovremmo creare un programma chiamato Spacca Napoli e forse lì. Poi, ecco, sul penultimo io un po' ti vado contro, Barbara.
3: Che
2: te lo
3: cosa
2: dico.
3: C'è, Danny, che c'è?
2: È impressionante che mi ha scelto. Dai, Pino Daniele ogni tanto ci sta.
0: Sì,
2: dai. Voglio dire. E su Michael Jackson proprio non ci siamo.
0: No, io no, sinceramente a me piace.
2: Michael è Michael. Quindi artisti della Barbara sono Michael Jackson, no?
0: Quindi quando lei li sente deve mettere in muto la radio.
2: Però mette il muto e non cambia, quindi grazie. Poi qualcun altro scriveva...
0: C'è Falco che ci dà il buongiorno, dice grazie mille per la compagnia.
2: Così.
0: Lo chiama anche lui.
2: Falco, poi non toccatemi Vasco Rossi, assolutamente no. E poi ha detto quello del messaggio in entrata dell'autostrada Mendrisio, si è in colonna. Ma tra poco in coda al radiogiornale si parlerà anche di viabilità.
0: Esattamente. Intanto c'è la nuova di Noemi.
4: Stare

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
2: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
3: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Dal 31 agosto, dalle 7 alle 10, Amici in affitto diventerà ancora più grande. Dalle 7 alle 10, accanto a Margherita e Maxi B, ci sarà anche Michael Casanova. Una nuova voce, la stessa energia di sempre. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
7: Sono le 6:58.
8: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: Ticino News.

0: Ogni 4 anni o se è possibile creare un progetto condiviso che guardi ben più distante di quelle che sono le scadenze elettorali. Oggi abbiamo un movimento che ha fatto anche la storia del Canton Ticino, che merita un grande rispetto. Abbiamo un UDC che ha una rappresentatività a livello nazionale. Credo che assieme potrebbero fare grandi cose per il Canton Ticino, comunque avere una convergenza, una coesione e una collaborazione in un soggetto unico, che vedremo quale potrebbe essere, però con chiarezza, soprattutto rispetto all'elettorato e non ogni 4 anni che deve riconfrontarsi anche al proprio interno. Prima si risolve a lungo termine o comunque quello che è il progetto, quello che può essere la prospettiva, poi si possono rifare dei calcoli adesso elettorali, ma io penso proprio che senza un progetto condiviso non si possa ritornare ancora a ridiscutere delle elezioni.
1: A Pontresina inizierà oggi il secondo dei 3 giorni previsti per il processo sulla morte di 8 escursionisti rimasti seppelliti 9 anni fa sotto la frana del Pizzo Cengalo in Val Bregaglia. 5, ricordiamo, gli imputati che dovranno rispondere di omicidio colposo plurimo. Si tratta di 2 esperti dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali del Canton Grigioni, un geologo esterno e 2 rappresentanti del Comune di Bregaglia, tra cui la consigliera nazionale Anna Giacometti, allora sindaca e responsabile dello stato maggiore di crisi. La procura chiede una pena pecuniaria sospesa per tutti, le difese auspicano invece l'assoluzione. In Mesolcina e Calanca invece proseguono i disagi legati ai pericoli naturali. Considerate le previsioni meteo, le autorità comunali di Cama e Grono hanno disposto l'evacuazione per la notte appena trascorsa di un'area abitata ai piani di Verdabbio. La misura ha riguardato 40 persone che hanno trovato alloggio presso i rifugi della Protezione Civile di Grono. La Val Calanca, Monte di Buseno invece, è ancora isolata in seguito alle colate detritiche causate dal maltempo degli scorsi giorni e alle nuove piogge che inevitabilmente rallenteranno i lavori di ripristino della strada, che probabilmente rimarrà chiusa fino alla fine della settimana. In chiusura ci spostiamo più a sud, a Bellinzona, dove ieri il Comitato Civico ha lanciato il suo messaggio in favore della valorizzazione della fortezza in vista della votazione del 27 settembre, un investimento da 19 milioni di franchi che, secondo i sostenitori del progetto, potrà generare ricadute positive sull'intera economia cittadina. Sentiamo allora Michele Santini, membro del Comitato Facciamoci Belli.
2: Un progetto fondamentale per la destinazione Bellinzona. Sono tanti soldi, è vero, ripartiti bene tra città, cantone e confederazione, però questo fa sì che Bellinzona potrebbe diventare una destinazione turistica e non solo, molto importante sul suolo cantonale. Crediamo nel progetto del municipio, siamo convinti che questo progetto può portare beneficio sia alle attività commerciali che a tutto quello che è il tessuto della rete economica della città di Bellinzona. Possiamo riposizionare Bellinzona come meta turistica facendo anche magari dei pacchetti con dei tour operator che sono incentivate proprio a vendere la destinazione grazie anche al fatto che ci sono i ticket a pagamento, e quindi con grande piacere noi ci siamo messi a disposizione.
1: L'infotraffico. C'è già parecchio traffico sulla A2 in direzione nord tra Mendrisio e Melide Bissone, infatti via Swiss stima ritardi fino a 15 minuti, traffico congestionato anche tra la dogana di Bizzarone e Genestrerio, sul piano di Magadino fra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Quartino. Inoltre, a causa della caduta di alberi, via Ceresio di Suvigliana a Ruvigliana è chiusa in entrambe le direzioni, chiusa anche in Capriasca via Pietro Lepori tra Bettagno e Campestro, in entrambe le direzioni anche in questo caso a causa di alberi caduti.

0: My Girl. Sono i Jet.
1: Così va meglio?
0: Molto ecco meglio, vedi? Ecco, oh. perché adesso sì, questa è la voce del Morandi,
1: quella. La seconda ora del nostro appuntamento, salutiamo la Nat.
0: Bionda Nat, la bionda Nat. Dice okay. Buona mattina a voi, che coppia stamattina, eh?
1: Che coppia, cosa vorrà
0: dire? La coppia che scoppia. Allora oggi non c'è problema di Međugorje alle tue spalle, perché il tempo è quello che è, quindi sì, non si illuminerà.
1: È un po' scuro. Tra l'altro più tardi sentiremo anche meteo svizzera, sì, per sapere come sarà il tempo nelle prossime ore.
0: E non solo, amici amanti delle stelle, tra poco andremo a scoprire anche il podio dell'oroscopo. Non solo, diamo uno sguardo anche a tutti i 12 segni, per carità, però poi diamo più dettaglio ai tre in classifica, ai tre sul podio, diciamo.
1: Esatto, quelli più importanti. Oggi non abbiamo giochi.
0: Oggi non abbiamo nulla da regalare. Domani torneremo a regalare, se non sbaglio, il costume. Poi venerdì, sì, quando sei solo soletto, hai il cappello di Radio 3.
1: Il cappello? Che bello.
0: Il cappello di Radio 3 sono, come dicevo, gli ultimi pezzi, quindi approfittatene, perché poi l'estate sta finendo.
1: E quindi finiscono anche i gadget.
0: Finiscono i gadget, ce ne saranno di nuovi, ovviamente, per l'autunno / inverno. Quindi state sentendo le promo con i nuovi programmi, nuove voci che si inseriscono
1: tante
0: in programmi.
1: Tante cose interessanti.
0: Tante cose nuove, interessanti. Per ora vi garba la situazione, oppure i promo pre-segnale orario non li avete ancora ascoltati? Ascoltateli, perché da oggi svegliamo i nomi dei protagonisti.
1: Sì.
0: Beh, io posso dire, no? Il mio, tanto ormai c'è anche il post su Radio 3.
1: Dai, lo puoi dire.
0: Io dal 31, quindi da lunedì, condurrò la pausa pranzo da solo, da mezzogiorno e 10 a l'1, con fuori menù. Poi dalle 13 alle 15 saremo due di troppo, io e Luca Ventura.
1: Ma scusa, quell'orario lì non c'erano i tre tenori prima?
0: I tre tenori si spostano.
1: Dalle 15 alle 18 rientro a casa. Quindi accompagneremo a casa i nostri ascoltatori, io, Riccardo e Boris.
0: Mi piace la cosa, perché come in passato io e Michael siamo passati, scusa il gioco di parole, dal mattino, quindi da accompagnare le persone verso il luogo di lavoro, al rientro a casa con tandem l'anno scorso, a portarle verso casa. Quindi c'era questa differenza. Infatti, di chi era abbastanza arrabbiato.
1: Praticamente lo stesso percorso che abbiamo fatto noi.
0: Infatti, quello che mi è venuto in mente proprio adesso, lo stesso percorso lo state facendo voi. Quindi dalla mattina adesso siete al ritorno verso casa. E cambia, perché la gente sì è in mezzo alla strada, sì è in traffico, però la voglia
1: però
0: di tornare
1: di
0: a
1: lavorare,
0: casa. Sì.
1: Quindi insomma, magari con uno spirito un po' diverso.
0: Sclerano lo stesso.
1: Certo.
0: Giustamente.
1: Ma meglio 30 minuti di coda che 30 minuti di brutta musica.
0: Di brutta musica.
1: Scusa.
0: Noi solo musica bella, si spera. E per esempio il prossimo, il nuovo singolo di Gaia, che sta andando bene quest'estate, che si intitola?
1: Si intitola Bossa Nostra, quasi quasi preferisco la coda. No, scherzo, dai!

0: A Palermo è cosa nostra.
1: Ma questa è un'altra cosa.
2: Questo
1: deriva dalla bossa nova, insomma, quindi insomma.
0: Gaia mi dice bossa noscia. Bossa noscia.
2: Astrotrissa.
1: Vai, vai.
3: Astrotrissa.
1: Beh, andiamo a sentire i 12 segni, quest'oggi tutti e 12, non solo 3, quindi partiamo dalla posizione numero 12, dove oggi c'è lo scorpione.
0: Lo scorpione, sì.
1: Qualche tensione possibile, scegli la diplomazia.
0: All'11esimo ci sono i pesci, giornata tranquilla, meglio seguire il ritmo senza forzare.
1: Decimo posto il capricorno, meglio rallentare e concentrati sulle cose davvero importanti.
0: Non ho posto l'acquario, idee interessanti, ma serve ancora un po' di pazienza.
1: Ottavo posto la Vergine, bene la concentrazione, ma non essere troppo esigente.
0: Settimo posto per il Cancro, sensibilità e intuizioni ti aiutano nelle scelte.
1: Sesto posto il Toro, stabilità e qualche soddisfazione concreta.
0: Al quinto troviamo l'Ariete, energia da vendere, attenzione solo all'impulsività.
1: Cosa vuoi? Impulsività, no? Cosa hai detto? Quarto posto il Sagittario, entusiasmo e voglia di novità, giornata vivace.
0: Si va sul podio, al terzo posto c'è la Bilancia, armonia e buon umore accompagnano la giornata, un incontro o una conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto interessante.
1: Posizione numero 2, il segno del Leone, fascino e sicurezza sono al massimo, ottimo momento per farti avanti, soprattutto nei rapporti personali, nelle situazioni che richiedono coraggio.
0: Primo posto oggi occupato dagli amici dei Gemelli, giornata brillante, piena di movimento, comunicazione, incontri e nuove idee, possono portarti una bella opportunità. Occhi aperti.
1: Una bella giornata per i Gemelli oggi.
0: Sì, complimenti quindi ai 3 sul podio, complimenti agli altri, noi recupereremo amici del Capricorno, noi.
1: Prima o poi sarete al primo posto, no?
0: L'Ariete oggi al quinto.
1: Quinto posto.
0: Ti senti da quinto oggi tu?
1: Sì, sono impulsivo.
0: La musica, cerchiamo sempre di accontentarvi, quella nuova, quella un po' più anzianotta, in questo caso quella dei Depeche Mode.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ehi, ma questa è davvero

0: mobili ad Ascona.
1: Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
2: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Con le McDeal Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDeal Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
2: Amore, mi compri una nuova cucina?
3: Fatto.
2: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
3: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Sam Smith, Mary J. Blige, questa Stay With Me. Bella musica su Radio 3, quasi 7.25, buona mattina.
1: Quasi un gospel questo, quasi sì, un coro gospel, davvero molto vero. Bello. C'è qualcuno che se la prende con l'astrologo, dice sì. Ragazzi fate qualcosa con l'astrologo, è da settimana scorsa che sono in undicesima o dodicesima posizione, ecco.
0: Quindi credi molto nelle stelle, Lollo, perché poi c'è chi non ci crede nelle stelle. Buona mattina anche a Tiziana che ci manda il suo buon martedì buongiorno, con tanto di coccinelle che portano fortuna.
1: Grazie a tutti quelli che questa mattina sì. hanno deciso di passarla con noi, insomma, con quindi noi. Ci fa ovviamente molto molto piacere. Il tuo talento completamente inutile che hai? Cioè, hai qualcosa che riesci a fare che però non serve a niente?
0: Delle sì, cose, l'elicottero tipo, in doccia.
1: Ok, beh, è un talento.
0: Talento, ragazzi.
1: Scusa, eh.
0: E riesco a prendere anche il bagno schiuma. le prinzi.
1: No, effettivamente volevo chiedere se c'è qualcosa in particolare, che ne so, non so, mi vengono in mente cose del tipo, aspetta, me l'ero segnato qualcosina, per esempio fare rumori tipo del motorino.
0: Ah, ok, tu dici tipo imitazioni. Allora, sì, so fare la scimmia, che è una cosa inutile, ma per ora accontento
1: no,
0: solo...
1: la voglio sentire.
0: Aspetta, accontento solo la mia bimba,
1: ma
0: che
1: niente,
0: mi chiede
1: ma adesso accontenta gli ascoltatori,
0: senti,
1: dai.
0: Senti come sono bravo, senti,
1: Belli! Bellissimo! Questo, mi piace questo.
0: È un talento
1: inutili che effettivamente...
0: Vuoi un altro talento inutile? So dai. Fare il corvo, aspetta.
1: Dai. Bellissimo, bravo, bravo, mi piace. Ecco così, però voglio sentire anche i nostri ascoltatori sì. con i rumori che riescono a fare, magari così, che hanno questo talento particolare che non serve assolutamente a nulla. A me mi viene in mente, per esempio, di talenti che ho io, che ne so, mi viene in mente quello tipo Shazam, che mi fai sentire la canzone e riesco a riconoscerla dopo poco tempo, però
0: tipo,
1: è inutile.
0: Come si chiama?
1: Così.
0: L'uomo gatto a Sarabanda?
1: Sì,
0: ecco,
1: una roba
0: note.
1: Del genere. Una roba
0: ah, quindi
1: del genere.
0: Tu dalle note riesci... Sì. Ah, sì, questo sì, guarda sì. che non è... vuol dire avere tanto orecchio
1: ecco,
0: anche.
1: Ecco, prima ne avevo molto di più. Ecco, adesso un po' meno, però insomma.
0: Quindi se avete del talento tipo quello del Morandi che sa fare la scimmia e il corvo, 079-449-9537.
1: C'è oppure anche... altri versi, che ne so, sì. rumore di insetti in generale o
0: c'è
1: qualcosa
0: quello lì,
1: che...
0: quello così che non riesco più a fare. Sai quello che scuole con la scena? Sì, solo sì, che non sì. è che riesco a farlo benissimo.
1: Che si faceva molto all'elementare sì, quella cosa lì, sì. effettivamente.
0: Per un gioco.
1: Però
0: che...
1: io voglio sapere gli ascoltatori, qual è il loro talento inutile che hanno, che effettivamente è quella roba lì che solo loro riescono a fare. In
0: inutile deve essere, perché se è un talento che utilizzate spesso e volentieri, anche no, deve essere
1: certo.
0: inutile.
1: Infatti.
0: Come talento deve essere inutile. Non è inutile la musica, anzi, perché vi sta accompagnando in questa mattinata uggiosa.
1: C'è un ragionamento di abilità che ci fa, che ci arriva dalla nostra ascoltatrice, che dice: tra sulla A2, tra Mendrisio e la prima galleria, direzione nord, è tutto abbastanza bloccato. Sapete se hanno già iniziato con i semafori o se c'è stato un incidente?
0: Il talento di Vale è anche quello di leggere messaggi cantando tra Mendrisio. No, l'incidente credo che non sia da quelle parti. Io
1: no, credo,
0: credo
1: che
0: siano
1: sia
0: semafori.
1: Il traffico normale come sempre.
0: Il classico traffico da mattina presto.
1: Sì, esatto.
0: Quindi aggiornateci anche su quello o soprattutto e soprattutto sui vostri talenti.
1: I talenti nascosti o comunque
0: inutili.
1: Quelli inutili che avete.
0: Numero di WhatsApp ricordato. Ora la musica si torna di 11 anni indietro ed è quella di Maître Gims.
1: Ecco.
0: O Gims.
1: Questa è Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Scusa.

0: la canzone che vinse Sanremo di qualche annetto fa, giusto? Brividi Mahmood e Blanco.
1: Sì, cos'era? 23?
0: 23 20, mi sembra. Sembrava 22-23. Radio 3, stiamo per leggere i vostri messaggi sui vostri talenti inutili. Allora, c'è chi ha scritto: vale Bohemian Rhapsody a Rutti.
1: Ma io voglio sentirla, però.
0: Ma
1: lui voleva
0: sentirla, cioè. Dice: adesso non posso, aggiunge il Tizi, ma scrive: vedrò di fare una performance degna di nota. Quindi l'aspettiamo presto,
1: cioè,
0: presto.
1: Probabilmente sul lavoro, non è molto carino se dovesse cominciare a fare un po' di Rutti al lavoro.
0: Anche se passa il capo in questo momento.
1: E non è bello.
0: Allora, il mio talento inutile è riuscire a ricordare le targhe delle macchine che vedo per strada. Non è evidente.
1: Qualcun altro scrive: ciao ragazzi, so muovere le orecchie senza toccarle. Non mi è mai servito, ma posso farlo. Senza le orecchie. Io non riesco a muovere.
0: No, io neanche. Cioè, però ho visto tipo forse qualcosa con Talent, Italia's Got Talent o UK Talent, una roba del genere, gente che lo fa. Impressionante. Poi riesco a starnutire tenendo gli occhi aperti. Il medico mi ha detto di non farlo, quindi direi che è ufficialmente inutile.
1: Cioè, perché in effetti tu prova ad immaginare, tu non riesci a stare con gli occhi aperti quando starnutisci.
0: È una conseguenza farlo. Cioè,
1: pensa quando starnutisci in auto, quindi per un istante hai gli occhi chiusi.
0: Esatto. Bisogna sempre stare attenti lì. Poi
1: saluto che dice: so fare versi di animali con una precisione molto abbastanza inquietante, dice. Quindi,
0: quasi quanti miei,
1: quasi come i tuoi, evidente.
0: Sei un babbuino.
1: Vedi che hai un concorrente, effettivamente.
0: So riconoscere le persone dal rumore dei loro passi. Il problema è che non mi capita mai di dover identificare qualcuno bendato.
1: Come quel rumore dei passi?
0: Cioè, i passi li riconosce, ma se si benda non li riconosce. Cioè, non riconosce magari.
1: Quindi il suono.
0: Il suono sì, ma
1: con la visuale.
0: Magari vederli no. Non li riconoscerebbe, ma i passi sì. Questo è un bel talento.
1: Sai che io invece ho questo non talento. Comunque riesco a riconoscere il mio vicino di casa che arriva con l'auto elettrica, che non fa rumore, ma sento il sibilo.
0: Ah, sì?
1: Però lo sento, lontanissimo lo sento. Sta arrivando.
0: Sta arrivando.
1: Incredibile.
0: Allora. Miki Miki scrive: Danny, c'è il mio amico Franco che è impaziente e vuole sapere quando smette di piovere.
1: Beh, adesso lo chiediamo a Meteo Svizzera.
0: Più tardi,
1: tra poco,
0: sì, strano molto ci collegheremo con Meteo
1: Svizzera.
0: Vabbè,
1: insomma, tanti talenti inutili che abbiamo in comune, insomma, con tanti dei nostri ascoltatori. Per esempio, mi viene in mente un talento di mia sorella, che lei è bravissima a ricordarsi le date, ma proprio fisicamente. Tu gli dici: ma sai quella volta che siamo andati? Lei ti dice: era il 10 aprile del 98. Incredibile.
0: Questo delle date, tante donne, tante ragazze sono impressionanti su questa cosa. Poi
1: ci sono degli auguri,
0: Sì, esatto. Vuoi leggerli tu? È Aurelia che
1: scrive: buongiorno ragazzi, mi fate una gentilezza, vorrei fare gli auguri a mia nuora che oggi compie 37 anni. Auguri, Chiara.
0: Chiara, auguri. Buon compleanno anche da parte nostra, da tua nuora. Buon 37esimo compleanno, festeggialo al meglio. Come detto, tra poco ci collegheremo con Locarno Monti, Meteo Svizzera, per capire la giornata come prosegue. E
1: molti vogliono saperlo, effettivamente, soprattutto noi.
0: E soprattutto nei prossimi giorni, se finalmente riuscirò a
1: tagliare quest'erba qui.
0: Gengorai, Simpli Red.

0: Raffaella è mia, lo dice Tiziano Ferro su Radio 3, sono le 7.44. Buona mattina da Vale Danny, in questo doppio misto tra le 6 e le 9 del mattino. Sorridiamo,
1: no,
0: Livia.
1: Scusami, noi sorridiamo per quello che succede anche fuori onda, soprattutto.
0: Buongiorno, Livia. Scrive: sono a casa sul divano, ho fatto i compiti.
1: Ok. Grazie, Livia, grazie per il messaggio.
0: Nel frattempo, noi, come promesso, ci si collega con Locarno Monti.
2: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Questa mattina al telefono con noi Guido Della Bruna. Buongiorno, Guido.
1: Buongiorno, Guido.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, subitissimo, gli ascoltatori vogliono sapere: terminerà questa mattinata iniziata con la pioggia?
3: Sì, terminerà abbastanza in fretta. Abbiamo avuto il passaggio di una perturbazione temporalesca nella notte che ha fatto piovere dappertutto. Ecco, possiamo dire tutto il territorio cantonale ha ricevuto la sua dose, anche se gli accumuli maggiori li abbiamo avuti più o meno in una zona che va dalle Centovalli Locarnesi fino al Malcantone, zona del Ceneri, nelle altre regioni ha piovuto un po' meno, comunque ecco, una discreta piovuta ma rapida, cominciata ieri in tarda serata e sta per finire, ecco, diciamo entro metà mattinata il tempo dovrebbe diventare asciutto ovunque. Abbiamo già avuto la cessazione delle piogge adesso sulle regioni più nord-occidentali del cantone, quindi l'Alta Valmaggia, appunto, e nelle prossime ore dovrebbe smettere dappertutto e tornerà anche il sole. Ecco, già da metà mattinata torneremo ad avere cieli, se non del tutto sereni, comunque abbastanza soleggiati, e questo vale per tutto il resto della giornata. Il rischio di avere un rovescio serale è molto molto basso, riguarderebbe eventualmente la regione alpina, ma probabilmente non succederà più nulla oggi, e le temperature sono abbastanza piacevoli, possiamo dire. Partiamo già da minime questa mattina attorno ai 16 gradi, arriveremo a massime sui 26 gradi circa, quindi un caldo piacevole, possiamo dire.
1: Ecco. Guido, per i prossimi giorni invece?
3: Abbiamo ancora un po' un su e giù, ecco, possiamo dire che attendiamo la seconda perturbazione della settimana soltanto da giovedì sera. Per il resto possiamo dire domani e in gran parte anche giovedì avremo due giornate abbastanza soleggiate, già con un certo aumento della nuvolosità nel pomeriggio di giovedì a partire dalle Alpi, e poi il passaggio della perturbazione di cui vi parlavo nella giornata di venerdì, con l'attività un po' maggiore nel pomeriggio, però sembrerebbe una perturbazione un po' meno attiva di quella della scorsa notte, quindi una piovuta che toccherà ancora una volta tutto il territorio ma senza eccessi, almeno con i dati che abbiamo a disposizione oggi. In quanto a temperature, la canicola fortunatamente la possiamo dimenticare, probabilmente per quest'anno siamo a posto, abbiamo dato diceva che oggi sui 26 gradi, domani e dopo siamo sui 28-29 gradi, non dovremo più raggiungere i 30 gradi, e naturalmente poi con le precipitazioni di venerdì avremo di nuovo un calo, ci aspettiamo delle massime sui 24, e poi nel fine settimana dovremo tornare a tempo di nuovo abbastanza soleggiato, ma magari sabato mattina potrebbe esserci qualche residuo nuvoloso, già comunque tempo asciutto, e appunto fine settimana, sabato e domenica soleggiato con temperature attorno ai 27 gradi nelle ore del pomeriggio.
1: Perfetto, Guido, noi ti ringraziamo e ci risentiamo domani eventualmente per altre indicazioni. Alla prossima, ciao, grazie.
0: Buon lavoro, Guido, ciao.
3: A domani, ciao, ciao a tutti.
2: Radio 3i. Dove batte il cuore. Ma

0: Il singolo di Emma e Fabri Fibra si intitola Antidroga.
1: Bella collaborazione, devo dire, per quanto riguarda questi due artisti.
0: Che sta suonando bene bene in radio e nelle radio in generale.
1: Sì.
0: A proposito, scusa, ultimamente Fabri Fibra ha collaborato anche con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Vero, disco che
0: disco
1: nuovo
0: noi.
1: Che tra l'altro nei prossimi giorni sentiremo.
0: Esatto. Quindi sentiremo anche questo.
1: Ci sono diversi messaggi di alcuni nostri ascoltatori. Per esempio, salutiamo chi dice: le mie tartarughe da terra nel frattempo hanno imparato a nuotare e sono in giardino con pinne e occhiali.
0: Certo. Siamo
1: col tempo di queste
0: tempo.
1: Ore.
0: Salutiamo anche Livia.
1: Sì.
0: Dicevamo, ha fatto i compiti e scrive: il mio talento inutile è che so parlare velocissimo.
1: Sì, è vero. Questo è molti
0: tanti,
1: hanno questo talento.
0: Tanti, è vero.
1: Sì, velocissimo e tantissimo.
0: Tantissimissimissimissimo. 10 anni, ciao Lidia, un abbraccio, buona giornata.
1: Salutiamo anche Roby che dice: dai che venerdì notte devo fare il pulled pork e non deve piovere, non può piovere assolutamente.
0: Buonissimo, tra l'altro.
1: Come si fa il pulled pork?
0: C'è un lungo procedimento, credo, non vorrei dirti, credo sia la parte del maiale, credo lo stinco forse del maiale, credo,
1: Sì.
0: Dove va fatto cuocere.
1: Ma io l'ho sempre mangiato, ma visto fare mai.
0: Credo che vada cotto molto a lungo, poi messo anche, adesso non lo so bene, dove si affumica.
1: Ah sì?
0: Nella affumicatoio, insomma. E poi in forno, credo sempre. E poi diventa proprio come burro, cioè ci stacca dall'osso e diventa come burro e crei il pulled pork.
1: Non pioverà, dai, non pioverà, potrai fare il pulled pork.
0: Allora, Maria scrive: stessa situazione all'uscita di Lugano Nord in corrispondenza dei lavori in corso, quindi anche lì c'è, diciamo così, un pochettino di traffico rallentato.
1: Sì, fa riferimento a grosse pozzanghere d'acqua, quindi evitate di, insomma, moderate la velocità per evitare l'acquaplaning.
0: Il rischio di acquaplaning è sempre lì dietro l'angolo. Tra poco invece l'appuntamento con l'informazione, perché è volata un'altra ora insieme, arriva anche un bel disco firmato Celeste, si chiama Love is Back.

0: lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Da Bicimania presso Sport Specialist al parco commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Per Bacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Per Bacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Let's go, let's go! Dal 31 agosto, dalle 10 a mezzogiorno, ci saranno appuntamenti che continueranno a farti compagnia. Due ore di musica e buon umore ti accompagneranno fino alla pausa pranzo. Let's go, let's go! Accendi il nuovo suono di Radio 3.
8: Sono le 7:59.
9: Ticino News Mattina.
10: Martedì 25 agosto, ben ritrovati. L'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti, quest'oggi in compagnia di Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio, buongiorno.
11: Buongiorno Ale, buongiorno a tutti.
10: Emergono dettagli riguardanti i due gravi fatti di sangue che hanno scosso Lugano negli ultimi giorni. È stato confermato l'arresto per il ventenne italiano accusato dell'accoltellamento di via Pelli.

0: La vittima, un 24enne iracheno, è fuori pericolo. I due episodi non sarebbero collegati. Sullo sfondo del fatto di sangue avvenuto alle 4 di mattina ci sono motivi di gelosia da parte del ventenne nei confronti di una ragazza.
1: Nel frattempo cresce la preoccupazione per la violenza nella movida luganese, in particolare per l'uso di coltelli. La polizia comunale ha rafforzato i controlli nelle zone negli orari più sensibili e punta anche su videosorveglianza e nuove tecnologie. Il comandante ad interim Mauro Maggiulli sottolinea però la necessità di un intervento coordinato tra comune, cantone e confederazione.
0: E sul Corriere del Ticino ha espresso la sua opinione anche la capo di Castero Sicurezza di Lugano, Karin Valenzano Rossi, chiedendo di evitare sia allarmismi sia minimizzazioni. A suo dire occorre analizzare tutti i fattori legati agli autori, comprese età, situazione personale, percorso migratorio ed eventuali precedenti, senza però generalizzare sulle comunità.
1: La politica e le autorità, spiega, devono capire se alcune situazioni di rischio fossero già note, se si sarebbero potuto intervenire prima. Particolare attenzione viene riservata anche al settore dell'asilo e della migrazione, qualora fossero coinvolti richiedenti l'asilo o persone già note per comportamenti problematici.
0: Valenzano Rossi annuncia un confronto con il cantone e, se necessario, la confederazione per individuare nuove misure. L'obiettivo, sottolinea, non è puntare il dito né scaricare responsabilità, ma affrontare i problemi e garantire sicurezza e convivenza civile.
1: E secondo Marcus Tönert, responsabile operativo dell'associazione Menner.ch, i recenti accoltellamenti, ha spiegato alla regione, non vanno interpretati come un problema culturale legato alla migrazione, ma anche alla diffusione di modelli di mascolinità aggressiva. L'esperto invita alla cautela nel collegare la violenza all'origine degli autori, sottolineando che anche in Svizzera la violenza esisteva prima dell'immigrazione.
0: Tönert evidenzia invece il ruolo del genere. La violenza negli spazi pubblici è perpetrata soprattutto da uomini, spesso contro altri uomini, e può essere alimentata da un'educazione che associa aggressività e violenza alla virilità. Tra i fattori di rischio cita anche precarietà, discriminazione, traumi e condizioni di vita difficili.
1: Si è aperto a Pontresina il processo per la frana del Pizzo Cengalo del 23 agosto 2017 che provocò la morte di 8 escursionisti mai ritrovati. La procura dei Grigioni accusa di omicidio colposo plurimo 5 persone, 2 funzionari cantonali, un geologo e 2 rappresentanti del comune di Bregaglia, fra cui l'ex sindaca Anna Giacometti, e chiede per tutti una pena pecuniaria sospesa. La difesa chiede invece l'assoluzione.
0: Secondo una perizia indipendente, la montagna aveva mostrato segnali di pericolo e la chiusura preventiva della Val Bondasca avrebbe probabilmente evitato le 8 morti. Al centro del processo dunque la gestione dei segnali di rischio e in particolare una raccomandazione del 10 agosto 2017 di chiudere la valle, che non sarebbe stata trasmessa al comune. Il processo proseguirà fino a domani, la sentenza invece attesa il 4 settembre.
1: Cramontana, l'arresto di Jacques Moretti per presunte violenze sulla moglie Jessica potrebbe avere ripercussioni anche sull'inchiesta dell'incendio riguardante il Constellation. L'episodio di violenza domestica avvenuto nella notte fra l'11 e il 12 agosto resta separato dal procedimento sulla tragedia, ma potrebbe modificare gli equilibri tra i coniugi.
0: Finora infatti Jacques e Jessica Moretti avevano fornito agli inquirenti dichiarazioni concordanti, ma secondo la RTS nei prossimi interrogatori potrebbero emergere versioni contrapposte e i due potrebbero accusarsi a vicenda.
1: Gli avvocati della coppia invitano a considerare l'episodio nel contesto della forte pressione vissuta dai Moretti dopo la tragedia della Constellation. La nuova accusa potrebbe inoltre aumentare il rischio di fuga di Jacques Moretti, già senza lavoro e con i conti bloccati, e spingere la magistratura a valutare un prolungamento della sua detenzione preventiva.
0: Torniamo in Ticino con la politica. Sì, a una convergenza, ma a patto di impegnarsi verso la costituzione di un unico partito. Dopo le iniziali chiusure emergono nuovi dettagli sulla trattativa in corso fra Lega dei Ticinesi e UDC in vista delle cantonali del 2027, dettagli illustrati dal neopresidente ad interim dei democentristi Marco Chiesa. Sentiamo.
2: La vera posta in gioco è quella di capire se vogliamo ripetere il giorno della marmotta ogni 4 anni o se è possibile creare un progetto condiviso che guardi ben più distante.

0: tante di quelle che sono le scadenze elettorali. Oggi abbiamo un movimento che ha fatto anche la storia del Canton Ticino, che merita un grande rispetto. Abbiamo un UDC che ha una rappresentatività a livello nazionale. Credo che assieme potrebbero fare grandi cose per il Canton Ticino, comunque avere una convergenza, una coesione e una collaborazione in un soggetto unico, che vedremo quale potrebbe essere, però con chiarezza, soprattutto rispetto all'elettorato e non ogni 4 anni che deve riconfrontarsi anche il proprio interno. Prima si risolve a lungo termine, o comunque quello che è il progetto, quello che può essere la prospettiva. Poi si possono rifare dei calcoli adesso elettorali, ma io penso proprio che senza un progetto condiviso non si possa ritornare ancora a ridiscutere delle elezioni.
1: Andiamo ora a Mendrisio, dove è stata chiesta l'alta vigilanza sull'operato del Consiglio dell'Ente Case Anziani Mendrisiotto. La richiesta, si legge sul Corriere del Ticino, arriva dopo le recenti interruzioni dei rapporti di lavoro con 2 collaboratori della Casa Anziani Santa Filomena di Stabio, in seguito a 2 rapporti affidati ad un avvocato esterno per esaminare il comportamento di un infermiere e l'organizzazione della struttura.
2: Gli approfondimenti avrebbero evidenziato alcune criticità, soprattutto nella governance, senza però rilevare reati né confermare la maggior parte delle contestazioni rivolte ai dipendenti. Ora però vengono messi in discussione i metodi con cui sono state condotte le verifiche. Il presidente di ECAM e municipale di Mendrisio, Daniele Caverzasio, ha chiesto al municipio di verificare se la procedura abbia rispettato legalità, proporzionalità, imparzialità e corretta governance, sollevati dubbi anche sul diritto degli interessati di essere ascoltati e di accedere agli atti.
3: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
1: Forti rallentamenti tra Gaggiolo e Stabio sulla 2, poi tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti e dall'aeroporto di Locarno fin verso Cadenazzo.

0: Il disco di Giorgia, La gatta sul tetto, per inaugurare la terza ora in Aiata. È vero, non capiamo il perché in siciliano, dialetto siciliano, il gatto è al femminile Aiata.
1: È sempre Aiata.
0: Vabbè,
1: comunque queste cose nostre. L'ultima ora, il nostro appuntamento di oggi che continua sino alle 9, abbiamo un sacco di cose da raccontare. Si sente bene il microfono? Perché aveva qualche problema prima.
0: Molto bene, molto bene. Questo no, il microfono non è stato settato, giusto?
1: Sì. No, è tutto a posto, il microfono assettato. Senti, ci chiedevano di fare degli auguri. Potete mandare un augurio grande come il mare al nostro nipotino Elia, che oggi compie 6 anni. Grazie e buona giornata, ce lo dice Mara.
0: Auguri. Perfetto, Elia, Mara. Buon compleanno. Buon compleanno anche da parte nostra. 6 anni.
1: Tu puoi ricordare i tuoi 6 anni, te li ricordi più o meno? Scuola elementare, quelle cose di inizio.
0: Sì, forse prima elementare. Roba del genere, sì. Cioè, ricordo tutto, la scuola, ricordo il mio primo.
1: Il grembiulino, la cartella.
0: La cartella quadrata. Te la ricordi quella squadrata?
1: Assolutamente. I morsetti dietro che si chiudevano,
0: esatto,
1: di metallo.
0: Però all'interno ci stava tutto, classatore o classificatore, che dir si voglia, di tutto, mappette. Mentre poi scuole medie erano gli zaini.
1: Sempre più pesanti,
0: sempre più nuovi. Però la cartella, quella squadrata, c'era anche il catalin frangente sopra
1: È vero. Beh, certo, se andavi a scuola a piedi, chiaramente era.
0: Sopra questi zaini, giusto, queste cartelle, più che altro. L'ultima ora di cosa parliamo, caro Vale?
1: Cosa vorrei chiederti? Ti piacerebbe avere un VIP come vicino di casa? Un artista, cantante, un attore, un qualcosa del. Che ne so.
0: Potresti farlo ai miei vicini di casa, questa domanda.
1: No, però io intendo magari per quei personaggi che sono veramente seguiti da moltissimi.
0: Allora, da una parte sì, perché sicuramente avendolo come vicino di casa ci fai, tra virgolette, amicizia. Comunque quattro chiacchiere le scambi come come un vicino di casa.
1: Sì,
0: normale.
1: Che poi sai, effettivamente, al di fuori di quello che è il loro lavoro, ma può nascere un'amicizia normale, insomma, tra virgolette.
0: Però quello che mi insomma, magari mi fa sbandare un attimo è che se riconoscono il posto dove abita, vuol dire che tantissimi fan si presentano sotto casa, quindi è un casino.
1: Quello è anche
0: attorno.
1: Vero. Però ce n'è uno che preferiresti, che ti piacerebbe avere come vicino di casa?
0: Allora, sono di più.
1: Sì.
0: Allora, uno è Roby Baggio. Mi piacerebbe averlo come vicino di casa e stringergli la mano e dire sei un grande.
1: E come cantante?
0: Non preoccuparti del 94, l'abbiamo superata.
1: Sì, infatti.
0: Come cantante, ti dico la verità, mi piacerebbe un Biagio Antonacci.
1: Biagio Antonacci?
0: Al fianco avrei Biagio Antonacci, che tanto è sempre scalzo in giro.
1: Quindi, voglio dire.
0: Chitarra sempre. Sì. Mi preparesti una canzone per Maele, lui. Sognami, capito? Mi piacerebbe, sì.
1: E invece che vicini di casa hai? Come sono i tuoi vicini?
0: Allora, ti dico la verità, in questo momento quella a fianco è invenduta.
1: Ah, ok.
0: Quindi per ora mi sta andando davvero bene. Però gli altri vicini sono tutti bravi. Proprio sì, abbiamo questo clima.
1: Un buon rapporto.
0: Tra l'altro, l'altro giorno stavo riprendendo Romeo, che mi stava, non dico scappando, ma quasi. E c'era appunto il mio vicino di casa, mi viene e fa: ti ascolto in radio io, eh. Un po' così, nata. Ti ascolto in radio.
1: Che poi magari molte volte non si ricordano neanche il nome, no?
0: No,
1: si ricordano,
0: quello,
1: quindi. Ti ascolto.
0: Ti ascolto.
1: Quella radio lì.
0: Altri so.
1: Rete. Che ne so,
0: altri so che mi ascoltano perché una volta si parlava di allarmi di casa, no? Che in generale ultimamente si mettono gli allarmi di casa e quant'altro. C'è chi mi aveva scritto e mi ricordo: Danny, stai tranquillo, che noi vicini di casa ti curiamo.
1: Ecco, vedi, che bello questo rapporto così.
0: Quindi, esatto, è nata questa cosina carina.
1: Chissà i nostri ascoltatori chi vorrebbero avere come vicino di casa, magari un VIP, un cantante, un artista, insomma, qualcosa, ma come amico,
0: vicino di casa, insomma. Barra amico.
1: Chiaro, con tutti gli annessi e connessi.
0: Certo.
1: Chiaramente quello che dicevi tu non è da sottovalutare, il fatto di avere sempre lì gente. Ecco.
0: Giambo, raga! Scrive Giambo. Ciao Giambo,
1: Giambo.
0: No, prima stavi parlando di Zocca, il paese di Vasco Rossi.
1: Sì.
0: Ecco. Credo che essere in quel paesino è bello, perché ricevi comunque, ma un po' come quando vai a Zanzibar, che vai a visitare la casa di Freddie Mercury.
1: Certo, è chiaro che lì c'è un pellegrinaggio
0: di gente che è impressionante. Quindi sì, ci sta.
1: E credo che Vasco abbia creato, credo, un giorno apposta per eventualmente incontrare un po' i fan. Sì, sì, per evitare chiaramente assembramenti anche in altri momenti della giornata.
0: Su questa cosa ci tiene tanto lui, perché per esempio si parlava di questo concertone di Ultimo a Tor Vergata. Vergata, perdonami, sì, con sì, pare 250, no, erano tantissimi.
1: Sì, oltre 200.000
0: ecco,
1: persone.
0: Ecco, lui dice, dovessi farlo io, posso arrivare anche a 500.000, ma per la sicurezza dei miei fan evito, e quindi ha fatto quest'estate una decina di concerti di fila, cioè di fila, comunque 10 concerti estivi.
1: Però anche perché non è da sottovalutare la sicurezza in quelle situazioni, certo, anche perché certo, talmente tante persone effettivamente che...
0: 17 secondi di vocale, li ascoltiamo tra poco, o qualcuno magari ci dice che vicini di casa vorrebbero avere. Però certo, aspetta, prima c'è Giulio che dice, mi potete dire la viabilità da Mendrisio Locarno? Grazie mille.
1: Guarda, al momento ci segnalano solamente direzione Mendrisio, tra Gaggiolo e la Dugana sta Biocolonna. Ecco, questo ci viene segnalato.
0: Colonna, aspetta, Colonna. Senti.
2: Noi talmente siamo contenti dei nostri vicini di casa che abbiamo venduto casa dopo una ristrutturazione estenuante e scappiamo.
1: Ah, ecco, benissimo. Ecco. Senti Terzi Cristallo.
2: Va bene, buona giornata sotto la pioggia.
0: Ciao. Ciao.
1: Grazie,
0: Sara.
1: Ciao Sara. Vicini di casa un po' così. Però vi piacerebbe avere un VIP, vicino casa?
0: Beep.
1: Magari anche col VIP.

0: canzone di Zucchero si chiama Pippo.
1: Cosa fai, Pippo?
0: Cosa fai, Pippo? Dedicata a Super Pippo Inzaghi.
1: Senti, allora, a proposito di Pippo, hai visto?
0: Sì, chi
1: vorreste come vicino di casa? Un personaggio importante. Luisa dice: io come vicino di casa uno di voi sarei felice. Di
0: a
1: voi
0: caso?
1: Inteso noi due o della radio?
0: Infatti, Luisa, ci si chiedeva: uno tra Vale ed Ennio o a caso della radio? Perché ne abbiamo uno da mandarti, più di uno da mandarti. Solito traffico dalla dogana.
1: Tutti simpatici, certo, ci mancherebbe.
0: Siamo in onda?
1: Sì, siamo in onda.
0: Non posso. Solito traffico dalla dogana di Bizzarone verso Mendrisio. Buona giornata, Simo. Ciao, Simo, grazie. Sì, effettivamente, da quel lato, da quella parte lì c'è sempre tanto traffico entrare verso la Svizzera.
1: Noi ci fermiamo un istante, ma torniamo tra poco con l'ultima parte del nostro appuntamento di oggi.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Cantina piena? Ci penserà a tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
5: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

0: intitola Misery, è il disco dei Maroon 5.
1: C'era anche un film, te lo ricordi? Misery non deve morire?
0: No.
1: Sì, dal libro di Stephen King.
0: No, questo non lo ricordo. Sì. Misery non deve morire? Sì. No, non lo ricordo. Sì. No. A proposito di film, ieri mi sono cimentato.
1: Era un film d'orrore, scusa.
0: Ah, ecco. Sì. No, io sono più sulle commedie, ultimamente okay. I thriller, proprio sull'orrore. Sull'horror.
1: Però
0: sono
1: almeno 30 anni.
0: Quindi ero ragazzetto, io ho 15 anni.
1: Il libro, poi.
0: No, ho visto un film su Netflix che si chiama 72 ore, bellissimo, è una commedia, fa ridere. Okay. Molto bella, molto bella. Allora, stile Una notte da leoni, certo. Una roba del genere.
1: Potremmo parlare quanto vuoi di Netflix, ma? Anche perché, cioè, quando scegli un film, all'inizio fantastico, ma poi alla fine dici, ma che film brutto
0: sì,
1: è? Quante volte capita?
0: Però,
1: tantissime.
0: Ultimamente tanti.
1: Secondo me perché sono tante produzioni che devono essere fatte e quindi molte riescono un po' così,
0: scusami,
1: credo.
0: Ultimo ma non per ultimo, Netflix produce non so che cosa, un docufilm, un documentario su, come si chiama quella che ha la scimmietta in Egitto, che ha scatenato una marea di casini su Instagram, sui social.
1: Sì,
0: Rita De Crescenzo, forse?
1: Sì, non la conosco bene, però sì, ne ho sentito parlare.
0: Forse
1: sì.
0: L'anno scorso.
1: Quella influencer napoletana, esatto. Una cosa del genere, sì.
0: E pare che in Egitto, lei abbia una casa in Egitto e ha acquistato questa scimmietta che è illegale farlo. Sì. E pare che Netflix voglia fare un documentario, non su questa storia in particolare.
1: A proposito di scimmie, come fa la scimmia? Eccola la scimmia di Rita, come si Rita?
0: De Crescenzo. Una cosa del genere. Ecco, per produrre questa roba qua anche, no,
1: dai,
0: Netflix, nel senso selezioniamo
1: tutto,
0: un po',
1: ma non esageriamo.
0: Selezioniamo un po' di roba. Nicoletta, buongiorno. Ciao Dani e Vale, vi porto sempre con me anche qui al Passo del Tonale.
1: Che bello! In bici tra l'altro, credo.
0: Sì,
1: eh?
0: Poi dice in realtà abito vicino alla Lolli che adoro come tutti voi perché siete fantastici.
1: Fantastica.
0: Un abbraccio Nicoletta,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Poi Luisa ha detto tutti simpatici, ma uno di voi due come vicino di casa ci vorrebbe.
0: Poi scrive Casanova no perché mi farebbe ammalare con le sue fisse.
1: Ma non è vero, dai.
0: Che ne ha sempre una. Buongiorno, in autostrada da Vendrisio direzione nord, tutto bloccato.
1: Sì, ci sono diversi problemi in direzione nord, perché ci segnala anche via Swiss tra Genestrelle, Rimini, De Bissone e Colonna, con ritardi fino a 15 minuti.
0: Poi confermata anche dalla frontiera di Bizzarone. Ultimamente da Dogana sono passati a scrivere frontiera.
1: Ah sì?
0: Prima era la dogana di Bizzarone o la dogana di Chiasso Progeto, adesso
1: frontiera di Bizzarone.
0: La frontiera. Poi aspetta, no, sono in macchina, ma ovviamente giro in bici sul Passo del Tonale.
1: Ah, ok.
0: Una vera però avrebbe messo la bici nel baule.
1: Ma credo abbia fatto così.
0: Ah, hai fatto così?
1: Eh sì, credo di sì, che sia arrivata fino a un certo
0: e
1: punto.
0: E poi se la fa in bicicletta.
1: Anche perché il Tonale è bello alto, Quei tornanti fantastici.
0: Famosissimo giocatore Sandro Tonale.
1: È un'altra cosa.
0: Chi vorreste come vicino di casa VIP? Cantante, artista, attore, fatecelo sapere.
1: Io vorrei Bruno Mars. Così ogni tanto mi fa una cantatina così, no?
0: Oh, my soul!

0: Lisa, la sua bellissima Radio 3, un po' di messaggi che stanno arrivando.
1: Ma che cosa vuoi, come dice lei? Che cosa vuoi?
0: Allora, ciao Danny, ciao Vale. Oggi è una giornata molto piovosa, ma vi auguro ugualmente un sole molto splendente dentro di voi. Ciao Lori, un forte bellissima. Abbraccio. Ciao Lori, grazie.
1: Saluto chi dice che come vicino di casa vorrebbe Elon Musk, perché almeno diventiamo amici e mi invita a casa sua.
0: Ciao Nerio, grazie. Poi, ciao, vorrei come vicina Emma, forse non è stato uno. Buongiorno, io vorrei come vicini Marco Mengoni.
1: Sì.
0: Un bel quartiere con vicini top.
1: Voi come vicini e
0: voi,
1: Marco Mengoni.
0: Voi, perdonami Matt, perdonami. Voi e Marco Mengoni vicini al top. Poi c'è chi vorrebbe Emma oppure Alessandro Barbero.
1: Sì, che non so chi sia. Chi è Alessandro Barbero? Non lo conosco.
0: No, neanche io. Considerarlo VIP, buona, se possiamo considerarlo VIP. Ah, lui, forse
1: ecco,
0: Barbero.
1: Okay.
0: Ciao Valentina, grazie per quello che ci ha scritto. Poi il ci scrive: vorrei l'unico capitano al mondo, Paolo Maldini.
1: Beh,
0: ciao Danny, ci sta.
1: Sì, dai.
0: Ci sta. Poi
1: Maldini,
0: abbiamo un vocale.
1: Tutto. Sì, il vocale di Gabriella che ci racconta un po' la sua. Prego.
2: Buongiorno Picciotti.
1: Buongiorno.
2: Io come vicino vorrei Mario Biondi, che la mattina quando sono presa super di fretta lo vedo sul patio del suo terrazzino che mi guarda con la sua vestaglia cashmere e mi fa:
1: ciao
2: Gabriella. Buongiorno. Beh, per me la giornata va bene così.
0: Ciao Gabriella, grazie,
1: grazie. Grazie per il messaggio. Beh, Mario Biondi, tanta roba comunque.
0: Allora, Aurelia scrive: io avrei voluto Sylvester Stallone, ma forse chiedo troppo, mi accontenterei anche di Richard Gere. Allora. Allora, gli ultimi 20 minuti, se avete voi voglia di scriverci e di farci sapere il VIP vicino di casa che vorreste, fatelo tramite WhatsApp 079 449 9537. Qualcuno magari vorrebbe anche Muhammad Ali, come
1: potrebbe essere.
0: Avrebbe voluto.
1: Mengoni lo hanno citato prima.
0: Mengoni,
1: quindi,
0: sì.
1: Eccolo qua.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.

0: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: La musica inconfondibile dei Queen.
1: You Don't Fool Me, che bello che è questo pezzo, davvero meraviglioso.
0: Siamo quasi in chiusura, avevo ancora qualche bel messaggio da leggere, da farvi ascoltare, perché ci sono anche degli audio che riguardano il vostro vicino di casa. Chi vorreste come vicino di casa?
1: Soprattutto
0: vicina di casa.
1: Un vicino di casa,
0: certo,
1: VIP. Questo caso.
0: Allora,
1: ci insegnarono che Alessandro Barbero, grande storico che racconta il mondo in modo chiaro e coinvolgente, la storia del mondo. In modo chiaro e coinvolgente.
0: Modo chiaro. Stile forse, no, Crepè è un'altra cosa. Sarò banale, ma io vorrei Alberto Angela o anche Gigi Proietti. Poi aggiungo che sarebbe impossibile, ma anche Alberto Angela non sarebbe molto probabile.
1: È
0: e poi aggiungi o anche Maxi B.
1: È vero, beh, Maxi B è fattibilissimo.
0: Con l'occhiolino, magari è già vicina di Maxi B. Con quell'occhiolino lì, capito? Poi 14 secondi di vocale.
1: Quello di Lara, sentiamolo.
0: Di Lara.
1: Sentiamolo cosa.
0: Ciao Lara,
1: dice.
0: eccoti.
2: 9537. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Beh, io vorrei Gerry Scotti e Cristiano Mangioglio. Sarebbero il mio inizio di giornata. Top.
0: Malgioglio.
1: Malgioglio.
0: Che si lacca le unchie.
1: Tupo.
0: Poi c'è Alessia. Ciao Ale.
3: Buongiorno ragazzi. Oggi appunto è il compleanno del mio pupo Elia.
1: Auguri.
0: Auguri
3: Elia. Sono già felice di mio. Ma se avessi come vicino di casa Johnny Depp nei panni però del cappellaio matto.
0: Sì.
3: Ecco, lì sarebbe proprio una giornata superlativa. Buona giornata, un bacione.
1: Grazie
3: Danny,
1: per il messaggio.
3: Preparati, che Mael sarà la fidanzata
0: di chi? Di Johnny Depp?
3: È un buon partito.
0: Di Johnny Depp?
1: Credo il suo bimbo.
0: Ah, del suo bimbo.
1: Credo proprio.
0: Ciao ragazzi, ora è Angelo Branduardi, grande musicista. Buona giornata da Michela.
1: Grazie Michela.
0: Ciao amici, ciao.
1: Poi
0: aspetta, posso sentire?
1: Sì.
4: Indovino un po' dove sono io.
1: Dove sei?
4: Alla frontiera di Bizzarrone. Tutto bloccato.
1: Stavo dicendo.
0: Ciao,
1: poi volevo
0: Gianji.
1: Salutare Fabrizio che dice buongiorno, io come vicina di casa avrei voluto Moana Pozzi, se oggi porto gli occhiali è colpa sua.
0: Non ti vedo più, Vale. Come che...
1: È vero che anche tu porti gli occhiali?
0: Io però avevo altri.
1: Ah, ok.
0: Io ho il calendario Pirelli della Canalis. No, non sono vicina di Maxi. Ah, ok, Laura, sì. Pensavo. Io avevo Fedez di fronte Clooney, scrive Chris.
1: Ah, pensa.
0: Quindi Lago di Como.
1: Sì, credo proprio di sì. Poi c'è un audio, se vuoi.
0: Ah,
1: della
0: aspetta,
1: Dada.
0: Il nostro Fabio Chiesa scrive: io, il mio vicino di casa era il cantante dei Simply Red.
1: Ah, sì, lo so, me l'aveva raccontato, è vero, Fabio lo conosciamo, quindi.
0: Poi,
1: sì,
0: io chiaramente Rasmus Munk, pronuncio bene Munk.
1: Dove è scritto?
0: Cacolo,
1: Rasmus
0: scrive.
1: Rasmus Munk, sì.
0: Poi, ciao, come vicino di casa, il Pucci, il comico. Buona giornata a voi dalla Susi. È vero, avere i comici vicino sarebbe bello.
1: Sarebbe male.
0: Anche se,
1: ti
0: dico la verità,
1: sorridere.
0: Secondo me il comico quando si sveglia vuole poche persone attorno.
1: È vero, è sempre un pochino malinconico,
0: sì.
1: Lui.
0: Sempre
1: anche
0: questa sensazione. Stavo leggendo male, abbiamo saltato un vocale.
1: Sì, c'è il vocale
0: la
1: della Dada.
0: Sì.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
5: Io come vicino di casa mi piacerebbe tantissimo avere Roger Federer. Così tanti altri VIP che mi piacerebbe conoscere andrebbero a trovarlo e quindi di conseguenza li incontrerei anch'io. Ciao, buona giornata.
1: Grazie per il messaggio. Beh certo, effettivamente è proprio così. C'è qualcuno che dice: io come vicino vorrei Elodie e Francesca.
0: Capito?
1: Ecco, è Max che ce lo dice.
0: Francesca sarà la fidanzata di Elodie.
1: Nerudini, come si chiama? Nerudini?
0: No,

0: il nuovo singolo di Napoleone, si chiama Cucù Marie.
1: Cucù Marie, che bello, Marie, è carina questa canzone.
0: Abbiamo anche un ultimo vocale?
1: Abbiamo l'ultimo vocale da sentire come vicini VIP. Sentiamo.
0: Flora.
2: Sì. Allora, da Flora, io come vicino di casa sì? mi piacerebbe avere Panariello.
0: Giorgione.
2: Panariello, ecco. E Margioglio, che hanno già detto.
0: Ah.
2: Ciao a tutti, una buona giornata.
0: Ciao Flora, grazie.
1: Qualcuno invece che ci dice, fidatevi che Branduardi come vicino di casa anche noi, e ne so qualcosa, con una faccina un pochino così un po' triste, non
0: quindi
1: so perché,
0: magari
1: non, so.
0: Non è il massimo della simpatia.
1: Magari non gli piace la musica di Branduardi,
0: ah,
1: non
0: beh,
1: so,
0: forse in quel senso, forse in quel senso lì. Noi abbiamo terminato l'appuntamento, caro Vale.
1: Già finito, incredibile.
0: Tra poco un'altra coppia da due maschietti, abbiamo due femminucce, Marghe e la Lolli.
1: Che femminucce.
0: Wow. E vi accompagnano fino a mezzogiorno, noi torniamo invece puntuali domattina dalle 6 per una nuova mattinata di Doppio Misto.
1: Grazie Danny, è tutto, a
0: grazie
1: domani,
0: a te, ciao!
3: Questa è Radio 3 delle Suore. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
9: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menù. Dalle 12 all'una arriverà Fuori Menù. Musica, giochi, curiosità e sorprese con Danny Morandi. Con Danny Morandi. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
10: Buongiorno, sono le 8 e 58 minuti.
9: Ticino News.
11: Ancora buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. A 9 anni dalla frana del Pizzo Cengalo, è iniziato ieri e proseguirà fino a domani a Pontresina il processo per il decesso di 8 escursionisti. 5 imputati sono accusati di omicidio colposo plurimo. Alessandro Cocca.
12: Prosegue a Pontresina il processo per la frana del Pizzo Cengalo che il 23 agosto 2017 provocò la morte di 8 escursionisti mai ritrovati nella Valle Bondasca. La procura dei Grigioni ha chiesto una pena pecuniaria sospesa per 5 imputati, 2 funzionari cantonali, un geologo esterno e 2 rappresentanti del comune di Bregaglia, fra cui l'allora sindaca Anna Giacometti. La difesa invece ha chiesto l'assoluzione. Secondo una perizia indipendente, nei giorni precedenti la tragedia la montagna aveva mostrato segnali di pericolo. Il 10 agosto il geologo aveva raccomandato la chiusura preventiva della valle, una misura che secondo l'accusa avrebbe probabilmente evitato le 8 morti. Le difese contestano però la perizia, sottolineano anche le responsabilità individuali degli escursionisti che erano stati informati dei pericoli. Come detto, il processo prosegue oggi e domani, la sentenza è invece attesa il 4 settembre.
11: Il maltempo sta creando non pochi disagi e allerte in Svizzera. Il comune di Randain, Vallese, mette in guardia da un possibile crollo nei prossimi giorni del ghiacciaio sospeso sulla parete est del Weisshof.

0: Ci spostiamo in Francia. Un violento tornado si è abbattuto ieri nel tardo pomeriggio nella prefettura dell'Aude, nel sud-ovest del paese. Una quarantina di persone sono rimaste ferite, di cui una quindicina ricoverate in ospedale, ma senza gravi conseguenze, hanno reso noto le autorità. Il bilancio dei danni materiali è di 300 abitazioni danneggiate. L'economia in chiusura. Nel 2025 il prodotto interno lordo della Svizzera è aumentato dell'1,6% ai prezzi dell'anno precedente, stando alle prime stime effettuate dall'Ufficio federale di statistiche pubblicate oggi. Il mantenimento della crescita rispetto al 2024, che era stata dell'1,5%, è legato a una forte domanda interna. Sono stati inoltre gli investimenti a sostenere il dinamismo del PIL.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
2: L'infotraffico.
0: C'è ancora parecchio traffico sulla 2 in direzione nord, con Via Suisse che stima in 15 minuti i ritardi fra Mendrisio e Melide Bissone. Traffico congestionato anche fra la dogana di Bizzarrone e Genestrerio, fra quella del Gaggiolo e Stabio. Traffico fortemente rallentato anche fra Ponte Tresa e Magliaso. Infine, a causa della caduta di alberi, via Pietro Lepori in Capriasca tra Bettagno e Campestro è al momento chiusa in entrambe le direzioni.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
2: Previsioni del tempo.
0: Dopo una mattinata piovosa e nuvolosa, rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato e asciutto, nel pomeriggio su rilievi qualche cumulo e in serata nelle Alpi ancora qualche rovescio possibile, a basse quote temperatura massima attorno ai 26 gradi.
1: Radio 3 ti presenta una mattina d'estate.
3: Beh, amici, buongiorno.
4: Buongiorno, buona mattina.
3: Ciao Giorgi, grazie.
4: Ciao George. Giorgi Porgi. Cos'era Giorgi Porgi? Non mi ricordo.
3: No, è la canzone.
4: È una
3: Giorgia
4: canzone.
3: E Porgi. Sì, sì, sì.
4: Vabbè, va bene. Che bel momento.
3: Te la metteremo come sì, fa finta di non sentire,
4: esatto.
3: Va bene.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno Lollina, buongiorno a tutti. Rieccoci qui dalle 9:30 rigorosamente live. Ci tengo tantissimo che tutti coloro che fossero a casa, smarmellati sul divano o in ufficio tranquilli, pronti ad affrontare una dura giornata, no? Di impegni, mettete per favore su Teleticino, perché c'è una mia piccola amichetta che mi accompagnerà con la Lolli in questa diretta.
4: Esatto, grazie per averla portata, Marghe.
3: No, figurati quando vuoi, figlia mia.
4: Esatto. No, è qua su richiesta della zia Marghe,
3: è vero.
4: Altro,
3: sì. Ieri ho detto, senti, scusami Lolli, ma perché non mi porti Bianchina, che è la sua piccola, in caso ancora non lo sapeste? Ho detto, così indaghiamo un po' su quello che succede nel mondo dei più piccoli,
4: sì.
3: Visto che ieri abbiamo preso il mood, abbiamo intrapreso questo mood di nostalgia canaglia,
4: sì, è vero.
3: Ho detto, scusami, capiamo come funziona adesso. Io sono ancora sconvolta dalla Lolli che giocava a far finta di fare le messe. Amore, tu lo sapevi che tua mamma giocava a far finta di fare le messe da piccola?
5: No.
3: Ecco, molto bene.
4: Scioccata anche
3: sì.
4: Dopo ti spiego, Bianchina.
3: Sì. Okay. Allora, Bianchina, adesso fra un attimo ti alzo anche la sedia, perché povera, il microfono è decisamente irraggiungibile.
4: È altezza Doninelli.
3: Ma vuoi dire qualcosa a tutti gli ascoltatori, visto che oggi sei con noi per 3 ore?
5: Boh.
3: Beh, voglio dire,
4: inizio.
3: È già un buon inizio. E chi
4: inizio.
3: Ben comincia a metà dell'opera.
4: Esatto. Abbiamo iniziato bene, iniziamo ancora meglio con Robbie Williams.

0: Stiamo sistemando tutte le divergenze tecniche. Sì. Giustamente alta 1,20 e... No. ti senti?
1: No, non mi sento più.
0: Però ho aperto tutto io,
1: è possibile? Ah, io ho il microfono spento.
0: Eh sì, però è... Come mai? Cosa? Aspetta. Ah, ecco.
2: Cosa è successo? Ah, adesso mi sento.
0: No, aperti, ecco.
2: Ah! Non importa,
0: ce la faremo.
2: Amici, ciao, in caso vi foste appena collegati qui su Trace, sappiate che la Lolly, io, la Marghe e la nostra Bianchina siamo in diretta fino a mezzogiorno.
0: Sì.
2: Senti Bianchina, vuoi fare gli auguri a Elia che oggi compie 6 anni?
3: Tanti auguri.
2: Brava. Ma una dedica, un qualcosa, cosa fate per gli auguri voi bambini?
0: Un pensiero carino, cosa puoi dirgli?
2: Sì.
3: Buon compleanno.
2: Beh, voglio dire, una roba sentita. Sì, sì, no, ma brava Bianca.
0: È affettuosa Bianca,
2: sì. Va bene.
0: Potresti augurargli che tutti i suoi desideri diventino.
2: Brava.
0: Quindi, a 6 anni, vero? Quindi cosa potrebbe aver chiesto come regalo, visto che bene o male avete la stessa età?
2: Quanti anni ha Bianchina?
0: 7.
2: Ah, 7.
0: Cosa va di moda tra i tuoi amici maschi? Che giochi piacciono ai maschietti? Mm.
2: Sai perché Bianchina, ti do un aiuto? Ieri con mamma raccontavamo in onda che adesso c'è questa passione per i bambini di fare le pulizie, che non abbiamo mai capito, nel senso, e tra l'altro gli strumenti per fare le pulizie, che non sono quelli veri perché magari pulissero, costano un occhio della testa. Dicevamo, allora a sto punto vi mettiamo a fare le pulizie. Ti piace fare le pulizie, amore?
0: Ti piacerebbe avere un mini aspirapolvere?
2: Ah, così cos'ha? Ho capito.
3: Però mi piacciono i mini aspirapolvere.
0: Vieni vicino al microfono.
2: Vieni qua, amore.
3: I mini aspirapolvere sono belli.
2: Ah, i mini aspirapolveri sono belli. Sì.
0: A lei piace passare il mocio, eh?
2: Ah, il mocio,
0: amore?
3: Sì.
2: È una passione proprio.
0: Sì. Cioè, da quando è piccola era alta come un cencio. Lo passi a X, lei lava X così.
2: Ah, lava X, ho capito. Vedrai che è una passione, amore, che col tempo ti abbandonerà.
0: Chissà come mai.
2: Te lo spoilerò, va bene? Ecco. Va bene, allora Elia, tanti auguri per i tuoi 6 anni. Ragazzi, buongiorno, direi che possiamo ufficialmente cominciare questa diretta insieme.
0: Ci siamo, dici?
2: Sì.
0: Siamo pronti?
2: Sono pronta.
0: Bianca, sei pronta?
2: Anche perché... Ragazzi, sappiate che ho una nuova moda da riportare.
0: Veramente?
2: Sì. Ah. Sta spopolando, sta prendendo piede. Sei pronta, Bianchina?
0: La commenteremo con Bianchina Fashion Style.
2: Per forza.

0: Mentre voi sorseggiate il vostro caffè o rigirate il cucchiaino a vortice, in mente che si forma il mulinello nella tazzina.
1: E come?
0: La Marghe ci racconta di questa moda.
1: Allora amici, è stato uno studio importante, cioè mi ha portato via comunque parecchio tempo.
0: Certo.
1: E siccome è tutto confermato, come potevamo, giusto Bianchina, non riportarlo in onda? In pratica diciamo che la moda è ciclica, quindi in un modo o in un altro quelle robe che ci piacevano tanto torneranno. Sì. I ciuccetti appesi dei quali parlavamo ieri prima o poi
0: torneranno.
1: Li troverete sulla vostra scrivania.
0: Non per tutte le mode è un bene, questa suona più come una minaccia.
1: Posso dirvelo anch'io? Vero? Amore, tu finché puoi scamparti i ciuccetti scampati.
0: Esatto.
1: Poi prima o poi verranno a prendere anche te, compresi i paciocchini. Detto ciò, c'è una nuova moda che non ha niente di nuovo, perché in realtà c'era già, che si chiama bedazzling. Okay. O bedazzling, scritto bedazzling, ok? In che cosa consiste? In pratica stanno vendendo a fiumi, a tonnellate, strass, adesivi brillantinosi, glitter, eccetera, eccetera, eccetera, da attaccare su qualsivoglia superficie.
0: Wow.
1: Quindi, se vedete, voi direte, ma sarà una roba dei bambini? No, credetemi, è una roba per adulti. Quindi se vedete improvvisamente la vostra collega con degli strass sulla borraccia
0: sì.
1: O sul telefono,
0: certo,
1: e, o nel nostro caso tipo sulle cuffie per andare in onda,
0: certo,
1: e o fammi un esempio Bianchino, un altro oggetto che potrebbero avere in mano.
2: Microfono.
1: Sul microfono, sì, va bene. Sulle scarpe.
0: Anche, ecco. Vero, il contorno sempre.
2: Sugli zaini.
1: Sugli zaini.
0: Brava.
1: Li mettono. Esatto, esatto, li mettono anche tipo, hai la crema per fare la beauty routine la sera, pure sulla tua, sì, sulla confezione.
0: Sai cosa sono gli strass, Bianchina?
2: No.
0: Te li spiega la Marga.
1: Allora, ecco, allora no, si attaccano questi adesivini, no? Che sono come delle gemme, però piatte.
0: Dei brillantini.
1: Brillantini, colorati, super luminosi.
0: Uh-huh.
1: E ragazzi, ha preso piede questa moda e vi dico, non stupiatevi se vedete che improvvisamente anche il telecomando di casa mi è improvvisamente imbrattato.
0: C'era, cos'era, inizio 2000? Che girava tutto luccicoso il mondo?
1: Girava luccicoso e soprattutto mi ricordo che c'era il periodo in cui si attaccavano sticker ovunque.
0: È vero.
1: Poi la maledizione dei nostri genitori nei nostri confronti, perché levarli, mica tutti sono poi quelli facili trasparentini che si staccano. A volte sono quelli di carta.
0: Lasciano il segno.
1: Proprio. Avete in mente le etichette di quel posto blu con l'insegna gialla? Sui piatti, bicchieri.
0: Dove vendono i mobili dove ti siedi su tutti i letti.
2: Ah, sì.
0: Come si chiama?
2: Ikea.
1: Ecco, bene.
0: Lei può dirlo.
1: Tu puoi, amore. Beh, ragazzi, io lì a volte perdo la pazienza. E no, perché un servizio di piatti stupendo, ora che le etichette sono già
0: ragione.
1: Da cambiare.
0: Ma chissà come mai questa scelta, cioè antitaccheggio, non lo so, non me lo spiego.
1: Ma poi fammelo in versione adesivo, quello trasparente che con un'unghietta
0: ad
1: lo
0: esempio,
1: levi via facile.
0: C'è il nostro Mickey Makeup che dice, ma immagina tutto il set di pennelli makeup con
1: Mickey.
0: I brillantini.
1: Lo fanno, lo mettono anche sulla cipria, lo mettono sul rossetto. Ormai il mondo.
0: Stetoscopio.
1: Sì, sì, stetoscopio.
0: No,
1: il mondo ha voglia di luce e ha voglia di brillare.
0: Bianca, sei felice, tu adori i brillantini.
2: Sì.
0: Dove metteresti questi strass?
2: In camera mia.
0: Sarà contento il papi, mi sa, poi. Molto felice.

0: Radio 3 d'estate.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Sabato 5 e domenica 6 settembre Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
4: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
6: Ah, lo so. Il traffico.
5: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, lo so. Il tramonto.
5: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
6: E vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
6: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
5: Chiamala Trapletti pittori.
7: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.

0: Ciao ragazze, buongiorno. Allora, io ho un rimedio per togliere tutte le colle dei vasetti, bollino dell'autostrada, i piatti,
1: le etichette
0: che avete appena detto, le varie etichette. Guardate, con olio essenziale di limone, ma uno specifico, perché l'altro ne ho provate altri marchi e non ha funzionato, non dico quale,
2: sì,
0: per evitare pubblicità, però funziona alla grande, puro, si toglie tutto senza fatica.
2: Senti, come si chiama la nostra amica?
1: Lauretti.
2: Lauretti, scusami, ovviamente in preda all'ignoranza mia, Bianchina, quella più sul pezzo ovviamente, mia della Lolli, siamo andate a cercare l'olio essenziale di limone, perché ho detto, ma da quando c'è l'olio essenziale?
1: Non lo sapevo io, che bello che è.
2: Che cos'è, tipo olio extravergine? Mi sa di no.
1: No, mi sa che è più per la cura, no.
2: Allora, Chatti dice che viene ricavato dalla buccia del limone, ho capito, sarà un unguento che ti aiuta a levare senza rovinare o opacizzare le superfici,
1: certo.
2: Perché il casino, ecco, aspetta, qua dice che si trova un po' in tutti i supermercati anche qua, e dice che in effetti, ragazzi, come sgrassa lui nessuno mai, cioè come leva lui l'etichetta nessuno mai, vedi che bella.
1: Bello.
2: Quindi olio essenziale di limone, non possiamo fare nomi di brand, ma tanto andate,
1: cioè vado nel supermercato qualsiasi,
2: chiedete, scusi, ma il reparto dell'olio essenziale di limone dov'è?
1: Che non è, dove non è commestibile ovviamente,
2: sai, immagino. Che non lo so, sarà come tipo il tea tree.
1: Ah, ok.
2: Secondo me
1: ce ne sono alcuni commestibili.
2: Goccine.
1: Quelli doTERRA, no? Quelli sono anche da.
2: No, doTERRA.
1: Sì, doTERRA sono commestibili.
2: E domani?
1: Domani no. Altri invece hanno sull'immagine il pesce con l'occhio a X, quindi deduco che non siano commestibili.
2: Ho capito,
1: quelli.
2: Ho capito, ho capito. Va bene, allora qui si ride e si scherza, ma nel frattempo nel fuori onda con Bianchina stavamo indagando un po' sulla situazione in classe, no? Ti trovi bene con i tuoi compagni, amore?
3: Sì.
2: Ma ti sono simpatici tutti?
3: Sì.
2: Ti conviene, perché magari i genitori sono all'ascolto.
1: Chi vuoi salutare? Cioè, vuoi salutare qualcuno dei tuoi amici, delle tue amiche?
3: Tutti.
2: Beh, amore, così
1: carino.
2: Però crescendo vedrai che non sarà più
1: così. Tra l'altro
2: così.
1: Non so se c'è qualcuno all'ascolto in classe con Bianca. Volevamo sapere se è vero che deve leggere due libri per l'estate, perché siamo accorti adesso noi. Cioè, ce l'ha detto una mamma, ma guarda che c'erano due libri da leggere.
2: Fateci sapere, ragazzi.
1: Fateci sapere, grazie.
2: Scusami, ecco. Laura dice che è buonissimo, lo beve anche, buonissimo, fa bene l'olio essenziale di limone, ma deve essere anche di buona marca.
1: Vedi, non col pesce con l'occhio
2: ho
1: a
2: capito,
1: X.
2: Ho capito.
1: C'è anche un vocale di Laura. Invece.
2: Ma vai, vai. Sì.
4: Esatto, l'hai detto tu, Lolli. È quello di doTERRA che sì, è anche commestibile.
2: Ecco, vedi.
4: Per tutto.
2: Va bene.
4: Quando non hai la buccia del limone per fare crostatine, puoi usare anche quello.
2: Ah,
4: è super
1: certo.
4: E poi lascia un profumo che, mamma mia.
2: Quindi scusami, Lauretti, quindi a doppia funzione.
1: Sì.
2: Ti leva tutte le etichette e al tempo stesso ti soddisfa e ti fa fare anche le crostatine.
1: Vedi.
2: Qual è il tuo dolce preferito, Bianchina?
3: Macaron.
2: Macaron?
1: Wow.
2: Amore, sono i più costosi, bisogna cambiare i gusti.
1: Ci vuole il fidanzato ricco qua. Poi, tra l'altro, adesso che non compro più la vignetta autostradale, perché sono andata sul digitale. Come
2: e grazie
1: tema,
2: a te? No, tu
1: anch'io.
2: Mi hai fatto passare al digitale.
1: Io, grazie a voi. Non posso usare l'olio di limone per grattugiare.
2: E lo usi sul telefono, in memoria dei vecchi tempi.
1: Sarà anche idratante, penso, no?
2: Ma penso di sì.
1: Mi sa che fa miracoli.
2: Qualcosa farà. Sì.
1: Guarda quanti messaggi che sapevano, non dicevano nulla.
2: Tutti sapevate, facevate finta di nulla.
1: Noi scopriamo ragazzi, adesso l'alba dei 40.
2: Post Malone ti piace, Bianchina?
3: Non so cos'è.
1: È quello che ascolta la Sophie sempre.
2: Beh, te la facciamo sentire adesso. Senti.

0: Ciao Loli, ciao Marghi, ma che bello che avete portato la mia china, mamma mia che bellissima che è. Finalmente l'ho conosciuta perché ho visto una volta in carrozzina ancora. Buona giornata e poi quando ascolto la sua vocina che canta con la Loli mi scioglie tutta, sono veramente felice. Ciao ciao, buona giornata a tutti.
1: Questo accento mi Gilma, fa volare, carrozzina.
2: Che carina, grazie.
1: Gilma, di dove sei? Fateci capire, a noi piace sempre un po' geolocalizzarvi, quindi da dove ci scrivete, ma a quel punto, perché mi sembra che comunque l'accento non sia proprio bellinzonese, da dove
2: è
1: mi
2: di
1: arrivi?
2: È carina l'accento.
1: Facci sapere che carina, che carina. Sentite, niente, è partito il trip dell'olio essenziale
2: ma
1: di limone.
2: Ma c'è un mondo.
1: A chi ormai con orgoglio dice da quando ho i miei oli, io curo tutto con loro. Che ne so, mal di testa? Cosa si
3: olio.
1: Usa, Bianchina?
2: Secondo ma me sai quale? Quello alla menta piperita.
1: Per il mal di testa?
2: Roll. Te lo metti qua.
1: Ma davvero?
2: Sulle tempie.
3: C'è anche... c'è anche una roba per fare quando non riesci a dormire, lo metti qui, fai così.
2: Sì, si chi- noi lo chiamiamo Ronfronf.
1: Ronfronf? Beh,
2: sì,
1: certo.
2: Rilassa,
1: certo.
2: Rilassa, la lavanda.
1: Scusami, alla menta piperita, davvero?
2: Sì.
1: Per il mal di testa?
2: Sì, ma non emicranio, ovviamente.
1: Ah.
2: Però quando è quel mal di testa un po' da stanchezza, da stress, menta piperita, oppure ancora meglio, il balsamo tigre. Non so se lo conosci.
1: Certo!
2: Sulle tempie, due punte, massaggi.
1: Sapete perché conosco bene il balsamo tigre? Perché un giorno, per una roba lavorativa, ero andata a fare un servizio dove dovevo accompagnare i netturbini. Si chiama netturbino,
2: operatori
1: no?
2: biologici.
1: Operatori biologici.
2: No, ecologici, scusa.
1: Vabbè, insomma,
2: ecologici.
1: Con loro, cari ragazzi, io ti dico, finita la giornata, ho detto, io mi domando come facciate, perché loro rimangono appesi dietro, attaccati.
2: Certo, con l'odore.
1: Salgono e scendono. Ragazzi, ma una roba, Bianchina, dimmi l'odore peggiore che tu abbia sentito da quel nasino nella vita.
2: Qual è la puzza più brutta?
1: La puzza più brutta. Vai senza pietà.
3: Calzini sudati.
1: Calzini sudati.
2: Sei un calzino sudato.
1: Ecco, quello è un ammasso di calzini sudati. E loro per sopravvivere alla giornata mettono il balsamo di tigre sotto al naso. Perché mi dicevano, Marga, è l'unico che
2: blocca,
1: diciamo,
2: un po'.
1: Sì, e che crea un po' una patina protettiva di profumo.
2: Ma poverini.
1: E perdura, sì.
2: Beh, questa anche chi lavora all'obitorio, tipo, ha qualcosa penso da mettere qua.
1: Ragazzi,
2: che argomento felice.
1: Lo so che ogni volta prendiamo delle chine bizzarre, però
2: sto pensando alla polizia scientifica che spesso ha dei degli aromi per
1: raga, ma per forza.
2: Per forza.
1: Cioè, io ogni tanto mi domando, pensate anche in positivo, quelli che lavorano in pasticceria, va bene?
2: Che meraviglia.
1: Io, Bianchina, tu quando passi davanti alle pasticcerie non dici, oh mamma mia, vorrei tanto lavorare qui.
3: No.
1: Ah, vabbè, comunque.
2: Severa ma giusta.
1: E in realtà dopo un po' il naso è assuefatto, quindi il naso si abitua a quel profumo lì e non lo senti più.
2: È vero, come quello che ti spruzzi comunque, no? Dopo un po' non ti è...
1: Che
2: non
1: peccato,
2: lo senti
1: con
2: più.
1: Tutto quello che costano i profumi non sentirlo più, non è un peccato mortale.
2: Perché tu
1: mortale.
2: Lo metti per te stessa o per gli altri?
1: Allora, io lo metto per me stessa, in parte. Mi piace lasciare la mia firma in giro, anche a te.
2: Come la barca, in mente?
1: Sì,
2: no,
1: come la barca.
2: La scia,
1: io ti lascio la firma mia.
2: Bellissima,
1: non si usa più? Non avete il diario con che passate ai compagni che poi ti restituiscono con i vari disegni e le dediche?
3: No.
1: Da noi si faceva di brutto.
2: È vero.
1: E la frase più gettonata era proprio quella lì della barca.
2: Ce n'erano tantissime di frasi. Allora, c'è Paolo Nutini, però prima, attenzione,
1: vai.
2: Incidente con moto davanti alla Coop Resega, direzione Vedeggio Cassarate.
1: Oh no!

0: Buongiorno ragazze, stavate parlando di persone che lavorano a contatto con rifiuti o comunque con odori veramente sgradevoli.
1: Sì.
0: Ho trovato il lavoro allora per mia moglie. Lei purtroppo non sente odori.
1: Ma come?
0: Assolutamente. E caso strano, una volta faceva la cuoca,
1: no, vabbè,
0: e perciò si doveva bruciare qualche cosa, non lo sentiva.
2: E
0: vabbè, comunque buona giornata e grazie per la compagnia.
1: No, Massi, scusami.
2: Parliamone.
1: Ormai fai parte del gruppo, ci sei dentro fino al collo. Noi ti chiamiamo e ci spieghi meglio.
2: Concordo.
1: Dai.
2: Lo chiamo.
1: Sì.
3: L'estate di Radio 3i. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
4: Ehi, ma questa

0: Aria d'Ascona.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
4: Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Radio 3, dove batte il cuore.

0: amici, sulle note degli UAM vi confermiamo che uno siete su 3i, che siete qui con la lollina, con me, la Marghi, la super bianchina, e soprattutto c'è un uomo meraviglioso aggrappato con la speranza alla linea telefonica. Speriamo che sia ancora lì, Massi.
1: Ciao.
2: Chi sono?
0: Ragazzi, Massi è un caso da studiare, o sì, meglio, lo è sua moglie. Raccontaci il caso di tua moglie.
2: Allora, mia moglie ha un po' di problemi, diciamo, a livello respiratorio, nel senso, lei ha dei polpi al naso, soffre di sinusite, allergie.
0: Sì.
2: E perciò non sente gli odori.
0: Però scusami Massi, aspetta, sinusite, allergie, cielo, nel senso che posso fleggarli anch'io. Ma lei non sente proprio niente di niente?
2: Allora, lei fa delle lavande e ogni tanto, grazie a queste lavande che fa per lavare quel, diciamo, il setto nasale,
0: a quelle salate, acqua e sale.
2: Esatto, bravissima, sì, le, diciamo, quelle saline, riesce a sentire ogni tanto, diciamo, mettiamo, non so, una volta ogni due mesi qualche cosa. No, assolutamente niente, perché appunto anche questi polpi nel naso che dopo tanti anni sono riuscito a convincerla di farsi vedere e farsi operare. Certo.
0: Scusami un attimo Massi, Bianchina, i polpi non sono quelli marini, non sono quelli che si mangiano, poi te lo spiego meglio fuori onda. Non hai polipi.
1: Chissà
0: nel
1: che
0: naso.
1: Immagine si era fatta già, Bianca, eh?
0: In fondo al mare. Esatto. Scusami Massima, la vita viene comunque condizionata da matti davanti a un disagio del genere, no?
2: Sì, come dicevo prima, siccome mia moglie tra l'altro faceva la cuoca in grosse attività, in grosse aziende dove c'era questa mensa, per lei diventava veramente difficile. Infatti una volta a casa non ha sentito che stava bruciando l'arrosto fuoco a casa.
0: E cavolo, aiuto, è pericoloso, eh?
2: Sì, purtroppo sì. Purtroppo
0: poi posso
2: sì
0: dirti, anche per cose magari, se vengono gli ospiti, il bagno non sai,
1: certo.
2: Guarda, appunto per questo lei è una maniaca del pulito, perciò poi io do una mano, siccome sono un povero pensionato, gli do una mano e perciò risolviamo il problema.
0: Poi scusami Massi, altra cosa, io ho avuto il COVID in maniera pesante, vabbè, quando è successo, no? E quando non sentivo dal naso, a quel punto non sentivo neanche i sapori. Lei quando mangia li sente i sapori?
2: Sì, per fortuna sì, almeno
1: meno male.
0: No, perché
1: le
0: ragazzi,
1: papille funzionano.
0: No, perché sennò ragazzi, una vita rovinata,
1: Sì, no, beh, esatto, è impegnativa. Vabbè, almeno vedi il lato positivo, non spende per i profumi.
0: Brava!
1: C'è sempre il lato positivo.
2: Sì. Brava.
0: Però in realtà c'è chi mette il profumo per gli altri, quindi spenderebbe anche lì. Vabbè, insomma.
1: Massi, grazie per la tua simpatia.
2: Grazie a voi della vostra compagnia. Come avevo detto una mattina a Marghe e a Max, io ho cambiato radio per voi.
1: No,
0: un applauso grande.
2: Siete una compagnia incredibile.
0: Grazie. Vabbè, Massi, allora aspetta,
2: un piccolo nome, non è giusto perché adoro comunque questa radio italiana.
0: Sì, certo.
2: DJ.
0: Scusa,
2: da poco in Italia, però voi siete veramente una grande, grande compagnia.
1: Ho la pelle d'oca. Grazie.
0: Senti, ma
1: Massi,
0: ti ha pagato il nostro direttore?
1: O è tutto spontaneo questo?
2: No, è spontaneo. Marghe,
1: è una nuova,
2: guarda,
1: forma di marketing.
2: Veramente siete unici.
1: Grazie.
2: Siete veramente degli amici.
0: Guarda, Massi, abbiamo la pelle d'oca. Grazie,
1: ti
0: Bianchina.
1: Ti promettiamo che non faremo mai il profumo di 3i come gadget. Va
0: giusto!
1: Bene? Un bacio, Massi. Sì, grazie. Un saluto.
2: A voi, buona giornata anche a Bianchina.
0: Ciao. Anche a tua moglie.
1: Dai un bacio a Massi.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi.
4: È la mia seconda famiglia.
3: Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
5: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
6: Ciao Marco, tutto bene?
7: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
6: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
8: Carrozzeria Cell System.
7: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
8: Cell System.
9: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
10: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
11: Dal 31 agosto... preparati a due ore decisamente di troppo. Dalle 13 alle 15, Luca Ventura e Danny Morandi ti aspetteranno con musica, ironia e divertimento. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
12: Sono le 9 e 58 minuti.
11: Ticino News.
13: Alessandro Cocca al microfono. Dopo un'estate contraddistinta da caldo e siccità in Svizzera, da qualche giorno è arrivato il maltempo che sta creando non pochi disagi e allerte, specie nelle regioni alpine. Giorgio Doninelli.
14: Nelle scorse ore il comune vallesano di Randà, nella valle che porta Zermatt, ha messo in guardia la popolazione da un possibile crollo del ghiacciaio sospeso sulla parete est del Weisshorn. Fino a nuovo avviso è pertanto vietato accedere a un'area delimitata da barriere di sicurezza. Le autorità comunali di Cama e Grono, ci spostiamo nei Grigioni, in Mesolcina, hanno dal canto loro disposto l'evacuazione per la notte appena trascorsa di un'area abitata ai piani di Verdabbio. La misura ha riguardato una quarantina di persone che hanno trovato alloggio presso i rifugi della Protezione Civile. La Val Calanca, infine, a Monte di Buseno, è ancora isolata in seguito alle colate detritiche degli scorsi giorni, con la strada cantonale che, complice le nuove piogge che rallentano i lavori, probabilmente rimarrà chiusa fino alla fine della settimana.
13: Ancora maltempo, un tornado si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri sul comune di Pomà, nel sud-ovest della Francia. 39 persone sono rimaste ferite, di cui una quindicina ricoverate in ospedale ma senza gravi conseguenze, ha reso noto la prefettura. Il bilancio dei danni materiali è 300 abitazioni danneggiate, di cui oltre 200 oggetto di operazioni di ricognizione. Gli Stati Uniti hanno ulteriormente inasprito le sanzioni economiche contro l'Iran, aggiungendo alla lista nera quasi 60 soggetti fra aziende, persone fisiche e imbarcazioni. Fra i bersagli delle nuove figure anche Wellbred Trading, una società di negoziazione di materie prime ed energia con sede a Ginevra, accusata di far parte di una rete facendo capo ad un importante commerciante di greggio iraniano tramite acquisizioni europee mascherate. La borsa svizzera infine apre in rialzo la seconda seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna

0: un commento, Bianchina, su questa canzone di Jovanotti. Dai. E Alfa, cosa ne pensi?
1: Diciamo che è bella.
2: Però cosa che non ti convince?
0: Cioè non è tra le tue prefe?
1: No.
2: Come mai no? Quella è la tua preferita? Quella lì.
0: Lei col papà ascolta un sacco di musica italiana.
2: Ah sì,
0: Battisti.
2: Ma Mingoni, dai, amore.
0: Sì, sì. Vero, patata?
2: E la tua preferita nel mondo dei mondi qual è?
1: Ci sto pensando.
2: Vabbè, tu pensaci.
0: Pensaci.
2: Allora, amici, sono pronta a farvi fare un giro nel mondo.
0: Dove andiamo?
2: Allacciate le cinture. Paese che vai, nome che trovi.
0: Yeah! Sigla!
2: Quindi, sigla! Non abbiamo una sigla da mondo, da viaggio? Cosa potremmo mettere?
0: Bella domanda. Ne ho talmente tante che non so cosa posso mettere.
2: Sì, questa, mi piace. Sì. Oddio, ma questa è presa da...
0: Sì, le due oche di...
2: Lili e il vagabondo.
0: Era Lili e il vagabondo. Secondo me sì. Gatti, non mi
2: ricordo. Gli Aristogatti?
0: No.
2: Gli Aristogatti.
0: Bianca, tu che sei più sul pezzo con le fiabe.
2: Erano gli Aristogatti.
1: Aristogatti.
0: Le oche,
2: è vero.
0: Le oche.
2: Sì. E Gwendalina bla bla.
0: Brava.
2: Gwendalina è un'altra bla bla.
0: Le due oche. Va con bene. La cuffietta.
2: E rimanendo in tema di oche, eccomi qua a riportarti.
0: Qua.
2: Paese che vai, nome che trovi. Avete mai fatto caso? Insomma, Bianchina prima ascoltando la canzone diceva: cavolo, questa di Jovanotti e Alfa la sento spesso in radio qua. Vi capita di sentire spesso anche dei nomi?
0: Vero.
2: Quando eravate in classe, dico eravate perché mi sento di poter dire che
0: siamo al di fuori ormai.
2: Ecco, insomma, fatta eccezione per qualche bimbo all'ascolto, siamo un po' tutti non proprio di primo pelo. E quando eravamo in classe c'era il nome più gettonato, magari succede anche negli uffici,
0: sì,
2: però tipo tantissimi Marco, allora devi fare Marco 1, Marco 2 o cominci a chiamarli per cognome.
0: Vero.
2: No?
0: Vero.
2: E una cosa che ho notato quando mi sono trasferita qua ormai quasi 7 anni fa è che i nomi qua sono molto diversi.
0: È
2: rispetto
0: vero.
2: All'Italia sono
0: più internazionali, international.
2: Molto internazionale. Io mi ricordo una volta appena trasferita uno fa Kevin, faccio Kevin
0: Bernasconi, un classico.
2: Avevo
0: un
2: detto
0: classico.
2: Kevin, ma cavolo, ma quindi i tuoi genitori saranno americani? Fa no, no, non mi ricordo se fossero.
0: Cugnasco. Poi c'è Ethan Rossi, per dire Ethan
2: e
0: Rossi.
2: Questa roba mi ha fatto sempre sorridere, ma chissà come mai qua da noi in Ticino abbiamo optato per dei nomi international.
0: Chiediamolo alle mamme, perché all'ascolto abbiamo tante mamme, no? Che sono le mamme poi che scelgono il nome alla fine, no?
2: Hai
0: diciamo.
2: Ragione. Siete tipo figli di serie TV che vi hanno appassionato?
0: Esatto, secondo me è quello tanto.
2: Quindi se vi va di raccontarci come avete scelto i nomi dei vostri figli e soprattutto sapere il nome, ci fate un favore. Ma nel frattempo, se volete, facciamo un giro per il mondo e vi dico quelli che sono più gettonati in giro. Cioè, quindi,
0: dai.
2: Non qui da noi.
0: Sì, sì, sì, volentieri.
1: Sì.
2: Allora, tipo Spagna, secondo voi quali nomi possono tirare?
0: Aspetta, Spagna c'è... Antonio e Rosita.
2: Ma
0: no, Mulino Bianco, la
2: no,
0: gallina.
2: Antonio da bandera, sei
0: sì,
2: pensato?
0: Esatto.
2: Brava Loli! Maschio e Antonio, però non è Rosita, è Lucia.
0: Lucia.
2: Lucia.
0: Lucia.
2: Hai qualche Lucia in classe, Bianca?
1: No.
0: Prova a dire Lucia.
1: Lucia.
2: Bravo. Negli Stati Uniti che non mi potrebbero tirare?
0: Allora, Pamela?
2: No.
0: No?
2: No.
0: Kevin.
1: Io ne so uno,
2: vai.
1: Giorgia.
2: Giorgia?
0: Giorgia.
2: Adoro Giorgia. No, in realtà è Emma. Anch'io non me l'aspettavo.
0: Emma?
2: Tipo Emma Watson.
0: Really?
2: Emma, for real.
0: Ok, ok.
2: E per gli uomini Liam.
0: Liam.
2: Vabbè, Liam, ci sono anche tanti attori, Liam.
0: Sì. Influenzano.
1: Io nella... dove andavo quando... sai, in my school.
0: No. My
2: parla,
0: school,
2: parla
0: sì.
2: Qui, non parla
1: lì
2: con mamma.
1: Lì c'erano due Liam.
0: Vedi?
2: Ah, vedi?
0: In colonia. In colonia c'erano
2: figurati,
0: due Liam.
2: Figurati. Se erano in colonia, figurati in giro. Allora, nel Regno Unito, vabbè, dai, l'uomo lo sapete.
0: Charles.
2: No.
0: No.
2: No.
0: Ti prego.
2: Mi è il marito Bono, ex calciatore della cantante.
0: Ho capito, Spice Girl, Beckham.
2: Dai, brava, come si chiama lui?
0: Come si chiama?
2: David.
0: David.
2: Okay.
0: David. Ok.
2: Quindi David è uno dei più gettonati, mentre per le donne non me lo sarei mai aspettato. Sara con l'H,
0: Sara,
2: ma non Sara con l'H davanti, non è Sara ma Sara, hai capito? Ok,
1: Sarah.
2: Prova a dirlo, Bianchina.
1: Sara,
2: sì,
0: uguale.
2: Poi bravo. In Italia, secondo voi, quindi qui a due passi,
0: allora vai Bianca, dimmi.
1: Io lo so.
0: Dimmi, nome più gettonato in Italia
1: sarà Leonardo.
0: Leonardo,
2: oddio amore, sì,
0: è vero?
2: Sì,
0: Leonardo,
2: il maschio,
0: okay.
2: È proprio Leonardo. E l'hai allora... sparato a caso?
1: Sì.
2: Ah,
0: c'ha senso, il sesso.
2: Ma tu leggi già? Sai leggere? Ah, quindi, ma non stavi copiando la zia Marghe, vero?
1: No.
2: No, non l'hai neanche visto. Invece, donne, nome gettonato,
0: Emma.
2: Secondo voi? Eh no, Emma era negli States.
0: Non so, magari copiano.
2: No.
0: Va, dacci un indizio per indovinare.
2: Vabbè, grandissima
0: Asia.
2: Attrice. No, amore.
0: Asia, no.
2: Attrice iconica.
0: Sofia?
2: Sì!
0: Sofia!
2: L'hai
0: vero?
2: Beccato subito, sì, sì. Andiamo invece in Francia. Voi intanto continuate a 079-449-9537. Come avete scelto i nomi dei vostri figli? Avete visto un film, una serie? Avete
0: una
2: letto
0: canzone.
2: Un libro?
1: Io adesso sono uno francese. Alienor. Alienor.
2: Alienor?
1: Alienor.
2: Amore,
1: Alienor.
2: Sembra il nome di un detersivo.
0: È una bimba.
2: Con Alienor posso dirvi che levo l'etichetta.
0: Morbidende. Oppure Vincent.
2: Vincent? No, Vincent. Amiche. Ah. Michel.
0: Maschio.
2: Maschio.
0: Ah,
2: Michel.
0: Okay.
1: Olivier.
2: No, è Michel, amore, non possiamo cambiare. Mentre Michel. Donna, Jeanne.
0: Jeanne.
2: Ma secondo me li hanno invertiti.
0: Ah, non l'ho mai sentito.
2: Vabbè,
0: Jeanne,
2: comunque
0: no.
2: Neanch'io.
0: Ma.
2: In Brasile, dai.
0: Joao,
2: ragazzi,
0: Joao,
2: no, sono quelli proprio classici da serie televisiva, telenovelas, José e Maria.
0: José e Maria, bueno. Ben ben.
2: Ora, un po' più complicato sull'Egitto, ragazzi.
0: Ah, l'Egitto è tosto.
2: Però Ali, da lì, Alà, Ali.
0: Aladdin.
2: Eh no, Mohamed.
0: Mohamed.
2: Mohamed. Mohamed Ali, Mohamed. E donna, Aisha.
0: Ah.
2: Hai in mente la canzone, amore? Aisha. Ecoutez-moi. Scusatemi, devo prendere la pastiglia. Adesso metto le sveglie come le vecchie.
0: Okay. Se no, qua.
2: Poi India, non ci arriviamo. Rajesh e Priya, figurati.
0: Impossibile.
2: Giappone, Giappone, Ema, la
0: Ema,
2: donna.
0: Ema?
2: Eh sì.
0: Ema.
2: E invece uomo, Hiroshi. Vabbè, chiusa qui.
0: Ci sta. Come si chiamava il dinosauro che cavalcava Super Mario? E lo te lo dico, Yoshi!
2: Yoshi,
0: era Yoshi, bellissimo.
2: Quanti messaggi che stanno arrivando,
0: adesso
2: li leggiamo tutti.
0: Sì, andiamo a leggervi tutti, visto
1: sì.
0: Che l'hai citata,
2: bah.
0: Ce l'ascoltiamo. Andiamo tutti nel deserto.
2: Non ci credo, sì. Aisha.

0: Ciao Marghe, ciao Lolli.
1: Ciao Bianca.
0: Allora, noi, i nostri bambini, il primo maschio è stato più difficile perché di nomi di maschietti trovarne che ci piacevano era difficile. Però siamo andati veramente solo perché ci piacevano, ne abbiamo letti una marea e alla fine abbiamo optato per Gioele. E alla fine è uscito con tre nomi, perché Gioele, poi gli ho dato il nome del mio papà, Rafael, e quando ero in sala operatoria mio marito ha deciso di firmare i documenti con finale Ernesto. Che se lì non ho divorziato, non divorzierò di più. Però, quindi Gioele, Rafael, Ernesto, ciao, che cognomi, ma fa niente, va bene. E invece la nostra piccolina, femminuccia, mia nonna si chiamava Berenice e tutti noi la chiamavamo Nice, quindi abbiamo deciso di chiamarla Nice. È un nome che non si sente, però per noi Berenice era troppo,
2: certo,
0: troppo vecchio, poi non la chiamavamo
2: Nice.
0: Mai così, la chiamavamo
2: Nice. Solo Nice,
0: abbiamo detto, ma perché non chiamarla Nice e basta?
2: Che nome importante.
0: E così è stato. E il secondo nome Margot, perché ci piaceva tantissimissimo Margot, e abbiamo chiamato Nice Margot.
2: Il mio primo, ciao tesoro, il mio primo fidanzato, amore, ti salutano Bianchina.
1: Ciao.
2: Il mio primo fidanzato mi chiamava Margot.
3: Margot, sì. Perché eri la fidanzata di un ladro?
2: No,
3: non
2: da
3: hai in mente Lupin?
2: Lupin.
3: Certo.
2: Da Margherita Margot.
3: Ah, ok.
2: Sì, sì.
3: Beh, carino.
2: Mi piace tanto.
3: Ce l'hai la faccia da Margot?
2: Ce l'ho,
3: Sì, ci sta bene.
4: Buongiorno. Io ho fatto una vita in giro per lavoro e mi hanno sempre aiutato le canzoni di Van der Sfros. Poi ho scoperto si chiama Davide. Allora mio figlio mi è piaciuto chiamarlo Davide.
2: Bello.
4: C'è il cognome lo stesso, Bernasconi.
3: Bernasconi.
4: Vuoi un caso, non volutamente come Van der Sfros, però un caso che ho avuto anche al fatto che mi ha dato una grossa mano la musica di Van der Sfros quando giravo.
2: Che bello.
3: Molto bello.
2: Ragazzi, non finisci qui, siamo pieni di messaggi vostri, torniamo a leggervi tutti, belli e brutti.
5: L'estate di Radio 3i.
6: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
7: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
8: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
9: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
10: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
11: Casino Lugano.
12: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
13: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: balli, eh?
1: Occidentali Scarma. Sai che il suo sogno è imparare a ballare come Michael Jackson.
2: Amore, non proprio la cosa più semplice del mondo, eh? Devi chiedere, sai a chi? Allo zio Maxi. Se tu vai da Maxi B e gli dici guarda, mi insegni le mosse, lui ai tempi, quando era giovane,
1: faceva,
2: era bravissimo. Si metteva la calzetta di spugna, il mocassino nero, si metteva sulle punte e via.
1: Lui ha un buon gioco d'anca, tra l'altro, eh?
2: Adesso non lo so, so che mi ha detto che ai tempi secondo me un po' ha peso le scarpette al chiodo.
1: La bianchina ha detto che non fa più danza classica, ma vuole imparare come Michael Jackson. Che mi sono detta, ma cosa le faccio fare? Hip hop? Scusate l'ignoranza. Io chiedo
2: sì,
1: per amore. Un'amica. Hip hop, giusto?
2: Adesso capiamo, mi informo
1: e ti
2: faccio sapere. Adesso ci stiamo informando invece sull'origine dei nomi scelti da voi per i vostri figli.
1: Bellissime le storie, bellissime. Vai. Vado con un po' di vocali.
3: Ciao Lolli, ciao. Allora, noi i nostri bimbi l'abbiamo chiamata al di fuori di nome dei nonni, bisnonni, tutte quelle cose lì, per evitare che quando chiami col nome si girano 50.000
2: parenti
3: in famiglia.
1: Bello.
3: E poi per non mettere in discussione le famiglie ho detto no, mettiamo un nome nostro che vogliamo, punto e basta. Allora abbiamo chiamato il primo figlio, che è un maschio, che abbiamo chiamato Dorian, che ha 10 anni, che veramente non si sente in giro, è raro sentirlo.
2: Dorian, da Dorian Gray.
3: All'inizio tutti dicevano Dorian Gray,
2: sì,
3: però invece adesso per fortuna non più.
2: Ecco, scusa.
3: Quello ci è piaciuto, Dorian, perché significa dono. E la seconda, che è una femmina, si chiama Yasmin, ma perché le mie nipoti più grandi hanno detto: ma zia, a te ti piace il cartone di Aladdin, perché non la chiami Yasmin?
2: Bello!
3: Cavolo, è vero, la chiamiamo Yasmin, ed è proprio ci è piaciuto, ma Yasmin, non Jasmine, non Yasmin, ma Yasmin.
2: Ecco!
3: E devo dire che siamo, cioè, ancora adesso, sai che ogni tanto certi genitori non piace il nome dei propri bambini, e invece no, siamo fieri dei nomi che abbiamo dato. Dai, buona giornata, un abbraccio.
1: Grazie Rosa, ciao, un bacio.
2: Vedi Rosa, questo volevo dirti, purtroppo quando si scelgono dei nomi così particolari passi il resto della vita a spiegare agli altri come va pronunciato.
1: Certo, non è evidente.
2: No.
1: Come si scrive? Pensa, a lei piaceva Aladdin, a me piacevano i Gremlins. Per fortuna che non ho dato,
2: amore,
1: non ho avuto figli maschi.
2: Per fortuna.
1: Se no Gizmo ti chiamavi tu invece di Bianca. Gizmo.
2: Ed era un attimo, amore. Tu ridi e scherzi, ma vai, tanto abbiamo un sacco di messaggi, Lolina, vai.
1: Vado,
2: tu.
1: Sì. Aspetta, Jackie l'abbiamo già sentita. Aspetta, sto recuperando i vocali. Davide, l'abbiamo sentito. Leggiamoli perché gli altri sono scritti.
2: Allora, Giuliana dice: per me è stato facile. Sasha dal cantante di Stelle che mi piaceva. Stella dalla bellissima figlia di ragazzi, però perché mi viene da leggere il messaggio difficile? Interlenghi Lualdi.
1: Ok.
2: Attori Luca in ricordo di un amico. Sicuro l'ho letto sbagliato. Scusami.
1: Quindi abbiamo Distel, Stella e Luca.
2: Sì.
1: Ha scelto in famiglia.
2: Poi Nick dice: il nome di mio figlio è Nerio. Mia moglie l'ha scelto leggendo il fumetto Largo Winch, di cui hanno fatto anche una serie. Il padre del protagonista Largo si chiama Nerio. La prima cosa che mi ha detto quando ci siamo conosciuti: se avremo mai un figlio lo chiameremo Nerio.
1: Pensa, ma che carini quando sognano. Poi qualcun altro dice: mia figlia di secondo nome si chiama Drusilla, come la nonna di mio marito. A me ricorda un po' una streghetta, e lei effettivamente lo è, in senso buono.
2: Che carino!
1: Buono. Bellissimo, bellissimo.
2: Poi qualcuno ha il figlio che si chiama Ryan, il figlio di Dalia, dice: scelto perché il papà è mezzo irlandese, per cui nome anglosassone, e io mezza saudita, no vabbè,
1: ma che
2: e mezza svizzera.
1: Wow.
2: Il nome esiste anche in arabo, ma credo che il boom dei Ryan è forse per la serie TV. Certo, da OC.
1: È vero.
2: E tu l'hai vista, amore, OC? I don't want away.
1: No, quella era Dawson Creek.
2: Era Dawson Creek, amore, scusami, ragione, aspetta. E allora com'era OC?
1: Na na na na na na.
2: Ah, brava! California, here we go.
1: Esatto.
2: Brava. Il problema è che con Ryan ti viene il collegamento immediato alla compagnia aerea.
1: Per chissà quante battute.
2: No, speriamo che gli facciano uno sconto almeno, no?
1: Me lo auguro.
2: Io lo chiederei.
1: Anche se lui ha una A in più. Non è Ryan, ma Ryan, si scrive il suo.
2: Ryan. Ma Ryan
1: R Y. Ryanair.
2: Ryanair senza la A, hai ragione. Allora sì, niente codice sconto.
1: Vabbè, ci abbiamo provato.
2: Allora Barbara dice: le mie figlie si chiamano Miley da Miley Cyrus e Stacy, il film Il Risolutore.
1: Che film è? Lo conosci?
2: Non lo so, ma già sono gasata.
1: Che belle, Miley e Stacy, bellissimo.
2: Voglio un figlio solo per chiamarlo così.
1: Esatto.
2: Poi mio papà ha messo 4 nomi: Nirvana, Ellade, Marusca, Suami, e hanno tutti un significato. Ammazza, ragazzi.
1: Wow, va profondo, eh.
2: Va profondo.
1: Io ho il gatto che si chiama Gizmo e per fortuna loro ho due figlie femmine. Se no anche Simona, secondo me il maschietto l'avrebbe chiamato Gizmo.
2: Scusami, Stefano, perché ho detto che Jeanne è il nome francese più gettonato, dice è la donna con sorpresa. Vabbè, senti, niente.
1: Ah, Jean. La sorpresa, eh.
2: Poi chi ha scelto il nome Samantha per la serie della strega?
1: Ah sì, la streghetta.
2: È vero. Poi ci sono un sacco di audio, vai. Tu, Lollina.
0: Boom. Mio figlio si chiama Ryan, ma da 26 anni e significa piccolo re. Mi piaceva troppo. Ciao.
2: Che carino, che carino piccolo re.
1: Soldato Ryan anche, è vero. Sicuramente. Era una donna però, Demi Moore.
2: No, quello era soldato Jane.
1: Jane. Ma chi era il soldato Ryan?
4: Salvate Nirvana, il soldato. Si pronuncia Nirvana.
2: Ah,
1: Nirvana.
2: Scusate.
1: Nirvana, grazie. Noi
2: vedi,
1: imparato.
2: Vedi che poi si passa il resto della vita
1: a dire come si pronuncia.
5: Ah, la mia figlia più grande si chiama Sabrina. Mm. E la mia mamma si chiamava Sabina. E la seconda, Sasha. Perché quando ho sentito Sasha Distel, anch'io ho detto sarà ecco. Sasha. E poi dicevo sia maschio o femmina, perché esiste interna Sasha, anche qui in Ticino può essere femmina. Femminile. O maschio. È nata una femmina e si chiama Sasha, Sabrina e Sasha. Grazie, ciao ciao.
2: Come nostro direttore, io se mai dovessi avere un figlio, dubito, però se mai dovesse succedere, lo vorrei chiamare, barra la vorrei chiamare Andrea. Cioè, bello. Mi piace molto sulla femmina, Andrea.
1: Bello.
2: Sì.
1: A proposito di Andrea, che ricorda Il Diavolo Veste Prada? Giusto, la segretaria. Non si
2: brava!
1: Qualcuno dice, mia nipote si chiama Miranda, proprio come Miranda.
2: Beh,
1: del Diavolo Veste Prada.
2: Che
1: tanta
2: attitude.
1: Tanta roba.
6: Io comunque, ragazze, assieme vi adoro. Amore. Siete una coppia veramente fantastica.
1: Grazie.
6: Non so se sono la prima a dirvelo, ma siete veramente wow. Peccato che non vi hanno messo assieme l'anno prossimo.
1: Grazie,
6: cioè,
1: Carmen.
6: Da lunedì, perché veramente siete una coppia veramente wow. Un bacio.
1: Un bacio a Carmen.
2: Anche Bianchina, perché se ci mettono insieme anche Bianchina, no.
1: Dai, non vai a scuola, vieni qua.
2: E vieni a lavorare subito. Fatturare.
1: Fatturare.
4: Allora, i miei quattro nomi hanno un significato. Nirvana è il paradiso.
2: Certo.
4: Sì. Swami è l'amore.
2: Sì.
4: Ellade è la dea. E l'unico che non so bene è Marusca.
1: Vabbè,
4: comunque
1: abbiamo un po' più local
2: con tutti gli altri compensi.
4: Idea di mettere nomi particolari.
1: Che belli che sono, belli, belli.
2: Secondo voi che nome è Lusa?
1: Ce lo dice Lusa. Lei. È full, è full.

0: Smash Mouth, quanto li ho amati e li amo tuttora, soprattutto durante il liceo. Erano la mia colonna sonora.
1: Anche a me piacciono
0: belli,
1: da amati.
0: Sì.
1: Poi è arrivato Shrek, li hai un po' riportati in auge.
0: I'm a believer.
1: Quindi io molto contenta. Scusatemi, siamo su tre, io, la Marghi, la Super Lolly e la Bianchina. Ok, ciao Bianchina, saluta tutti.
2: Ciao.
1: Tu qui si ride e si scherza, tutti raccontano l'origine del nome dei propri figli, ma non ci hai detto tu come hai scelto Bianca.
0: A Bianca dici? No, ecco, questo non l'ho scelto io, l'ha scelto mio marito.
1: Come mai?
0: Io volevo chiamarla Clarissa, Ludovica, cioè mi piacevano.
1: Ludovica mi piace molto.
0: È bellissimo.
1: Bianca è il più bello, non si discute.
0: Poi poco prima che nascesse è mancata la zia Bianca e quindi abbiamo deciso di chiamarla come zia Bianca, che era una donna forte, intelligente e soprattutto molto molto ironica.
1: Ma dai!
0: E penso che questi tre doni glieli abbia lasciati davvero,
1: Guarda la pelle d'oca, guarda qui. E la Sofì invece?
0: Quello l'ho scelto io. Allora era così: se fosse nata in un giorno pari avrebbe scelto mio marito il nome, che era Sara con l'H.
1: No vabbè.
0: Siccome è nata il 17, che è dispari, l'ho scelto io. Sofia era il nome che davo a tutte le mie bambole da piccola.
1: Ma dai.
0: Sempre, non lo so perché.
1: Le mie si chiamano Carlotta.
0: Le mie Sofia. A parte il mio topo che si chiama Caroline.
1: Ma topo peluche?
0: Ah, sì, okay. Rosa.
1: No, perché ho scoperto che ultimamente ragazzi, un sacco di anni la passione dei topi. Ma perché?
0: Ho visto anch'io tanti video di persone che allevano ratti in casa.
1: Se li coccolano anche.
0: Li baciano e vabbè. Comunque sì.
1: Due figlie hai o tre?
0: Due.
1: Va bene così.
0: Volevo il maschietto però.
1: Davvero?
0: Anche Bianca vuole un fratellino.
1: Avresti voluto un fratellino?
2: Sì.
0: Dillo al papà in diretta.
2: Papi, voglio un fratellino.
1: Oddio ragazzi, a cosa sto assistendo? Vabbè, se succede mi sento anche un po' partecipe.
0: Sarei la prima a saperlo.
1: Stasera un bel prosecchino. Mamma a casa da sola e via.
0: Esatto.
1: Che la cicogna deve fare il suo mestiere, amore.
0: È un lungo viaggio però.
1: Tu lo sai come nascono i bambini, sì? Te l'ha raccontato?
2: No.
1: Ah no?
0: Sì che qualcosa ti hanno spiegato.
1: Dai, cosa ti hanno raccontato,
0: no?
1: Amore, dici.
0: Cosa ti hanno detto, amore, dei bimbi?
2: Niente.
1: Non ci credo neanche se lo vedo. Dai, se andiamo in pubblicità ci pensi, mi dici cosa sai dei bimbi, di come nascono. Dai.
2: Non
0: secondo me l'Olivier qualcosa ti ha spiegato.
1: Sì, sì.
0: No. No?
1: Allora non insisto,
0: Ok.
1: Vabbè.
0: Non vuole dire niente, va bene. Ci sentiamo tra poco.
3: L'estate di Radio 3. Radio 3. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i. Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto.
6: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
3: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: state facendo colazione?
1: Allora ragazzi,
0: vi vedo, cosa state mangiando?
1: Ragazzi, non mangiavo dei, si può dire cornflakes in onda?
0: Sì, cosa sono?
1: Vabbè, quelli glassati.
0: Frosties.
1: Vi dico, dai tempi forse delle elementari.
0: Ma c'è sopra, com'è che, sai che non li ho mai guardati?
1: Allora, ho scoperto che tra l'altro non sono nella cosa più sana del mondo,
0: nel
1: dubbio
0: tanto.
1: Ma posso dirvi che li trovo eccezionali.
0: È
1: perché
0: vero?
1: quelli secchi senza lo zucchero sopra,
0: come
1: vabbè,
0: l'ostia, ti si appiccicano.
1: Non ci convincono. Però Bianca, questi qua glassati non male,
0: Ah, scelto.
1: Cosa dici?
0: Bianca, brava.
1: Sei soddisfatta? Sta mangiando, se non
0: sì,
1: sentite
0: no,
1: la bambina.
0: È perché ha la bocca piena e sa che con la bocca piena, in teoria.
1: C'è.
0: Allora,
1: se passate di qua e sapete che comunque abbiamo la sede a Melide e vi viene voglia di portare kiff, una robina, una brioscina, non siate timidi, voglio dire.
0: Ieri l'abbiamo lanciata, però non viene più nessuno in radio. Hai notato? Nessuno si ferma.
1: Allora, ho notato che insomma siete tutti di fretta.
0: C'è tanto, troppo stress.
1: A meno
0: troppo.
1: Che non siate arrivati nello stabile sbagliato, perché può succedere anche quello. E quindi qualcun altro si è potuto,
0: esatto, la nostra colazione. No, dovesse passare, noi ci mettiamo il caffè, ovviamente.
1: Sì, che non abbiamo qua invece.
0: No, devo andare giù nella mensa prefabbricata a prenderla. Però voi ci portate la brioscina.
1: Ecco,
0: insomma.
1: Un buon compromesso.
0: Va bene.
1: Sentite, abbiamo ancora una buona oretta insieme,
0: sì,
1: di diretta fino a mezzogiorno. Non siate timidi, condividete. Grazie per tutte le storie dei vostri nomi meravigliosi.
0: Bellissimi.
1: Anche Steve ha detto che Kilian, il nome di suo figlio, come il campione di lotta svizzera, no, Kilian Wenger.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Wow, beh, sicuramente è sinonimo di uomo forte in qualche modo.
1: Giorgia e Sara, Giorgia avrebbe dovuto essere, dillo tu Bianchina, Giorgia.
0: Giorgia.
1: Avrebbe come l'attrice di CSI Las Vegas, adoro, Georgia Fox.
0: Brava. Che carina.
1: Che tra l'altro interpreta il ruolo di Sarah Siddall.
0: Sì.
1: Ma avevamo il terrore di come lo avrebbero pronunciato, giustamente. Sarah invece è venuta da sé, lei è proprio come una cimpripessa.
0: Sai che Bianca diceva pimpipessa?
1: Oh, oddio, i nomi storpiati. Mia nipote diceva fuschia invece che fucsia. No, e io pastacciuccia, non riuscivo a dire pastasciutta.
0: Allora, noi abbiamo una lista di parole che Bianca ancora sbaglia ogni tanto.
1: No.
0: Devo dire alla Sofì, se mi stai guardando me la mandi, perché fa ridere tantissimo.
1: No.
0: È bellissima.
1: Se li avete i nomi storpiati, vi prego, condividete immediatamente allo 079-449-9537, anche perché arriva un pezzo che secondo me vi piacerà parecchio.
0: Bianca, Disney come lo dici? Disney. Lei dice Disney.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
5: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trapleti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trapleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trapleti Pittori, Trapleti Pittori, Trapleti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trapleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
0: Dal 31 agosto, il pomeriggio avrà una nuova ora d'inizio. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18 con la musica e il divertimento di sempre. I tre tenori. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
8: Sono le 10:58 minuti.
9: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Secondo giorno del processo sulla frana del Pizzo Cengalo. La difesa attacca l'operato della procura e sostiene che la chiusura dei sentieri spettasse al comune di Bregaglia, non ai funzionari cantonali. Alessandro Cocca.
11: Prosegue il processo per la frana del Pizzo Cengalo che nell'agosto 2017 provocò la morte di 8 escursionisti in Val Bregaglia. Ad aprire la seconda giornata l'arringa dall'avvocato di uno dei due funzionari dell'ufficio cantonale Foreste e Pericoli Naturali, che ha criticato duramente il lavoro della giustizia grigionese. Secondo la difesa, il processo avrebbe dovuto tenersi già nell'autunno 2024, ma le prove raccolte dalla procura erano incomplete. Il tribunale regionale Maloja ha dovuto acquisirne di nuove, un lavoro definito impegnativo dall'avvocato, che ha sostenuto inoltre che il tribunale non fosse autorizzato a richiedere alcuni documenti. Al centro dell'arringa anche la questione della chiusura dei sentieri. Per la difesa, la responsabilità della sicurezza e dell'eventuale chiusura della Val Bondasca spettava al comune. I funzionari cantonali, ha sostenuto, avevano il compito di fornire valutazioni tecniche, ma non l'obbligo di raccomandare la chiusura. Una condanna, secondo la difesa, rischierebbe inoltre di introdurre un criterio irrealistico nella gestione dei pericoli naturali. Nei grigioni, ha ricordato l'avvocato, vaste aree sono esposte a frane e altri rischi. Pretendere l'eliminazione di ogni rischio residuo renderebbe di fatto inabitabili ampie zone del cantone. I 5 imputati sono accusati di omicidio colposo plurimo per la mancata chiusura dei sentieri. La sentenza è attesa il 4 settembre.
10: Alla luce dell'estate torrida che ha vissuto la Svizzera, i Verdi chiedono la creazione di una segreteria di Stato per la protezione del clima e un'uscita programmata dalle energie fossili. In una conferenza stampa tenutasi questa mattina, gli ecologisti attaccano inoltre frontalmente il consigliere federale responsabile Albert Rösti, accusandolo di non essere la persona adatta per agire con la necessaria determinazione a favore del clima. Come primo passo, i Verdi intendono organizzare durante la sessione autunnale delle Camere un dibattito d'attualità sulla canicola e la siccità. La cronaca, un volo Swiss da Chicago a Zurigo ha dichiarato una situazione critica a bordo questa mattina durante il sorvolo dell'Atlantico. L'aereo con a bordo 238 persone ha dovuto effettuare un atterraggio imprevisto sull'isola di Terceira nell'arcipelago delle Azzorre. Il direttore operativo della compagnia Oliver Buchhofer ha fatto sapere che la causa è stata un odore chimico a bordo. Da

0: tornare indietro, la pressione del tempo, del gruppo e l'ambizione.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
0: Traffico congestionato sul piano di Magadino fra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo. C'è un po' di traffico anche sulla A2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, così come in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. In questo caso il traffico è bloccato per circa un chilometro con ritardi fino a 10 minuti. Infine è sempre chiusa in Capriasca via Pietro Lepori tra Bettagno e Campestro a causa della caduta di alberi.
1: Previsioni del tempo.
0: Dopo una mattinata dapprima piovosa e poi parecchio nuvolosa, ora passaggio graduale a tempo abbastanza soleggiato e generalmente asciutto, a basse quote temperatura massima sui 26 gradi.

0: Snoop Dogg. Quindi sono felice di
1: sentire.
0: Sì, mi piace.
1: Con Chaka Khan. Allora, niente, volevamo eliminare i conflicts dal tavolo, ma vedo
0: non
1: che
0: ce l'abbiamo fatta.
1: Ci sono piaciuti parecchio, soprattutto
0: Zia Marghe. Ho fatto un giro anch'io mentre eravate di là.
1: È arrivata la Lolli stamattina dicendo: se qualcuno fa, facciamo, guarda Lolli, davvero sono a posto.
0: Non...
1: abbiamo fatto fuori la confezione. Detto ciò, siete su 3i allo 079-449-9537. Avete condiviso quelle che sono le parole sorpiate dai vostri figli, in alcuni casi, come Dani, dai vostri mariti.
0: Del marito, esatto.
1: Dice: mio marito dice anacciuga al posto di acciughe e linghiera al posto di ringhiera.
0: Uomo.
1: E Dani, dai, insisti.
0: Prova. Io prova. Conosco un ragazzo che dice sangottargo.
1: Ah, sangottargo.
0: Sì.
1: Ah.
0: Ma hai capito?
1: Io
0: lo correggo o faccio finta?
1: Niente.
0: Faccio finta.
1: Non so mai come comportarmi.
0: Io non dico niente. Non voglio offendere.
1: Ho amici che scrivono proprio. E vorrei dire è proprio.
0: Non lo dire.
1: Fa brutto.
0: Uno ci rimane male. Sai, tra adulti correggersi. Oddio, se fosse il tuo compagno va bene, però...
1: No, col mio compagno
0: amici,
1: ovviamente lo farei, però fa brutto perché sembra di fare la sapientina.
0: Sì, non è carino. Beh. Poi dipende come la prende. La prende male, comincia a scrivere A senza l'H.
1: Mi va in tilt. Vabbè, ma leggiamo i vostri, vai Loli, siamo pieni.
0: Soi dice: mia figlia quando era piccola, per dire tranquillo, diceva quittillo.
1: Oh.
0: Vicino era picicci e rino ciccione era rinoceronte.
1: Il rino ciccione! quindi body shaming, rino shaming, ho capito.
0: La seconda bimba invece, principessa, era pepessa. La tartaruga guguria e il ketchup kepok.
1: Oh, io vado matta per queste cose. Miki dice: mia nipote dice che sta ciuchinando, perché dire che sta cucinando, che è un po' quello che faccio io, che non so cucinare,
0: che
1: quindi
0: carina.
1: Sto ciuchinando. Vai con Mara, che mi ha fatto volare l'audio.
0: Aspetta che non lo trovo più. Eccolo qua, sono arrivati una caterva di messaggioni.
1: Sì, vai.
2: Ciao belle ragazze, magnifiche, stupende.
1: Amore.
2: Allora, io da piccola dicevo 16 al posto di 16.
0: L'ho sentito.
2: E mia figlia Lucrezia diceva popotori al posto di pomodori.
1: Anche tu, Bianchina.
2: Un bacione, buona giornata.
1: Ciao tesoro, non dici popodoro tu?
0: Bianca, aspetta. Mi hanno mandato da casa la lista delle parole.
1: E che Bianca non risponde perché è impegnata a mangiare i complex. Ma giustamente, è come biasimarla, poverina.
0: Invece di bu, diceva gu da piccola quando faceva il tifo, gu. Poi diceva pommaggio, pocchetta, pommica e muccolo.
1: Amore, cos'è il muccolo? Il moccio? Il
0: muscolo, amore.
1: Ah, il muscolo. Il muccolo.
0: Il muccolo, muccolo.
1: Allora, poi Nadia dice: mio figlio diceva pollo imbranato invece di pollo impanato.
0: Questo è carino però,
1: Volete un po' di pollo imbranato, ragazzi? Poi denti cagnolini.
0: Vai.
1: Scusami, denti cagnolini invece di denti canini.
0: Denti cagnolini, no,
1: bellissimo. Perché da canini diceva cagnolini.
0: Mio figlio Santiago dice olive vascolane e ruota paromatica al posto di panoramica.
1: Ma che meraviglia.
0: Scusa, le olive come si chiamano in realtà?
1: Ascolane.
0: Ascolane, non vascolane. Non mi veniva in mente.
1: Vascolari.
0: Vascolari, esatto.
1: Poi dice anche al posto di Babbo Natale.
0: Salute.
1: Oddio, scusatemi, sono
0: salute.
1: Bianchina, scusami, sono allergica e non ho preso l'antistaminico stamattina. Ho detto tanto piove e invece invece di Babbo Natale, Bambo Natale.
0: Bambo Natale. Abbiamo il vocale di Frank.
3: Allora, un mio amico da piccolino non riusciva a dire bene il suo nome. Lui si chiama Maurizio e diceva sempre: come ti chiami? Maucipo. Maucipo.
1: Mauci.
3: E da lì è sempre rimasto Cipo. Anche
1: adoro.
3: Adesso che ha 50 plus è sempre Cipo.
0: È rimasto Cipo.
1: Che bella.
3: Non quello della strada, Cipo.
1: Che bella l'origine dei nomi anche tra amici. Aspettate, allora qualcuno dice purtroppo non si può sentire. Io ho tanti amici che scrivono purtroppo.
0: Gira.
1: Ma cosa? Sai, come glielo dici? Fa
0: Fai
1: brutto.
0: Una storia su Instagram.
4: Anch'io dico purtroppo.
0: No, amore, tu non lo devi dire purtroppo.
1: Tu sei autorizzata comunque nel caso. Ma andiamo avanti.
0: Si dice purtroppo.
1: Sì.
0: Prova.
1: Purtroppo. No, al microfono davanti a tutti.
4: Purtroppo.
0: Brava,
5: okay. Io in realtà ho tre figli e tutti e tre dicevano fuschia. Ma mi piaceva così tanto come lo dicevano che non li ho mai corretti. Ma erano carinissimi. Buona giornata, ciao.
1: Ciao, siccome mia nipote fuschia.
0: È
1: fuschia
0: carino,
1: era bellissimo.
0: Sai che poi in famiglia c'è questa diatriba perché mio marito corregge tutte le imperfezioni della parlantina di Bianca e a me dispiace, perché più la correggi più cresce, no? Nella mia testa c'è questo significato. Gli ho vietato di correggere tutto.
1: Amore. Allora, poi auguri a tutte le tre sorelline che compiono gli anni tutte e tre lo stesso giorno, dice Silvia.
0: Auguri.
1: Tessa, 3 anni, Clelia e Ludovica, gemelline, compiono il loro primo anno.
0: Auguri, piccole.
1: Amore,
0: piccole.
1: Fai gli auguri.
4: Auguri.
1: Poi da piccolo chiamavo i coriandoli troiangoli.
0: Insomma, ci sta.
1: Per fortuna che da cresciuto ti è passato, perché
0: forse
1: sarebbe stato interpretato.
0: Forse non ce l'ha comprato.
1: Un po' diversa.
0: Mi viene il gomito invece, vabbè, di vomito, è vero? Questo
1: che
0: è un classico.
1: Mi viene il gomito.
0: Classico. Vado coi vocalini.
1: Vai, vai.
6: Ciao.
1: Ciao.
6: Io da piccolo chiamavo mia sorella Dacia anziché Giada.
1: E poi Dacia è nata una macchina,
0: esatto,
1: da lì,
0: Bellissimo.
7: Io ho 2 figlie e loro era il pentorale, la pentesta, l'arcolabeno e poi c'ero il chitolomando, che era il telecomando, bello, il copat, che era lo yogurt e un sacco di altre.
1: Però scusa,
7: però carini.
1: Che carini, chitolomando bellissimo.
0: Chitolomando, telecomando.
8: Ciao!
1: Uè.
8: Mia figlia di quasi 4 anni, quando facciamo l'alfabeto, dice Ispilon.
0: Che carina, che brava.
1: Tu come
0: però
1: la chiami la Y, amore?
4: Y.
1: Ah, Y, giusta.
0: Sì. Sempre davanti al microfono.
4: Sì.
1: Okay. Y.
0: Y. Di ciao Raffaello.
4: Ciao Raffaello.
0: Faccio partire il vocale del signor Raffaello.
1: Dai.
4: Sì.
0: Ok.
9: Poi c'era anche mia figlia che il caffè lo chiamava il ficchè. Ciao a tutti, buongiorno.
1: Ma sai che ficche, potrei chiamarlo così anch'io. Non mi dispiace.
0: È carino. Sì. Mio figlio, quando aveva 3 anni, mamma, mi fanno paura i fuochi dentifricio.
1: Oh no, questa è una delle beste, ve lo dico.
0: Bella. Fuochi dentifricio da oggi, e pollo imbranato.
1: Pollo imbranato, da oggi che abbiamo terminologia.
0: Vado ancora con un vocale.
1: Ma di vai.
4: Sì.
0: Stavo andando con una canzone. Andrea, eccolo qua.
10: Ciao,
1: ciao.
10: Ho mia figlia Sole di 4 anni che il ketchup lo chiama check-up.
0: Anch'io.
1: Check-up.
10: Saluto a tutti, ciao.
0: Anch'io, solo che non ne ho 4, ma
1: anche
0: con
1: tu?
0: Uno 0. Bianca, tu come lo chiami?
1: Lo chiami check-up tu?
0: Mi sbaglio.
4: Io ketchup.
0: Ma non è volontario, è un errore.
1: E la correggi la mamma?
0: No.
6: Piccolo, chiamavo gli uccelli cicippa e i fantasmi la zapa.
0: La zapa? Come mai?
1: Ma scusa, aspetta, no, sto tentando. Allora, cicipa, sei da chip chip, ci okay, sta.
0: Ma la zappa.
1: La zappa.
0: C'è un altro.
6: Chiamavo le macchine mamamme.
0: Mamamme.
1: Allora, amore, dobbiamo fare 2 chiacchiere fuori onda.
0: Cosa c'era nel latte che ti dava la mamma, eh? Capiamo.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
5: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su Campionati e Rassegna su ticinoatavola.ch.
6: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
7: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

0: shame on me.
1: In inglese i bimbi in America avranno anche loro delle parole che non riescono a dire. Mi piacerebbe sentirle.
2: Sarebbe super carino. Parole storpiate, ma penso che sia un po' perché non si riesce proprio a pronunciarla, certo. E un po' perché le ricolleghi tipo l'uccellino cipa cipa lì, come lo chiama, perché da cip cip,
1: certo.
2: Ecco. Con noi c'è anche Bianchina, ormai lo sapete, ma magari vi siete appena collegati, vi siete persi dei momenti fuori onda con
1: ma
2: i porta fortuna brasiliani.
1: Vi ho viste impegnate con
2: Lo vedete su Teleticino, la Lolli mi ha ordinato i porta fortuna brasiliani, i braccialetti, quelli che andavano un tempo, visto che rimaniamo nel mood nostalgico, in spiaggia, quelli che vi legavano con tre nodi, con i tre desideri, e si levavano dopo 30 anni con il braccio putrefatto, perché poi non si asciugano mai, vabbè. E ovviamente ogni bracciale, vero Bianchina, ogni colore ha un significato.
3: Sì, tipo rosso amore.
2: Rosso
3: amore.
2: Sì.
3: Verde speranza, azzurro.
2: Soldi, che tanto tu non hai bisogno, devono farli
3: giallo,
2: mamma e papà.
3: Fortuna.
2: Rosa, pace. Sì, blu, violetto, rosa, pace.
3: Pace.
2: E bianco, libertà.
1: Me ne date un duetti di azzurro, per favore.
2: Esatto, ho tenuto gli azzurri per noi.
1: Grazie.
2: Che tanto Bianchina non ne ha bisogno.
3: Sì, ce ne ho già uno.
1: Ah, l'hai messo?
2: Nel dubbio si è portata avanti. Però ho visto che hai messo anche quello dell'amore. Ma tu mi dicevi fuori onda che sei fidanzata?
1: Non ascolto. Vai, puoi dirlo.
2: Dai, dillo, non lo diciamo a mamma. Quindi?
3: No, non lo dico.
2: No, e beh, l'hai detto fuori onda. Sei fidanzata, ma lui ti amava, ma ancora non lo sapeva, hai detto? Dai, non farla timida, uè.
1: Dai, Bianchino, ormai.
2: Ormai, ma lo saprà.
1: All'asilo lei ha detto, lui mi amava, ma non lo sapeva, giusto?
2: Ah, sì, infatti.
1: E
2: ma
1: adesso?
2: Poi, scusami, anche se è all'ascolto, lo sa che è il tuo fidanzato, no?
1: So che è conteso, tra l'altro, tra
2: è conteso?
1: Me, cioè, sì.
2: Adoro.
1: C'è tension.
2: Per lui ha scelto te. Vabbè Bianchina, ti sento in ansia, vado avanti con i messaggi, dai. Vai, ma
1: vado con qualche vocale.
2: Vai con qualche vocale, su.
4: La bimba di un'amica diceva salamale al posto di salame e maggianna al posto di mannaggia.
2: Maggianna.
4: E adesso anche noi diciamo maggianna sempre.
1: Vabbè, è rimasta così. Ma tra l'altro, a proposito di braccialetti, a me capitava quando magari andavo con la scuola a Milano a vedere un museo, eccetera, che ti braccavano in Piazza Duomo, te li mettevano
2: anche
1: e poi ti rincorrevano per avere l'euro. Dove... Ti ricordi?
2: Ma cioè... ragazzi, la cosa era: ma regalo e regalo
1: dopo
2: un par di ciuffoli.
1: È vero.
2: Ecco,
1: è
2: quindi
1: vero.
2: Amore, stai sempre attenta agli sconosciuti, non accettare neanche le caramelle, men che meno i braccialetti, ok? Vabbè. Ne riparliamo poi. Poi, buongiorno ragazzi, mio fratello, ormai quarantenne, plus da piccolo diceva fantamas e fantamis. Invece di fantasma? Che carino.
1: Il colillo invece di coccodrillo, dice Joe.
2: Poi era pronto. Mia figlia quando era piccola il latte lo chiamava Ding, perché quando lo riscaldavo nel microonde ed era pronto.
1: No, bellissimo.
2: Suonava e faceva Ding.
1: Questo è bellissimo.
2: No,
1: questo
2: vabbè.
1: È bellissimo.
2: Poi vediamo. Mia sorella da piccola voleva un felatino, cioè un fratellino.
1: Niente da mangiare.
2: E pane fa fanto per dire pane e formaggio. Ciao Luisa.
1: Sentiamo il vocale di Franco.
2: Vai.
5: Io non riesco a dire B&B in dialetto. Dico sempre breakfast ball, invece di dire
1: quello
5: si chiama
1: bed and breakfast.
2: Pensavo ci fosse un termine svizzero.
1: Allora mio figlio in dialetto dice municipi invece di municipio e malassandra invece di salamandra. Vabbè
2: municipi si è portato avanti, ha già fatto il plurale, sei a posto.
1: Sembra una canzone di Van Des Frozen, municipi.
2: Poi io dicevo il colillo al posto del coccodrillo, vabbè, insomma siete tutti meravigliosi.
1: Il porco gallo invece in Portogallo.
2: Esatto. No, vabbè, ho volato. Dai, l'ultimo audio, poi non se ne parla più.
6: Ciao, mio figlio invece quando era piccolino per dire pantaloni li chiamava bondoni e gli facevamo fare comunque lo spelling per dire pantaloni, lui diceva pantaloni, tutto giusto, fino a però alla fine diceva sempre bondoni.
2: Vabbè,
1: capita.
2: Ok, bondoni.
1: Ragazzi,
2: basta perché ci stanno arrivando veramente tantissimi, però avete reso benissimo l'idea delle storpiature delle parole. Bianchina, vuoi chiudere con una tua? Basta braccialetti, amore, tanto i soldi non arrivano. Dagli a zia, per favore.
1: Continua a mettere braccialetti.
2: Smettila di mettere blu perché serve a zia, va bene? Porta.
1: Allora, contello invece di coltello.
2: Sì, scusatemi, su questa la chiudo e andiamo in musica.
1: Vai.
2: Saluto la mia amica Silvia di Locarno, Grazie amore, tutti i blu mi
1: c'è
2: stai
1: cordello?
2: Dando perché mi ha detto che lei ogni volta fa confusione da coltello a cortello. Io avevo perso la mascella, faccio ma Silvi
1: succede,
2: è più grande di me, e invece lei mi ha detto che è dal dialetto. Io non lo parlo il dialetto, ma curtel. Si vede che in dialetto si dice curtel.
1: Ok,
2: penso, non lo so,
1: e può darsi,
2: o magari me l'ha raccontata,
1: no, vero. Ci può essere. E chiudiamo con Bianca, mai con Jetson.
2: Sì! Sì!

0: Gigi și Tai, torniamo subito!
1: Questa è Radio 3. Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
5: Ma padre, e me lo chiede pure!
6: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: parliamone, Marghe, di questi disagi da acquisti online, no?
1: Dunque, abbiamo qui, sicuramente se siete collegati su Teleticino avete già potuto godere di questa immagine, i portafortuna brasiliani presi dalla nostra Lolli online. Quei braccialettini che ci vendono, barra ci vendevano sulla spiaggia, promettendoci grandi sogni,
0: anni
1: grandi
0: 90,
1: speranze.
0: Vabbè.
1: Allora dicevo, Lollina, ma cosa te ne facevi di tutta la confezione con 300 portafortuna brasiliani?
0: Certo.
1: E lei invece ci diceva che...
0: Ne volevo uno, ne stavo uno di ogni colore, non era specificato su questa vendita online che si trattava di una... Sì, c'è un cartoncino pieno di braccialetti.
1: Certo, certo.
0: E quindi, siamo visti recapitare questa cosa, l'ho portata in radio e ho detto servitevi, no?
1: Che beh, chiaro, soldi, fortuna e amore per tutti.
0: Esatto.
1: Però quante volte succede online? Ma vi dico, io poi alta 1,83, quante volte... A parte le L che mi arrivano tipo all'altezza delle mutande, dici ma deve essere un abito lungo, ma vabbè,
0: per fortuna.
1: Però è vero, ti depistano. Oppure io mi ricordo che avevo comprato una tipo macchinetta fotografica e insomma è arrivata, era un portachiavi, ci sono rimasta, ho detto ma tu pensa, 4,50 franchi, chissà che
0: la compro. Invece una mia amica ha preso una scaletta per far salire il cane, sai, dal baule.
1: Certo. Scendere,
0: è arrivata una scalettina per le case delle bambole in realtà. Quindi sì, era specificato male anche lì.
1: E vedi che a volte non ti spiegano, non è scala 1 a 1,
0: poi non capisci perché comunque il prezzo è basso, dici bah, sarà una
1: perché è basso anche per quelle,
0: esatto,
1: che sono poi di dimensione naturale.
0: Esatto.
1: L'altro giorno sempre su quelle piattaforme lì ho visto un camper, una roulotte, scusatemi, ma una roulotte tipo a 21 franchi, ho detto
0: gatta ci cova qua, sarà pedali.
1: Sai che secondo me così a naso è un portachiavi. Vabbè, senti, visto che ti sei, Bianchina, messa tutti i braccialetti del mondo,
2: e
1: fra i tanti, quindi amore sei a posto.
2: Sì.
1: Perché hai messo la libertà? Non ti senti libera?
2: No.
1: Perché non sei libera? Guarda, non sei tranquilla, sei a casa, gli ascoltatori
0: ma
1: ti vogliono bene, vai.
0: Bianchi, perché non ti senti libera?
2: Non lo so.
1: Eh no, cos'è che ti opprime?
0: C'è qualcosa che ti toglie l'aria?
1: Dai, fuori onda me l'hai detto, non farla timida.
0: L'hai detto alla Marghe prima,
1: dai.
2: Dai giochi.
1: Ti senti oppressa
0: perché?
1: Dai giocattoli, amore? Nei troppi? Hai troppi giochi, è un problema, mi rendo conto, è male del mondo.
0: Ma spiega cosa succede a casa nostra.
2: Che la mia sorella, le cose che non vuole più me le butta in caramella.
1: Ah, quindi tua sorella fa decluttering, perché
0: tanto.
1: Quanti anni ha Sofì?
0: 15.
1: Quindi a 15 anni fa decluttering,
0: sì.
1: E le cose delle quali si libera le butta nella tua camera.
0: Tutte.
1: Ah, bene, invece che all'ecocentro.
0: Zero, no lei proprio non, sua camera è un ecocentro, la camera di Bianca è un ecocentro.
1: Quindi insomma la prossima volta che devo andare all'ecocentro passo da te.
2: Sì.
1: Va bene, ok, questa è la conclusione.
0: È bullismo questo, è bullismo.
1: Sentite, allora, secondo me siamo quasi in dirittura d'arrivo. Mettiamo una canzone dei saluti, cosa facciamo?
0: Stavo facendo i calcoli, sì, questa, poi salutiamo velocissimo.
1: Ok, va bene.
0: Senza troppi baci, bacetti.
3: Vagabondo, mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: piace?
1: Fate festa, devo dire che c'è un camion fermo davanti alla Ressega di Pregassona che sta fermando tutto in tutte le direzioni.
2: Ai, pazienza.
1: Fermatevi qua a bere un caffè.
2: Sì. Beh, no, perché noi andiamo.
1: Abbiamo finito noi.
2: Non è giusto.
1: Ma c'è Max.
2: No, c'è Maxi, c'è Maxolins. Allora, amici, grazie per averci scelti
1: grazie
2: anche quest'oggi. Io e la Lollina torniamo domani dal 9 e mezzogiorno. Tu cosa fai domani, Bianca?
3: Vengo con voi.
2: No, vabbè. Ci ha preso gusto.
1: Buon appetito a tutti, un bacio. Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Sonego Calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
4: Con le McDeal Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDeal Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
5: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.

0: Per vivere la tua serata. Per vivere la tua serata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Le 11:59.
0: Ticino News, giorno.
2: Il possibile crollo di un ghiacciaio, ma anche strade chiuse, comuni isolati, abitanti evacuati. Il maltempo di questi giorni, dopo un periodo caldo e asciutto, sta creando allerte e disagi.
3: Al secondo giorno del processo sulla frana del Pizzo Cengalo, la difesa attacca la procura. La chiusura dei sentieri spettava al comune, messa in dubbio la gestione delle prove da parte della giustizia grigionese.
2: A Mezzovico nasce il nuovo polo sociosanitario, una struttura intergenerazionale con servizi diversificati, pensata per rispondere alle esigenze della popolazione e favorire l'incontro fra generazioni.
3: Previsioni del tempo: dopo una mattinata piovosa e nuvolosa, passaggio a tempo abbastanza soleggiato e generalmente asciutto, basse quote, temperatura massima sui 26 gradi.
2: Ticino News giorno, l'informazione di metà giornata sempre in diretta, martedì 25 agosto, al mio fianco Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio, buongiorno.
3: Ciao Ale, buongiorno a tutti.
2: Dopo un'estate dunque contraddistinta da caldo e siccità, in Svizzera da qualche giorno è arrivato il maltempo che sta creando non pochi disagi e allerte, specie nelle regioni alpine. Francesca Facchiano.
4: Nelle scorse ore il comune valesano di Randa, nella valle che porta a Zermatt, ha messo in guardia la popolazione da un possibile crollo del ghiacciaio sospeso sulla parete est del Weisshorn. Fino a nuovo avviso è pertanto vietato accedere a un'area delimitata da barriere di sicurezza. Nei Grigioni le autorità comunali di Cama e Grono hanno dal canto loro disposto l'evacuazione la scorsa notte di un'area abitata ai piani di Verdabbio. La misura ha riguardato una quarantina di persone che hanno trovato alloggio presso parenti o presso i rifugi della protezione civile, ma che oggi potranno rientrare a casa. Sempre in Mesolcina è stata chiusa fino a nuovo avviso la strada tra Roveredo e Monti di Laura. La Val Calanca a Monte di Buseno è infine ancora isolata in seguito alle colate detritiche degli scorsi giorni, con la strada cantonale tra Molina e Arvigo che probabilmente rimarrà chiusa fino alla fine della settimana.
3: Una situazione che rende dunque irraggiungibili Rossa e Calanca. In quest'ultimo comune sono oltre 200 le persone isolate, come ci spiega la sindaca Dorotea Rigonalli. Sentiamola.
5: La strada è ancora chiuso, completo, non si sa bene come vanno avanti i lavori.

0: certe macchine che sono magari adesso usciti anche con l'elicottero, però che devono poi venire a recuperare le macchine.
1: E alla luce dell'estate torrida che ha vissuto la Svizzera, i Verdi chiedono la creazione di una segreteria di Stato per la protezione del clima, un'uscita programmata delle energie fossili. In una conferenza stampa tenutasi stamattina, gli ecologisti attaccano inoltre frontalmente il consigliere federale responsabile, Albert Rösti, accusandolo di non essere la persona adatta per agire con la necessaria determinazione a favore del clima. Come primo passo, gli ecologisti intendono organizzare durante la sessione autunnale delle Camere un dibattito d'attualità su canicola e siccità.
2: Cambiamo tema, secondo giorno del processo sulla frana del Pizzo Cengalo. La difesa attacca l'operato della procura e sostiene che la chiusura dei sentieri spettasse al comune di Bregaglia, non ai funzionari cantonali. Sentiamo.
3: Prosegue a Pontresina il processo per la frana del Pizzo Cengalo che nell'agosto del 2017 provocò la morte di 8 escursionisti in Val Bregaglia. Ad aprire la seconda giornata l'arringa dell'avvocato di uno dei due funzionari dell'ufficio cantonale Foreste e Pericoli Naturali che ha criticato duramente il lavoro della giustizia grigionese. Secondo la difesa il processo avrebbe dovuto tenersi già nell'autunno del 2024, ma le prove raccolte dalla procura erano incomplete e il tribunale regionale Maloja ha dovuto acquisirne di nuove. Un lavoro definito impegnativo dall'avvocato che ha sostenuto inoltre che il tribunale non fosse autorizzato a richiedere alcuni documenti al Politecnico Federale di Zurigo, al comune di Bregaglia e al cantone. Al centro della arringa anche la questione della chiusura dei sentieri. Per la difesa la responsabilità della sicurezza e dell'eventuale chiusura spettava al comune. I funzionari cantonali, ha sostenuto l'avvocato, avevano il compito di fornire valutazioni tecniche ma non l'obbligo di raccomandare la chiusura. Una condanna, secondo la difesa, rischierebbe inoltre di introdurre un criterio irrealistico nella gestione dei pericoli naturali. Nei Grigioni, ha ricordato l'avvocato, vaste aree sono esposte a frane e altri rischi. Pretendere l'eliminazione di ogni rischio residuo renderebbe di fatto inabitabili ampie zone del cantone. I 5 imputati, ricordiamo, sono accusati di omicidio colposo plurimo per la mancata chiusura dei sentieri. La sentenza è attesa il 4 settembre.
1: La cronaca, un volo Swiss da Chicago a Zurigo ha dichiarato una situazione critica a bordo questa mattina durante il sorvolo dell'Atlantico. L'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio imprevisto sull'isola di Terceira nell'arcipelago delle Azzorre. Il direttore operativo della compagnia, Oliver Buchhofer, ha fatto sapere che la causa è stata un odore chimico a bordo del quale al momento si ignora l'origine. Le 238 persone a bordo verranno rimpatriate ancora nella giornata di oggi con un aereo che decollerà nel primo pomeriggio da Zurigo.
2: In chiusura, a Mezzovico prende vita il nuovo polo sociosanitario, una struttura intergenerazionale dotata di servizi diversificati, come ci illustra il direttore degli istituti Case Anziani del Vedeggio, Steven Scrameri.
4: Siamo a Mezzovico nel consorzio della Casa Anziani Alto Vedeggio, dove il 31 di agosto aprirà l'asilo nido Magico Mondo, un asilo nido che rientra nel concetto dell'intergenerazionalità. Quindi tra i tanti servizi che verranno offerti dalla Casa Anziani, oltre all'ampliamento del numero di posti letto, vi troverà spazio lo studio medico, un centro di urnoterapeutico, l'igienista dentale, il parrucchiere, la podologia e anche l'ufficio postale e anche un bar. Quindi questo va a completare quello che è un servizio, una Casa Anziani pensata in un modo diverso, dove si fa socializzazione e la popolazione può passare del tempo assieme agli anziani in un concetto di aspetto sociale.
5: L'infotraffico.
1: 2 chilometri di colonna a partire da Vassen al portale nord della Galleria del Gottardo, 20 minuti di attesa in direzione del Ticino, stessa situazione al portale opposto, quello sud, con attese anche in questo caso in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, la corsia preferenziale Cupra invece è aperta, forti rallentamenti inoltre da Quartino verso Cadenazzo.
5: Previsioni del tempo.
2: Dopo una mattinata inizialmente piovosa, poi nuvolosa, nel pomeriggio tempo abbastanza soleggiato e generalmente asciutto, basse quote, temperatura massima sui 26 gradi.
5: Con si dorme? Questa non è la siesta.
6: E ringrazio Giorgio Doninelli e basta, perché sono in due, ma va ringraziato uno solo. No, ringraziamo anche Alessandro Cocca, tutta la redazione che fanno un lavoro

incredibile. Grazie ragazzi, ci sentiamo poi tra un'ora, mi lanciano delle cose. Allora intanto sono le 12.07 45 secondi, così per essere precisi come noi svizzeri ci piace essere. E poi Maxi B al microfono da adesso fino alle 15. Tanta musica, tante cose su cui chiacchierare. Tra l'altro mi fa molto piacere così vedere che la piccola Bianchina ha lasciato il segno. Grazie mille alla bimba. Noi siamo in ospedale, ci ha fatto un sacco di compagnia. La Bianchina è veramente un personaggio, eh? Brava, brava la mamma, brava la mamma Lolly. Poi un saluto anche alla Marghe, così, che mi ha anticipato insieme alla Lolly. Insomma, salutiamo tutti quanti e soprattutto un buon appetito, perché insomma siamo a mezzogiorno nel Canton Ticino. Bene o male, il 98% delle persone mettono le gambine sotto al tavolo. C'è qualcuno che oggi salterà il pranzo? Cosa che, se dico al mio dietologo, mi squarta, perché dice no, mangiare giusto ma sempre. Ma qualcuno oggi fa questo salto dell'oca? Vediamo, sentiamo. 079 449 9537 a tutti i saltatori di pasto. Oggi vi dedico una canzone meravigliosa. Sono i Gotthard con Heaven. Maxi B, buon pome, siamo insieme fino alle 15. Show.

quando penso a una bella canzone, una canzone rock, una canzone che ti pervade subito di emozioni forti, sicuramente penso a questa Heaven dei Gotthard. Se è proprio un piacere ascoltarla, infatti qualcuno scrive: ciao tesò, questa canzone è stupenda, con addirittura quattro cuori che ricambio, ovviamente. Poi, mai saltare i pasti, dice Silvia, ecco il sorriso. È vero però, quando vado dal mio dietologo di fiducia, si chiama Papa Francesco, e non è uno scherzo, o Francesco Papa, vedi tu, però è un omino veramente piccolino, ma con una sapienza incredibile, e con me ormai ha fallito, ma sono l'unico con cui ha fallito, con gli altri ce la fa, e dice sempre: non saltare i pasti, anche poco, ma è giusto, perché sennò il metabolismo, lo so. Qualcuno scrive: oggi salto del pasto e giro del tavolo, via via. Poi qualcun altro scrive: salto dell'oca con le manine sulla faccia, ora medico e alle 13 appuntamento in banca, ho già fame da 2 ore. Che tra l'altro, quando sai che non mangerai per mille cose, può essere appunto come in questo caso un paio di impegni e quant'altro, allora ti viene ancora più fame. Io ad esempio, quando magari devi fare delle visite dove ti dicono meglio stare a digiuno perché sennò bisogna rifarla, lì ti viene fame dal giorno prima, perché già stai soffrendo all'idea. Poi, amico, io colazione abbondante e cena. Ah, ecco, poi c'è anche questo, ieri forse lo leggevo, arrivava un messaggio, Mario scrive questo: colazione abbondante e cena. Ieri qualcun altro mi scriveva che da quando, diciamo, abbiamo vissuto questo caldo insistente per tanto tempo, aveva perso un po' l'abitudine a pranzare, forse l'avevo anche letto in diretta, e ora si trovava bene così, insomma, a fare 2 pasti abbondanti al giorno. Poi qualcun altro scrive, Daniela in questo caso: mangiare quando il corpo lo richiede, ovviamente cibo giusto, vedi i giapponesi. Oh, parliamo della colazione dei giapponesi, dove dentro c'è pesce, uova, carne, la qualunque, lo fanno una bella colazione, bella abbondante, effettivamente quando il corpo lo richiede, e a me sembra che lo richieda sempre, cioè se ascolto il corpo, ragazzi, sono rovinato, diciamo, ecco. Allora, li hanno messi insieme Gianna Nannini Marrakesh, questa è la versione di America.

Effettivamente vediamo l'America in modo diverso. Siete d'accordo? Quello che raccontano Gianna Nannini e Marrakesh è un po' vero, no? Si vedeva un po' il sogno americano. Adesso devo dire che Ciuffo Arancione ce l'ha un po' sgretolato. Già nel tempo ce l'avevano sgretolato. Adesso la vediamo, non dico tutti, ma molti la vedono in modo diverso. Non per questo in modo negativo, perché poi chi c'è stato, e io sono uno di quelli, in realtà scopre che gli americani sono persone molto diverse da quelle che ti fanno vedere nei film, molto più accoglienti di quanto possiate pensare, ma questo è poi un altro discorso. Allora, torniamo al fatto di chi sta saltando il pasto oggi, per mille motivi, può essere anche solamente non ho tempo, meglio fare il dritto al lavoro e poi mangio magari, che ne so, più abbondante questa sera, magari un po' prima del solito, quindi ho il tempo anche di digerire bene, mille motivi. Allora, intanto volevo salutare Sandra che dice ciao Maxi, bentornato, è da un po' che non ti vedo. Io Sandra sono tornato già la settimana scorsa, ma capisco, grazie per il benvenuto. Poi maestro buongiorno, è Diego che parla, io faccio digiuno intermittente dalle 9 di sera a mezzogiorno, calcola che mi sveglio all'1:35, di notte vado a lavorare, lavoro di fatica, bevo caffè, tanta acqua, tante volte pensiamo ad avere fame e invece basta bere un bel bicchierone d'acqua e ti passa la fame. Purtroppo in questo consumismo che ormai abbiamo un po' tutti, dice, è quasi più una fame mentale, no? Mentre il nostro corpo necessita di meno cose. Vero? Verissimo. Da quando faccio questo digiuno sto benissimo, ormai lo faccio da quasi 4 anni, poi pranzo a cena e non mi faccio mancare nulla, soprattutto aperitivi a palla. Ecco che però da qualche parte ci casca. Non riuscirei, però effettivamente non mi sveglio all'1:30 tutti i giorni. La mia sveglia, se verrò riconfermato la mattina, è alle 5:30, che comunque è bello presto, però riesce a gestirla, dai. Poi qualcun altro mi bacchetta, dice cavoli Max, ce l'avevi fatta e adesso ancora, lo so. Oh, le diete sono una cosa impressionante, eh? L'è dura la dieta, l'è dura. Allora, vediamo un po', classico o musica nuova? Non lo so, oggi andrei sul classico, anche perché il classico in questione è una perla senza tempo. Sì, classico, classico, ragazzi, scusate. Oggi vado con Aretha Franklin con la sua Think. Ci teniamo su di morale.

0: Che meraviglia, io impazzisco per lei. Da sempre e per sempre, cara Reta, quando vuoi chiamami, una cena, visto che stiamo parlando di cibo.
1: Carissimo Maxi, ciao.
0: Ciao, buongiorno.
1: Qua impegno sul mezzogiorno, quindi sì, impossibilità da fermarmi per il pranzo. Ah. Quindi per cui barretta proteica al cioccolato come sostitutivo del pasto, completa di tutto. Un abbraccio. Ciao Maxi.
0: Ciao, ciao Larissa. Vedi, lei ha trovato il modo. Io sono meno organizzato. Meno.
2: Questa è Radio 3i. Telesuona. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.

0: cose.
1: Da Bicimania presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Con le McTill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McTill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
1: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

vostri messaggi allo 079-449-9537, che ovviamente non parlano solo di saltare il pasto o il motivo per cui oggi si possa saltare il pranzo. Dopo chiudiamo con gli altri commenti, ma ci sei anche il traffico. Ad esempio, qualcuno mi scrive con tanto di foto, Nat, che saluto, fermi nella Vedeggio Cassarate direzione Cornaredo, quindi insomma da quello che è il lato Bioggio fino a andare Cornaredo. Allora mi viene così istintivo vedere un po' se Via Swiss conferma, ma soprattutto se dà altre segnalazioni. Quindi ricordatevi, in direzione di Cornaredo siamo nella Vedeggio Cassarate tutti fermi. Poi siamo sulla A2, dove ci viene segnalato traffico tra Quinto e Airolo, traffico bloccato per 3 km con ritardi di più o meno 30 minuti, traffico anche tra Quartino e Cadenazzo. Quindi insomma, queste sono le segnalazioni al momento. Ce ne fossero altre, vi ho dato più che volentieri il numero di contatto, che è quello di WhatsApp collegato proprio con la diretta, in questo caso con Maxi B al microfono con voi da adesso. Siamo partiti un po' prima, però insomma da adesso fino alle 15 ci facciamo deliziare da Scritto sulla pelle dei Negrita.

Certo che perdere a carte con se stessi ci vuole già un bel talento, devo dire la verità. Scritto sulla pelle un'altra hit firmata dai Negrita. I vostri messaggi intanto, Michele, grazie, perché dice zona Ressega Lugano, camion in panne, molto traffico in tutta la zona. Infatti Michele fa proprio il paio col messaggio di prima di chi mi diceva appunto fermo nella Vede Giocassarate direzione Cornaredo, comunque direzione Ressega, direzione Lugano. Grazie, continuate ad aggiornarci, il numero serve soprattutto per aiutarvi, poi certo tutte le discussioni in leggerezza, ci mancherebbe altro. Parlavamo così, domanda che arriva, è arrivata così, sai, su due piedi, qualcuno salta il pranzo oggi, capita, a volte capita, e quindi ci può stare. In tanti ho visto, qualcun altro scrive, Alan, per me è digiuno intermittente con solo la cena, direi 20-21 ore senza mangiare, e anch'io pensavo di non farcela. Invece, come diceva l'ascoltatore prima, che era Diego, appena si crede di aver fame si beve e tutto passa, benefici parecchi, e quando mangio posso esagerare per migliorare la soddisfazione che una dieta non darebbe, almeno la maggior parte. Ora, per fare un digiuno così è meglio comunque rivolgersi, lo chiedo proprio da curioso, è meglio rivolgersi a un professionista per capire se sia la mossa giusta, perché poi sai, ognuno un po' il suo corpo, il suo metabolismo, perché comunque leggendolo in radio io lo faccio, perché Alan parla di se stesso, non dice agli altri di farlo, però dico, leggendolo in radio magari qualcuno vuole provarci, consiglio, meglio chiedere a un dietologo, forse sì, visto che comunque sono tante ore a digiuno, però vedo che in tanti lo fate, incuriosisce, chiederò. Poi vediamo un po', qualcuno dice chiedo scusa, ma il Boris arriva presto, lunedì inizierà come tutti la sua stagione, l'ho sentito, è in forma, diciamo zoppicante, ma molto in forma, tra l'altro gli mando un abbraccio grande, magari mi sta ascoltando. Poi Marinella, Maxi, preparato biscotti cocco banana per mio marito a dieta. Ma va? Puoi perdere peso mangiandone un casino. Basta affidarsi alla giusta professionista. Allora, se tu sei la giusta professionista, se mi fai sti biscotti, li mangio volentieri. Cocco banana, mi piace molto. Va bene, poi, ora ci sono anche due grandi professionisti che possono aiutarti, ChatGPT e Gemini. Sì, io li uso parecchio, però sai che il professionista umano ancora mi dà, non lo so, dopo sono forse boomer in questo momento. Andate piano nella Vede Giocassarate direzione Ressega, traffico, questo è un altro messaggio che arriva, ma quale digiuno, io mi mangerei anche un tavolo. Fede ha parecchia fame, ti capisco Fede, io devo dire fortunato, anche oggi la mia dolce metà mi ha preparato un'insalata di quelle belle ricche, quindi non posso veramente lamentarmi. Sarebbe meglio chiedere al proprio dietologo o nutrizionista, grazie per questa risposta. No, lo dico perché quando si tratta di digiunare così tanto, ogni corpo ha un po' la sua funzionalità, non vorrei divulgare, ecco, informazioni errate, anche se a quanto pare sto digiuno intermittente. Vabbè, Francesco Papa, preparati, sto arrivando con la telefonata del giorno per chiederti se si può provare. Jason Derulo, Acapulco.

0: E sulle note, il gorgheggio finale di Jason Derulo, Sanità di Corpo, noi cosa facciamo? Ci prepariamo ad andare in pubblicità, perché ormai ci tiene in piedi ed è giusto. Intanto io giro magari qualche fotina, infatti sono arrivati i famosi biscotti cocco banana con pure del cioccolato fondente, e poi direi che basta, perché sennò non mi basta l'insalata, voglio dire. Però grazie davvero per i tanti messaggi. Noi comunque staremo insieme fino alle 15 in questa versione di Non è la siesta, buon pome, ecco, una un po' rivisitata.
1: Telesuona, questa è Radio 3i, è Radio 3i. Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
2: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.
4: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
5: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
1: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Il sound che potrete trovare, anche se qui siamo più negli anni 70, no? Come tipologia con gli Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland, ma potrete trovarlo il 29 di agosto. Vi invito perché il sottoscritto sarà in console, il tutto inizia alle 21, siamo a Campione d'Italia, è tutto gratuito, l'evento è in Piazzale Roma, quindi insomma per chiudere l'estate alla grande. Gli 80, le hit anni 80 e la dance anni 90 per riascoltare vecchi pezzi che però restano sempre attuali, per ballare, chiacchierare, cantare. Ma dai, due o tre pezzi anni 70 non li vuoi mettere, anche di più ci sta, una piccola fuoriuscita dai due generi 80 e 90. Comunque insomma vi aspetto il 29 di agosto, entrata libera, con Maxi B e ovviamente Radio 3. Allora gli Earth, Wind & Fire, ok, ma vedo che in scaletta c'è anche Madonna con Dance Teria, il nuovo singolo. Tra l'altro lei sta facendo una strage, è quella che ha ottenuto più nomination ai Grammy Awards, ben 12.

0: qualche ritocchino qua e là, 68 anni, magari di una signora non si dovrebbe dire l'età, ma lei oltre la signora, no? È una diva, 68 anni, eppure musicalmente, scusatemi se lo dico, ma suona più fresca di molti altri teenager. Mi piace, forse è meritato, questo ritorno al successo di Madonna Cicconi. Sì, insomma, anche stavolta l'ha imbroccata alla grande, questo è il nuovo singolo. Allora, prima di andare in pubblicità e poi lasciarvi alla redazione, che ogni ora così ci tiene aggiornato su tutto quello che sta succedendo non solo nella Svizzera italiana ma intorno a noi, vi dico, visto che è arrivato fresco fresco, siamo in via Trevano, in entrambe le direzioni ci viene segnalato sia da parte vostra e anche da parte di Via Swiss problemi di traffico. Perché? Perché un mezzo pesante, un camion, è in avaria, la circolazione è a corsie alternate, quindi questo provoca sicuramente un po' di disagi. Se avete altre segnalazioni da fare, non esitate assolutamente, anche perché, come detto, adesso ci sarà l'informazione e poi sul finire, come sempre, il famoso riassunto anche sul traffico. Usate il nostro numero WhatsApp, sempre collegato con la diretta, 079 449 9537. L'ho detto quasi a rallentatore, in maniera che uno abbia anche il tempo così di segnarselo. Andiamo in pubblicità e poi l'informazione.
1: Questa è Radio 3 delle Suore.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da

0: Automobili ad Ascona. Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
1: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo da Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
2: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock! Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
3: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Dal 31 agosto, la domenica pomeriggio si vivrà in doppio passo. Dalle 14 alle 18, Luca Ventura e Riccardo Vassalli racconteranno lo sport con ritmo, passione e tanta musica. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
6: Sono le 12:58.
5: Ticino News.
7: I Verdi, ben ritrovati da Alessandro Cocca, vogliono una segretaria di Stato per la protezione del clima. Attaccano frontalmente Alberto Resti, non è la persona adatta per agire, dicono con la necessaria determinazione. Giorgio Doninelli.
8: Alla luce dell'estate torrida che ha vissuto la Svizzera, i Verdi chiedono la creazione di una segreteria di Stato per la protezione del clima e un'uscita programmata dalle energie fossili. In una conferenza stampa tenutasi questa mattina, gli ecologisti hanno inoltre attaccato frontalmente il consigliere federale responsabile, Albert Rösti, accusandolo di non essere la persona adatta per agire con la necessaria determinazione a favore del clima. Anche per questo, la presidente del partito Lisa Mazzoni ha chiesto al Consiglio federale di togliergli il Dipartimento dell'Ambiente. Non possiamo aspettare il prossimo evento estremo. Se il Consiglio federale non agisce, deve essere il Parlamento ad assumersi la responsabilità. Ad al canto suo aggiunto la capogruppo Greta Ghisin. Come primo passo, i Verdi intendono organizzare durante la sessione autunnale un dibattito d'attualità sulla canicola e la siccità, richiesta sostenuta anche da Verdi Liberali, Centro e PS.
7: Un'alleanza di 22 organizzazioni attive nei settori della pace, dei diritti delle donne, dei diritti umani e della politica europea invita a respingere l'iniziativa sulla neutralità, ritenendola dannosa per il ruolo della Svizzera nella promozione della pace. Secondo i promotori, la neutralità non deve impedire di reagire a gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale, anche attraverso sanzioni. Per l'alleanza, la sicurezza del paese passa dalla collaborazione con partner democratici e dal rispetto del diritto internazionale. La cronaca, un'auto si è lanciata contro la folla nella zona della Movida de Albufeira in Portogallo. Dopo che il conducente non si era fermato all'alto della polizia, l'uomo 35 anni è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire a piedi e risultato positivo all'alcol test. Il bilancio, 12 feriti, uno dei quali gravi, fra cui anche due agenti di polizia. Nonostante infine il petrolio sia sceso del 28% dai massimi di maggio in Svizzera, i carburanti continuano a rincarare, 2,13 al litro per la benzina 98, 2,27 per il diesel. Fra le cause, il basso livello del Reno che ha fatto aumentare i costi di trasporto e soprattutto la riduzione della capacità di raffinazione globale dovuta alle guerre. Gli esperti prevedono una situazione ancora tesa, i costi di trasporto potrebbero sì diminuire, ma i prezzi resteranno sotto pressione finché non verranno risolti i problemi nelle raffinerie.
5: L'infotraffico.
7: Tra via Sonvico e via Trevano a Lugano si circola corsie alternate a causa di un mezzo pesante in avaria. Alla Portale Sud del Gottardo 3 km di colonna, ritardi fino a 30 minuti.

Le Destiny's Child non ci sono più, però insomma, due su tre hanno fatto una carriera incredibile, anche da solista, soprattutto ovviamente Beyoncé in questa Independent Woman. Già loro erano paladine, già molti anni fa, per l'indipendenza delle donne. Giusto, giusto, brave, sempre piaciute. Poi la stranezza della radio, no? Voi, anche se vanno le canzoni, anche se va l'informazione, giustamente qualcuno manda dei messaggi, non tutti li leggo perché alcuni sono solamente un gioco tra di noi, però mi ha fatto ridere perché sono arrivate due foto, una in fila all'altra. Una è praticamente la bottiglia, lo dico, di una corona alla birra, con il sottofondo del lago, no? Subito dopo un'altra foto dello zio Pino che sorride proprio in primo piano. Due mondi completamente diversi, lui chiuso in casa, dall'altra parte qualcuno che dice sto interrompendo il digiuno con una bella birrettina in riva al lago. È la diversità proprio del pubblico di Radio 3i e questo mi fa piacere. Allora facciamo un punto della situazione, sono le 13.05, questa è la seconda ora, io lo chiamo Buon Pome, dai, mi piace questo nome, visto che era la mia prima trasmissione da solista, e allora, visto che siamo alle 13, ci può stare, e andremo fino alle 15. Poi ho letto questa cosa molto molto divertente, ad esempio io non ho, ma lo dico non perché va negato, lo dico perché è la verità, non ho mai usato siti di incontri, non ci sono mai finito dentro, però so che vengono utilizzati. Ad esempio ne parlavo con la Marghe quando facevamo Amici in Affitto, mi diceva che comunque quando ha avuto un periodo dove così voleva conoscere delle persone ed era single, perché no, si capita anche che possano essere utili. Beh, credo che in Cina questa cosa, non lo so, non abbia tanto preso piede, perché a Shanghai, e guardavo il video e fa molto ridere, l'ho trovato grazie a Patrizia Falcone, che è una ragazza che abbiamo, una influencer, comunque gira il mondo e racconta un po' le particolarità del mondo. A Shanghai c'è un parco in cui tutti i weekend madri e padri vengono e cercano una moglie per il proprio figlio. E voi magari che pensavate che la parte peggiore fossero i pannolini e quant'altro, no, c'è anche il momento in cui i tuoi genitori ti cercano a tua insaputa, ma fidanzata o fidanzato. Quindi si vede questo parco, le madri sedute con la foto da una parte del proprio figlio, tutto vero, del proprio figlio, magari preso da due angolazioni diverse, e dall'altra parte, e questo è il bello, già fanno vedere le foto di, diciamo, un ipotetico modello di ragazza, chi piace bionda, chi piace alta, chi piace con un occhio solo, sai, ognuno ha i suoi gusti, no? E quindi questa cosa qui mi ha fatto parecchio ridere. Tu immaginati al Parco Ciani, faccio un esempio, tutte le mamme e papà nei weekend che elemosinano delle fidanzate dicendo vieni con mio figlio, vieni, guarda com'è. E beh, insomma, solo in Cina forse, da noi non so se potrebbe prendere, ma vedremo. Charlie Puth, Beat Yourself Up.

Lui si chiama Fabio Concato, Sexy Tango. Prima abbiamo ascoltato Charlie Puth con Beat Yourself Up. Intanto saluto Luca Ventura che è passato a trovarmi, ci sta preparando tutto quelle che sono le musiche, gli stacchi per il nuovo anno, perché ogni volta si cambia, si rinnova, giustamente. Poi arriva la foto di una bella pentola, zucchine, trombetta, scottate, pronte da mettere nel congelatore per quest'inverno. Che bello queste cose dove si preparano tutte. Io vedo mia mamma quando fa il pesto, per dire, non so se anche voi usate questa tecnica, cioè fa una marea di pesto, tant'è che il basilico piange quando la vede perché dice vabbè siamo rovinati, quindi ne fa veramente tante, poi fa delle palline. Non so, ha trovato un sistema per cui quella pallina lì vale per 2-3 persone, ok? Quindi se si è in 6 ne prende 2, insomma, questa cosa qua. Ma ne fa veramente tanto e quindi durante, non dico tutto l'anno, ma per un po' di mesi, ha sempre, quando non sa cosa fare, si ha un po' di fretta, tac, tira fuori una pallina e si fa la pasta, ma poi il ragù uguale. E in questo caso invece con le zucchine trombetta. Poi. Ciao Maxi, ho appena sentito il tuo racconto sui cinesi. Se mi chiedi e mi chiedo ma che sostanze usano, va bene che sono avanti, ma a volte sembrano fuori come balconi, ma sai, hanno praticamente un'altra mentalità, assolutamente. Poi in questo caso, se posso andare così incontro ai cinesi, è che è gente anziana che ovviamente non è che usa Tinder e vede magari i figli ancora a casa, non vedono l'ora che se ne escano e abbiano una vita propria, e quindi dicono vabbè, fammi andare al parco a trovare qualcuno. E il bello che questa ragazza, che è stata in questo parco e ha visto i genitori cercare marito e moglie o fidanzato e fidanzata per i propri figli, dice che c'è uno scambio incredibile. In realtà poi qualcosa si combina, non è che è così folcloristico tanto per ridere, no, molte hanno trovato fidanzate, addirittura marito o moglie proprio in quel modo. Ripeto, da noi la vedo dura, però lì funziona, cosa vuoi che ti dica. Benson Boone non ha bisogno della mamma che trovi così fidanzato o fidanzata, lui è forte, bravo, bello, voglio dire, canta bene e in più ci regala proprio il singolo nuovo, si chiama Man in Me, cioè l'uomo che è in me. Cosa dice l'uomo che è in te? Facci sentire, Benson.

0: Flamengo Paranoia, l'ennesimo singolo di Samurai J, che da nulla a tutto veramente in un attimo, e vedo che piace molto. Per venire incontro anche al fatto che prima abbiamo detto in Cina ci sono delle cose strane, ma guarda che anche i turisti che vanno in Cina fanno cose strane. Non so se avete in mente la famosa immagine o video del treno che si infila all'interno di un palazzo. È strafamoso, non devi per forza essere andato in Cina. A Chongqing, penso si chiami così la città, c'è proprio questa metropolitana, un treno che passa dentro nel palazzo, molto famoso, è la stazione di Libisa della linea 2, anzi della metropolitana. Ecco, attraversa questo palazzo residenziale e commerciale tra il sesto e l'ottavo piano. Bene, immaginatevi tutto quello che succede alla Torre di Pisa, dove chi non l'ha fatto, dai, sulle mani chi non c'è mai cascato, dove vedi tutti come se fossero appoggiati al nulla, perché poi con la prospettiva giusta ti fai la foto e sembra che tieni tu in piedi la torre. Ecco, in questo caso trovate tutte le persone, immaginate, voi arrivate in questa piazza e li trovate tutti, e sono a centinaia, andate a cercare il video perché fa troppo ridere, tutti con la bocca aperta, tutti così, come se fossero in attesa di qualche mosca o che ne so. In realtà che cosa fanno? Con la prospettiva giusta sembra che la metropolitana, invece di entrare dentro il palazzo, entri nella bocca. Quando poi è finito di passare, tu chiudi la bocca e sembra che te la sei mangiata. Ecco, quindi bene i cinesi, ma guarda che anche noi turisti.
1: Radio 3 d'estate.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni. Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: Tesoro, oggi l'ho visto.
3: Chi?
2: Lui, bello, elegante e che potenza!
3: Come?
2: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV!
4: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi, con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto, solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto.
7: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

sai che non so se credere ad Angela oppure no, dice non ci crederai, no ti credo, in realtà ti credo, ma sono stata già 3-4 volte a Pisa, sia con la mia famiglia, con le amiche, mai, sempre rifiutata, mai fatto la foto dove fingo di così sostenere la torre pendente, ci devo credere, guarda che io ero uno di quelli contro, ma cosa fate, poi sono finito anch'io, e vabbè, sì, dopo sei lì e ti lasci prendere, però ti credo, brava, ottimo, forza di volontà incredibile. Tra l'altro stavo guardando quali altri posti, in quali altri posti si fanno questo tipo di foto dove vedi tutte le persone in una posizione strana, ad esempio c'è in Germania le torri di Sursen, spero si dica così perché non lo vedo bene, è la torre medievale più pendente al mondo, ideale per replicare lo stesso identico scatto di Pisa, quindi più o meno è quell'andazzo lì. Torre pendente di Capital Gate, Abu Dhabi, un grattacielo moderno con un'inclinazione record di ben 18 gradi e anche lì puoi far finta di sostenerlo. Poi sì, è vero, qualcuno, ecco proprio in questo momento arriva via WhatsApp, beh, le piramidi e la Sfinge, è vero, in Egitto ci sta, spesso e volentieri si finge di baciare la Sfinge o di toccare la cima delle piramidi con le dita. Uguale, questo me lo ricordo, Statua della Libertà a New York, molti turisti si mettono in posa sul piedistallo o alla base per sembrare che stiano reggendo la torcia della statua. È vero, anche quelli sono tutti posti ormai noti anche per queste cose. Poi dici sempre non lo faccio, non lo faccio. Non è vero, lo fai e come, a parte Angela, che è riuscita ad andarci, cos'è, 4-5 volte e non c'è mai cascata. Brava, c'è Doci con Anxiety, che bello questo pezzo. Se riuscite, vi piace navigare su YouTube, guardatevi la versione live, lei è proprio forte.

Diamo uno sguardo al traffico. Qualcuno tra l'altro mi confermava di aver visto il live, cioè proprio un live dove viene fatto in un negozio di dischi, ma ci vanno un sacco di star, eh? Non è una cosa fatta in piccolo, cioè è in piccolo ma le star ci vanno molto molto volentieri, ecco, mettiamola così. Lei ha fatto questo live dove appunto canta Anxiety, che noi l'abbiamo appena sentito in versione originale, o dal vivo decolla ancora di più. Poi, visto che in molti mi stanno chiedendo così info sul traffico, io ho aperto proprio la pagina di Via Suisse e vado a leggere. Allora, A2, direzione sud, traffico ancora tra Mendrisio e Coldrerio, causa un veicolo in avaria. Fatemi sapere se siete da quelle parti, se il tutto è confermato. Io ovviamente mi affido molto a voi perché siete sul pezzo, siete sul posto. Sempre A2, sempre direzione sud, tra Bellinzona Centro e Bellinzona Sud, problemi di traffico. Anche qui purtroppo un veicolo in avaria, corsia di destra bloccata. A2, direzione nord, in questo caso tra Quinto Airolo, il traffico resta bloccato per 3 km, ritardi ancora fino a 30 minuti. Ricordo che la corsia preferenziale Cupra è aperta e poi che ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Invece non chiudono mai gli Oasis, sembrava avessero litigato, poi un tour li ha rimessi insieme. Torneranno

0: estate di Radio 3.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Ehi, ma questa è davvero una panda?
6: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000

0: Francesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
2: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
3: Radio 3i, dove batte il cuore.

bellezza dell'interpretazione della voce di Marvin Gaye con questa Let's Get It On. Un'altra storia bella, ogni tanto è bello anche raccontare quelle cose. Gentilezza chiama gentilezza, non è sempre semplice, ma a volte capita. In questo caso siamo a Caserta, questa storia, un gruppo di ragazzi chiede di mangiare, sai, succede spesso, no? Magari arrivano un po' tardi dopo aver fatto serata, vogliono mangiare, lo chiedono in modo gentile. Il ristoratore dice: ragazzi, io devo chiudere, cioè anche la cucina, ma no, ma quello che hai, insomma. Lui vede che sono quattro, ci sono in cinque, cinque bravi ragazzi, dice: ma sì, dai, sono stato giovane anch'io, venite dentro, però tirate giù la serranda e chiusa, vi do qualcosa da mangiare. Beh, la bella storia qual è? Che si sono messi lì, hanno mangiato un paio di secondi proprio lì al volo, senza troppe pretese, ma la cosa bella, e questo lo racconta il gestore stesso, i ragazzi, una volta finito di mangiare, visto la gentilezza e visto che lui ormai aveva già mandato a casa tutti, hanno ripulito tutto, anche i piatti, anche le posate, tutto quanto, hanno messo a posto, hanno pagato, hanno salutato il ristoratore e se ne sono andati. Oh, si dice sempre che i giovani sono tutti maleducati, invece no, questa volta raccontiamo una storia ben diversa. Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, se arrivano nel vostro ristorante, fateli entrare anche se è chiuso.

Hit Parade, questo è il singolo firmato, nuovo, da Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, due generazioni che però combaciano davvero alla grande. Allora, intanto qualcuno scrive: mi hai sbloccato un ricordo, raccontato di questa storia successa in questo caso a Caserta, dove tre ragazzi si presentano davanti a un ristorante che ormai sta chiudendo, ha già chiuso la cucina, è rimasto solo il proprietario. Ti prego, fammi mangiare qualcosa che veramente ho fame, qualsiasi cosa tu abbia, succede. Lui all'inizio è titubante, il proprietario poi invece vede che sono cinque bravi ragazzi, entrano, mangiano e così, per sdebitarsi, puliscono tutto, rimettono tutto a nuovo, salutano e se ne vanno, e il gestore dice: che bello. Ecco, a volte gentilezza chiama gentilezza, e in questo caso qualcuno di voi scrive: mi hai sbloccato un ricordo. Carnevale, Tesserete, hamburgeria, per chi conosce Tesserete sa di cosa parlo, e dice: stava per chiudere, io mi sono presentata, si vede con gli occhi proprio dell'affamata, quella che sai alle 3 di notte quando hai ballato tutto il tempo e hai fame. Loro stavano chiudendo, ormai il carnevale stava andando al termine, e niente, invece, anche se avevano tutto serrato, hanno riaperto, ha detto: vieni dentro, dai, un hamburger si può fare. E lei insomma ha avuto lo sblocco di questo ricordo. Ma poi la domanda è: hai ripulito pure tu o hai fatto fare a lui? Perché in questo caso l'upgrade era che hanno pulito loro. Edwin Collins con A Like, anzi A Girl Like You, era il 1995.

0: E tra un viaggio in Cina, delle foto un po' particolari e altri racconti vari e il traffico ovviamente che ci ha tenuto un po' troppo sotto pressione, abbiamo anche chiuso la seconda ora, ma per fortuna ne abbiamo un'altra, perché questo blocco va fino alle 15. Maxi B al microfono con voi, pubblicità e poi l'informazione.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
2: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
1: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
1: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90, con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.

0: Per vivere la tua serata, accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Due minuti alle 14.
2: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Doninelli. Il petrolio costa meno, ma in Svizzera fare il pieno continua a diventare più caro. A pesare sono soprattutto i problemi di trasporto e la carenza di capacità delle raffinerie. Alessandro Cocca.
4: È un paradosso che pesa sempre di più sul portafoglio degli automobilisti svizzeri. Mentre il prezzo del petrolio è sceso del 28% rispetto al massimo di maggio, la pompa e i carburanti continuano a rincarare. Secondo gli ultimi dati del TCS, un litro di benzina 98 costa in media 2,13 franchi, mentre il diesel arriva addirittura a 2,27 franchi. A fine febbraio erano rispettivamente 1,78 e 1,79. Fra le cause vi è anche e soprattutto il basso livello del reno provocato dall'ondata di caldo che ha fatto aumentare drasticamente i costi per trasportare i carburanti verso la Svizzera. Ma il problema principe è la riduzione della capacità di raffinazione a livello globale, dovuta soprattutto alle conseguenze delle guerre in Medio Oriente e in Ucraina. La Svizzera importa infatti circa il 70-75% dei prodotti petroliferi e dipende quindi fortemente dalle forniture estere. Gli esperti prevedono che i prezzi resteranno sotto pressione ancora a lungo, anche se i costi di trasporto dovrebbero gradualmente diminuire.
3: Un'alleanza di 22 organizzazioni attive nei settori della pace, dei diritti delle donne, dei diritti umani e della politica europea invita a respingere l'iniziativa sulla neutralità, ritenendola dannosa per il ruolo della Svizzera nella promozione della pace. Secondo i promotori, la neutralità non deve impedire di reagire a gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale anche attraverso sanzioni. Per l'alleanza, la sicurezza del paese passa dalla collaborazione con partner democratici e dal rispetto del diritto internazionale. Le famiglie svizzere non sono mai state così solide dal punto di vista finanziario. Stando ai dati pubblicati oggi dall'Ufficio Federale di Statistica, negli ultimi 30 anni il reddito disponibile corretto per abitante è cresciuto in modo costante fino a raggiungere lo scorso anno i 65.124 franchi, ma non solo. Una quota sempre maggiore di quel reddito è stata destinata al risparmio volontario. Va detto però che si tratta evidentemente di uno spaccato della situazione nazionale, una media insomma che non tiene conto delle differenze esistenti tra regioni, fasce di reddito e tipologie di economie domestiche. In chiusura, singolare trasloco oggi a Friburgo. Protagonista del trasferimento è stata l'iconica balena imbalsamata del Museo di Storia Naturale, spostata nei nuovi locali dell'istituzione, la cui apertura è prevista per la fine del 2028. Per accedere alla nuova dimora, il cetaceo di 11 metri, 1650 kg e vecchio di oltre 170 anni ha percorso una distanza di 600 metri su un camion. Un'operazione decisamente fuori dal comune, a metà strada fra un'impresa tecnica, una sfida logistica e la tutela del patrimonio.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron. L'infotraffico.
3: 3 chilometri di colonna e ritardi fino a 30 minuti tra Quinto e Airolo, parliamo evidentemente della 2 in direzione nord. Nella direzione opposta invece due veicoli in avaria causano alcuni problemi di traffico, in particolare fra Mendrisio e l'area di servizio di Coldrerio e tra Bellinzona Centro e lo svincolo di Bellinzona Sud.

Perdono. Poi c'è anche una versione, anche credo con Gue e Marrakesh. Così vado a ricordi, ma questa insomma è l'originale, il primo singolo di grande successo di Tiziano Ferro, che poi ne ha veramente conseguiti tantissimi. Allora, i vostri messaggi. Intanto un saluto a Carme, che credo si sia così messo all'ascolto solo in questo momento. Un abbraccio ovviamente, buon pome. Poi Annalisa continua il discorso di prima, quello di gentilezza chiama gentilezza. So se vi è mai capitato magari di capitare in un posto ormai lì sulla chiusura, proprio la cucina è chiusa, no, la famosa frase ma la cucina è chiusa, però tu hai fame, ti accontenti anche di poco. A volte, se un gestore ci sa fare o comunque ha voglia, ti vede che magari meriti, no, un po' di pietà, allora dice ah sì, entra, va, qualcosina troviamo. Beh, Annalisa racconta: ciao Maxi, noi, mia figlia ed io, abbiamo accompagnato il suo amoroso a casa, morivamo di sete, neanche di fame, di sete. Sono andati in un noto fast food, però niente, era ancora aperto, ma nulla, niente, non avevano nulla da dare. Allora, vabbè, niente gentilezza, dice, ci ha salvato un Selecta nella stazione vicina. Vedi che le macchinette poi alla fine ti salvano. Noi ne abbiamo una, adesso io dico noi, inteso chi lavora in radio e poi per andare a casa va verso sud, quindi verso Capolago, Riva San Vitale, poi Mendrisio e via via via via.

Italia. Ecco, lì a metà ce n'è una, devo dire che mi ha salvato più e più volte, soprattutto, come dice Annalisa, con una lattina. Poi lì dentro, non so se l'avete mai provato, non c'è una lattina, è fatta di cartone, ha la forma di una lattina, è fatta di cartone ed è un tè freddo alla cannabis. No, non pensate male, non c'è niente che sia illegale, è tutto legalissimo, molto buono, ha un gusto particolare, devo dire che ogni tanto così mi permetto di comprarlo proprio lì, in quella macchinetta lì. C'è Willy Peyote, è un rapper ma ha qualcosa in più, con Kodak.

Esistono ancora, prendendo spunto dal titolo di Willy Peyote, le Kodak, cioè quelle che io le chiamavo le Kodak. Erano quelle macchinette, no, che avevano già dentro il rullino, facevi tutte le foto, si consumavano e poi le buttavi. È una cosa che esiste ancora. Ad esempio, ho visto un ritorno o forse un mai andarsene delle Polaroid, no? Quelle che tu fotografi e poi diciamo esce la fotografia, tu la shakeri e niente, ti esce la foto. Quella vedo che va molto. Ad esempio sabato raccontavo, sono stato a un matrimonio e lì c'erano due o tre Polaroid che giravano, carino perché è istantaneo, lo vedi subito e poi ti serve come ricordo da appendere qua e là. Ai matrimoni si fa, vedo che anche a casa i ragazzi chiedono della Polaroid, quindi sanno di cosa si tratta. Mi domandavo se le famose Kodak, poi magari le facevano anche altre marche, non lo so, ma io le così le inquadro con questo sistema. E non so se esistono ancora adesso, ormai con i telefonini e quelle cose lì dici ma perché dovrei prenderle, ma così tanto per giocare, per vedere anche le foto già ingiallite dopo una settimana, hanno già il vintage incorporato, capito? Ma che adesso con l'intelligenza artificiale te lo fai tu il vintage quanto vuoi. È vero, ma magari qualcuno di voi le usa ancora o ce l'ha a casa, magari hanno un valore, che ne so, superiore alla media. Nick Kershaw con la sua The Riddle, beh, il grande capitano Gigi Doug l'ha ripresa bene.

Ebbene sì, questa è l'originale. Poi invece Gigi D'Agostino ci ha regalato una delle sue famose perle proprio utilizzando questo campionamento. E vedo, ecco da dove arriva l'originale che molti conoscono, quello di Gigi D'Ag, i più tamarri. Poi invece, parlando di queste macchinette, in tanti di voi mi hanno scritto assolutamente esistono ancora, qui in Svizzera sono facilissime da trovare, con meno di 20 franchi te le porti a casa. Però chi le usa? Qualcuno scrive: io sono un fotografo, a volte mi piace, è interessante avere l'effetto un po' lo-fi, cioè quello un po' rovinato, quello che sembra proprio di basso profilo, ecco, e allora lo utilizziamo proprio per quello, perché dà quell'effetto, anche se, come dicevi tu, dice il nostro ascoltatore, con l'intelligenza artificiale puoi arrivare lo stesso, ma lì hai proprio l'originalità di quel flash molto duro e della foto che ormai sa di anzianotto. Ma sai che fuori quasi quasi me la vado a prendere, così proprio per avere delle foto con quel gusto lì, per tornare indietro nel tempo. Allora, che ore sono? 14:18. Facciamo così: 079 449 9537, questo è il numero di WhatsApp collegato con la diretta. Se ci fossero delle segnalazioni sul traffico, fatele, così poi al rientro della pubblicità magari facciamo un riassunto proprio per la viabilità. Intanto ci godiamo Teddy Swims con il nuovo singolo Break Up in Reverse. Lui ovviamente non ne sbaglia più una da tantissimo, e noi ce lo godiamo a tutto volume.

0: L'estate di Radio 3i.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
6: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
7: Direi di sì e
6: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
7: Certo, ma
6: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
7: Sì, va bene, e
6: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
7: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
6: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
7: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
6: Davvero?
7: Sì, chiama la Trapletti Pittori.

La meraviglia di questa voce, Giorgia, io fra tanti era il 2013, sempre eccezionale ascoltarla. Poi anche quando ci mette il ritmo ancora meglio, no? Perché c'è sia la bella voce ma anche un po' di ritmo per ballare. Devo dire molta delusione, soprattutto per il sottoscritto, perché vengo da quel mondo, anche se l'artista di cui vi parlerò fa trap e non fa rap, che sono due cose molto molto diverse, perlomeno la provenienza è tutto diverso, anche proprio la concezione, ma c'è delusione, perché è un ragazzo che tra virgolette ce l'ha fatta, quindi dal nulla è riuscito a inanellare una serie di successi, poi belli o brutti quelli chi se ne frega, non è quello il giudizio, non è lì, è milioni di follower e ovviamente fa la sbiascicava, è vero che sbiascica pure quando canta, magari parla così anche di natura.

Però sbiascicava e diceva: sono in casa, non mi hanno fatto vedere il mandato, ma non ce l'hanno bisogno perché ti hanno beccato in auto, ok? Quindi i carabinieri si sente sottofondo dire: spegni, perché non puoi farlo, è contro la legge, e infatti l'hanno incriminato anche per quello. Insomma, gli trovano in casa non solo delle sostanze, ma anche una pistola con i caricatori e i colpi, soprattutto con, si chiamano pistole a brase, cioè dove tolgono il numero di matricola, quindi sono irrintracciabili, e una persona per bene non perché dovrebbe farlo, no? Io vi sto dando un quadro, vi sto dando un quadro della situazione. Oggi lo hanno interrogato a Milano il GIP e dovevano decidere se lasciarlo libero oppure no. Ecco, magari dietro cauzione. Beh, la risposta è: Tony Boy deve restare in cella. Perché? Perché è pericoloso per se stesso e per gli altri e potrebbe usare armi. Quello che mi delude, sono partito con la delusione, è che poi tutti pensano che il rap e i rapper siano legati a questi personaggi. Invece no, il mondo è bello perché è vario e a volte anche avariato.

mi piace questo messaggio di Stefano. Maxima, lo sai perché Tony Boy deve rimanere in cella? Non è per la pistola brasa, assolutamente no, è perché altrimenti potrebbe tornare a cantare. Che sei cattiveria! Il rap sempre sulla bocca di tutti. C'è quello fatto bene, lui si chiamava purtroppo Tupac, Do For Love.

Do For Love era il 1998. Allora, intanto, una di quelle belle cose che quando fai scrolli, diciamo, su Instagram soprattutto, poi ti ci imbatti e ti soffermi, perché non serve a nulla come notizia. Non è che i cani, se c'è o non c'è, cambia qualcosa, però è proprio bella l'idea. Sto parlando, magari ne avete già viste qualcuno, in questo caso è un articolo dedicato alle librerie di legnetti per cani negli Stati Uniti. Sono sempre di più. Che cosa sono? Come da noi, quando vedi le librerie che sono magari vecchie cabine del telefono, no? Tu apri, prendi il libro, ne riporti uno tuo, c'è questo scambio, secondo me molto bello. Ecco, hanno creato la stessa cosa anche per i cani, almeno negli Stati Uniti, queste librerie per legnetti per cani. Quindi sono delle librerie, all'interno, dentro in alcuni gancetti, ci sono vari legnetti e i cani, vedendole, vanno e prendono il loro legnetto con cui poi giocano. Come detto, non serve a nulla, non è niente di che, però effettivamente quando le vedi, perché io ho le foto davanti, sono molto molto divertenti, proprio con vari legnetti e i cani, a dipendenza anche dell'altezza, perché quelli più grossi andranno a prendere quelli più in alto, quelli piccoli hanno quelli più in basso, ovviamente, quindi una bella cosa. O magari nel Canton Ticino c'è una libreria per legnetti, non avendo cani, non avendo animali, non ne ho idea, però se ci fosse ditemelo, secondo me è super instagrammabile, molto bella anche come idea. E se non c'è, perché non farne un paio per sti cani? Almeno hanno il loro giocattolo, scusami, metti che lo dimentichi a casa, hanno il loro legnetto da morsicare. Andiamo a ballare, sì, lo facciamo con Enrique Iglesias nella Spanish

0: io chiedo star contigo. Poi ho una pronuncia veramente, vabbè. Enrique Iglesias, Bailando, questa è la Spanish version, poi c'è quella English e poi c'è anche un featuring con un rapper portoghese, insomma ne ha fatte mille. Qualcuno scrive: sai che l'ho vista anch'io sta cosa delle librerie dei legnetti per i cani? Avendo due cani penso sia bellissimo, ma qui non ne ho mai vista una. Vedi che in Ticino mi sa che non c'è. Bella idea quella di costruirne una. E se diventasse una missione del programma che inizierà per la nuova stagione? Ma potremmo costruire una casetta per legnetti per i cani. Tanto noi abbiamo fatto di tutto, perché non aiutare i nostri amici a quattro zampe? Scusa,
1: L'estate di Radio 3. Sabato 5 e domenica 6 settembre Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch. Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
2: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.

E siamo arrivati ormai quasi al termine delle nostre tre ore. 883, una canzone d'amore, un must ormai già noto e stranoto. Volevo vedere così al volo se c'erano delle novità sul traffico. Allora, siamo tra Mendrisio e Stabio. Sì, mi segnalate del traffico e poi la segnalazione forse quella che ci stiamo portando dietro da un po', e cioè A2 direzione nord tra Quinto e Airolo. Il traffico è bloccato per 3 chilometri con ritardi fino a 30 minuti.

0: Malcolm Todd, ultimo pezzo per quanto mi riguarda, con la sua Hearings, nuova. Noi abbiamo terminato, grazie davvero per la compagnia, i tanti messaggi, ancora adesso sono arrivati, sono arrivate fotografie di gente che sta mangiando ora, quindi molto dopo mezzogiorno, ma ci sta, magari ha avuto delle cose da fare prima e recupera adesso. Io vi auguro una buona giornata, ci risentiamo e vediamo domani a partire sempre da mezzogiorno e una manciata di minuti. Ciao, ciao a tutti, da Maxi B è tutto.
1: Questa è Radio 3, Radio 3.
2: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
4: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
5: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio.
6: Cell System.
7: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
10: Dal 31 agosto, quando il giorno finisce, la musica continua. Dalle 22 a mezzanotte, Riccardo Pellegrini ti accompagna con Di sera di notte, perché la notte merita una colonna sonora. Accendi il nuovo suono di Radio 3.
11: Buon pomeriggio, sono le 14:59.
12: Ticino News.
13: Buon pomeriggio da Robert Kirchmar. Non si placano le reazioni il giorno dopo l'annuncio dell'aumento delle rette universitarie da parte di USI e SUPSI. In particolare, sindacati e sinistra insorgono. Samuele Quadri.
14: Una scelta politica sbagliata che trasferisce sugli studenti il costo dei tagli. Così l'MPS ha oggi commentato la decisione di USI e SUPSI di aumentare le rette universitarie. Per il movimento si sarebbero dovute mettere in atto altre politiche come una fiscalità più redistributiva. Inoltre desta preoccupazione che nel quadro dei bilaterali 3 la Svizzera potrebbe dover pianificare il trattamento tra studenti domiciliati e quelli UE. Si teme quindi che alla fine si dovranno aumentare anche le rette dei residenti. Pure il sindacato VPOD deplora il provvedimento che, leggiamo in una nota, complici le politiche d'austerità federali e cantonali, limita l'accessibilità alla formazione superiore e l'attrattività dei due atenei. Il sindacato teme ora che tali misure vadano ad aggravare il precariato, aumentare i carichi di lavoro e comprimere gli impieghi universitari. A essersi espresso è anche il sindacato di studenti apprendisti SISA, che si rammarica che in un contesto in cui ci si lamenta da anni della fuga di cervelli, si vada a limitare ulteriormente l'accesso e il diritto allo studio. Viene quindi visto come inaccettabile che, mentre si investe in settori come l'esercito, si vada a indebolire formazione e ricerca.
13: Continua a calare in Svizzera il numero di domande d'asilo. Nel primo semestre dell'anno, per la prima volta dal 2022, ne sono state infatti registrate meno di 10.000. Per l'insieme del 2026 la Confederazione prevede 22.000 richieste, indica oggi la Segreteria di Stato della Migrazione. Secondo quest'ultima vi sono due motivi: la diminuzione degli attraversamenti del Mediterraneo e il calo di coloro che si sono mossi lungo la rotta balcanica. Andiamo ora a Mezzovico, dove sta prendendo vita il nuovo polo sociosanitario, una struttura intergenerazionale e dotata di servizi diversificati, come ci illustra il direttore degli istituti Case Anziani del Vedeggio, Steven Scrameri.
12: Siamo a Mezzovico, nel consorzio della Casa Anziani Alto Vedeggio, dove il 31 di agosto aprirà l'asilo nido Magico Mondo, un asilo nido che rientra nel concetto dell'intergenerazionalità. Quindi, tra i tanti servizi che verranno offerti dalla Casa Anziani, oltre all'ampliamento del numero di posti letto, vi troverà spazio lo studio medico, un centro diurnoterapeutico, l'igienista dentale, il parrucchiere, la podologia e anche l'ufficio postale e anche un bar. Quindi questo va a completare quello che è un servizio, una Casa Anziani pensata in un modo diverso, dove si fa socializzazione e la popolazione può passare del tempo assieme agli anziani in un concetto di aspetto sociale.
13: Continua il duello a distanza tra Stati Uniti e Canada. Donald Trump ha oggi minacciato di cambiare il nome del lago Ontario in Lago America nell'ambito dello scontro commerciale tra i due paesi. Lo stiamo prendendo in considerazione, dato che non prevediamo più di fare molti affari con l'Ontario, ha detto sul suo social Truth. Una vicenda che ricorda, peraltro, il cambio del nome del Golfo del Messico in Golfo d'America.
1: L'infotraffico.
13: Guardiamo la situazione su strade e autostrade della Svizzera italiana. Via Swiss segnala prima di tutto che tra Mendrisio e Stabio il traffico è fortemente rallentato. Inoltre, spostandoci sulla A2 direzione Chiasso, tra la galleria, quindi direzione sud, tra la galleria Biaschina e Giornico, ci sono problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria, per cui la corsia di destra è al momento chiusa. Invece verso il San Gottardo, tra Quinto e Rolo, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
1: Previsioni del tempo.
13: Dopo le piogge di questa mattina il passaggio è già iniziato, il passaggio a tempo soleggiato e generalmente asciutto. A basse quote oggi ci saranno massime di 26 gradi.
1: Radio 3 ti presenta Granita.
11: Andale, andale, ci sono io, c'è Luca Ventura per con voi fino alle 18 di questo martedì 25 di agosto. Beh, innanzitutto vi chiedo come state e soprattutto come state concludendo quest'estate. Poi c'è il fortunato, la fortunata di turno che sicuramente partirà in

tanto ci sono io oggi, come dire, per farvi ascoltare un po' di musica, però chiaramente tanti classici del passato, ma ci sono anche le novità che abbiamo selezionato per voi. Qualcuno invece chiede, fa domande, robe, perché si vuole sapere che cosa succederà nella nuova stagione di Radio 3. Qualcosa è già stato spoilerato, come per esempio il programma 2 di troppo con Danny Morandi e il sottoscritto. Gli altri, un attimo, con calma. Cioè, qualcuno l'avete già scoperto tramite le varie promo che girano qui su Radio 3.

0: 5'9 brown eyes.
1: Rain Dance, il disco di Dave Thames su Radio 3, questi due noti artisti della scena musicale britannica, in realtà anche nigeriana, e che dire, si sposano molto bene in questa reinterpretazione di un disco dell'estate, e in realtà è uscito all'inizio dell'estate, poi ce lo siamo ascoltati un po' in questi mesi estivi, magari qualcuno sotto l'ombrellone, magari qualcuno a casa, poi ognuno predilige l'ascolto musicale in diversi posti, no? Per esempio io quando salgo in macchina devo per forza di cose accendere la radio e iniziare ad ascoltare qualcosa. C'è qualcuno che invece quando sale in macchina deve spegnere tutto, deve essere tutto in silenzio perché magari è stata una giornata pesante, perché magari al lavoro si ascolta troppa musica e quindi sei saturo, non ce la fai più. Ecco, magari da parte vostra vorrei sapere che cosa fate, qual è la prima cosa che fate quando entrate in macchina. Sicuramente qualcuno adesso, sfruttando il fatto che è estate, magari qualche giorno fa, adesso un po' meno, però sali in macchina, la prima cosa che fai è abbassare subito i finestrini, poi accendi la radio, eccetera eccetera. Adesso non è più così, cioè se la lascia al sole sì, soprattutto se hai la macchina nera, però le temperature sono calate drasticamente. Posso dirlo che si dorme molto meglio? Posso dirlo? Secondo me è una cosa comune, però ci stiamo abituando piano piano, perché arriviamo da mesi tanto tanto caldi al quale eravamo abituati. Ok, 15:13, andiamo sulle strade perché qualcuno ci chiede se ci sono disagi, magari qualcuno che è uscito proprio adesso dal lavoro e vuole rientrare a casa in tranquillità. Tra Mendrisio e Stabio, traffico rallentato in direzione della dogana del Gaggiolo, e poi c'è un po' di traffico in direzione di Lucerna, tipo una trentina di minuti. Ricordiamo che la strada della Valcalanca tra Molina e è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Thank you a Via Swiss, grazie anche a quelli che stanno mandando un messaggino, come per esempio c'è l'amico Ale o l'amica Ale, che è stata la prima o il primo a scriverci un messaggio, dice: metto gli occhiali da sole. Ci sta, gli occhiali da sole che tiri fuori dal cruscotto e sono bollenti, no? Li metti su e ti lasciano l'impronta praticamente dell'occhiale. Sai che tra l'altro sfrutto questa cosa, ogni tanto un po' di sapere fa bene. Il mio fratello è ottico, no? Quindi è uno di quelli che in altre parole vende gli occhiali. E lui mi ha detto, io a mia insaputa chiaramente, io ho sempre messo gli occhiali da sole nel cruscotto dell'auto, e lui mi ha detto: no, gli occhiali così si rovinano perché il trattamento perde di efficacia, le lenti si rovinano, e con il forte caldo che si concentra all'interno del cruscotto dell'auto li puoi praticamente buttare. Quindi tutta la polarizzazione piuttosto che il trattamento che è stato fatto, lo puoi buttare via. Questa cosa ricordatela, mi raccomando, perché poi dopo gli occhiali nuovi, belli, bellissimi, che avete pagato un sacco di soldi, li dovete buttare via.

Questo è un pezzone di Lucio Battisti, era contenuto all'interno di Una giornata uggiosa, brano scritto a quattro mani tra l'altro con il grande Mogol. 1980, questo è un ritorno al passato che abbiamo fatto insieme, e insieme stiamo discutendo un po' delle prime cose che fate quando salite in macchina, se magari accendete l'aria condizionata, se magari accendete la radio. Ecco, un altro consiglio che mi sento di darvi, e questo sotto consiglio di un meccanico, lui mi ha detto: ogni volta che tu mi porti la macchina qui, hai sempre tutto acceso. Non va bene, perché poi la batteria, quando accendi la macchina la prossima volta, deve fare uno sforzo incredibile per riattivarti l'aria condizionata, la radio, i tergicristalli, eccetera eccetera, e la batteria ti dura un po' di meno. Altro consiglio così che vi ho regalato in questo martedì pomeriggio: abbiamo discusso anche degli occhiali. C'è l'amico o l'amica Ale che diceva: io metto gli occhiali da sole, e io gli ho consigliato di non lasciarli in macchina però in estate, quando fa tanto caldo, perché il trattamento va a eliminarsi, no? Vai proprio a bruciarlo letteralmente. E lui mi ha detto: sì, grazie, ho imparato una nuova cosa. Però io immagino adesso il ripensare a tutto, cioè tu quando uscivi dalla macchina non dovevi portarti dietro mille cose, le lasciavi in parte in macchina, adesso ti devi portare via anche gli occhiali, perché se li lasci in macchina appunto il trattamento lo vai a perdere e devi pensare a una cosa in più. Non volevo mettere ansia, perdonatemi, non era mia intenzione. Vi regalo la nuova canzone di Safe.

0: che suona. Radio 3. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Isamy Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Isamy, a Cadempino. Maggiori info su lisamytennis.ch.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

Cheap Thrills sono sia Sean Paul, la canzone che fa la la la la, che poi negli ultimi anni il fatto di avere una riconoscibilità poi ti premia, perché la riesci a cantare con altre persone, la condividete e soprattutto ve la ricordate perché è immediata, è super semplice, ma questa era anche carina. Però hanno creato un bel prodotto discografico. Sono le 15:30, la voce è quella di Luca Ventura che vi accompagna fino alle 18 di questo martedì 25 di agosto, ma non abituatevi troppo, perché il mio orario da settembre sarà un altro, sarà quello delle 13, dalle 13 alle 15 con Danny Morandi. Condurremo Due di Troppo, che è questo nuovo programma, questa nuova formula che prende piede dal 31 di agosto, e ci sono tante novità, stiamo lavorando per voi come dicono quelli bravi, e verrà fuori qualcosa di molto molto appetibile, anche di nero c'è, però non posso dirvi nient'altro da contratto. Posso dirvi però che c'è un bel brano di Harry Styles. Questo è perfetto per i ristoranti di sushi, almeno a detta sua.

Lemon Tree, Fool's Garden, questo è un discone, eh? Poi soprattutto iconico quel bicchiere di vetro che si rompe all'inizio e fa partire tutto. La magia, 15:37 minuti, buon pomeriggio ancora da Luca Ventura. Ti ricordi la Kiss Cam? Ti ricordi più che altro quei due personaggi che sono stati paparazzati da questa Kiss Cam? Erano al concerto dei Coldplay ed è diventato virale praticamente questo scatto, che poi era un video, da lì poi tutti gli scatti, di questo concerto che è stato fatto la scorsa estate e di questi due, uomo e donna, che erano rispettivamente fidanzati o sposati con altre persone, che in realtà erano abbracciati proprio al concerto dei Coldplay. Ecco, lei si chiama Christine Cabot ed era a capo delle risorse umane dell'azienda Tech Astronomer, e dopo quei 16 secondi dove è stata paparazzata, appunto abbracciata da questo tizio alle sue spalle, gli scatti hanno iniziato a fare il giro del mondo e sia lei che il CEO coinvolti della stessa azienda si sono dimessi. Ma se per lui, a suo dire, si sono aperte nuove porte, magari non so, altri posti di lavoro eccetera eccetera, in modo molto più semplice, per lei è iniziato l'inferno, perché ragazzi, ha raccontato di essere stata trasformata in un meme e la insultano ancora oggi, e soprattutto è stata presa di mira da centinaia di messaggi al giorno e persino minacce di morte. Cioè, arrivare a tanto per una foto, è vero, hai tradito tuo marito, però chi siamo noi per giudicare, nel senso, avrà preso le sue decisioni il marito di lei stessa, però a noi che cosa interessa? E questa possibilità che ci danno i social di diventare dei leoni da tastiera è una cosa che sta un po' andando a rovinare tutto il rispetto che c'è tra le persone, perché tutti si fanno gli affari degli altri e soprattutto tutti si permettono di dire quello che vogliono. Mi spiace per questa donna che sì, ha fatto un gesto un po' così nei confronti del marito, però è fondamentalmente a Luca Ventura del Ticino, ma che cosa gliene frega? Cosa, non andrebbe mai a scrivere minacce di morte, soprattutto a questa donna che non se le merita minimamente. Quindi solidarietà a lei e speriamo che un domani possa tornare a vivere una vita tranquilla.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo da Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
2: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi. La scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
5: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Let's Spend the Night Together per Mick Jagger e Company. Alle 15:49 minuti di questo martedì pomeriggio che vi regalerà ancora due ore in compagnia del sottoscritto, e poi arriverà dopo l'informazione anche la nostra Super Patty. Granita, tra l'altro, stavo riflettendo un po' sul nome del programma ed effettivamente ci sta che possa durare ancora una settimana, perché poi dopo... chi se la mangia la granita quando inizia a fare un po' più di fresco? Lo so che per tutto il mese di settembre farà ancora caldo, magari in parte anche ottobre, però la granita, cioè, ti passa un po' la voglia. Oppure tu sei uno magari o una da gelato anche in inverno. Io non prediligo il gelato in inverno, perché non ce la faccio, perché va un po' in controtendenza, lì magari inizi a bere cose un po' più calde, la cioccolata calda, che d'estate, a meno che non sei un pazzo, non te la fai. Ecco, qualcuno invece mi risponde alla domanda che facevo prima, della prima cosa che faccio in macchina. Sono arrivati diversi messaggi, li avevo un po' dimenticati, devo essere sincero. Mi scrive l'amico Fulvio: ciao Fulvio, ciao Luchino, io la prima cosa che faccio quando salgo in macchina è abbassare i finestrini. Bene, ci sta, per far uscire chiaramente tutto il calore che si è accumulato all'interno. Da qui invece mi viene una cosa da dirti. Ne avevamo già parlato un po' di settimane fa, però magari qualcuno se l'è perso e non lo sa. Ma se tu, nella maggior parte delle auto, tieni premuto il tasto di apertura delle portiere già da lontano, i finestrini della tua auto si aprono e il caldo può uscire prima che tu entri in macchina e che tu possa fare la sauna. È un piccolo consiglio che però fa la differenza, eh?

0: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
1: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
2: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.

0: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Sono le 15:58.
3: Ticino News.
4: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Maltempo e strade chiuse in Ticino restano irraggiungibili Rossa e Calanca. In quest'ultimo comune sono oltre 200 le persone isolate, come ci spiega la sindaca Dorotea Rigonalli. Sentiamola.
5: La strada è ancora chiusa, completo, non si sa bene come vanno avanti i lavori. Questo dà un po' di insicurezza a diverse persone. Noi abbiamo un momento anche che abbiamo tanta gente ancora in valle, che un po' di turisti anche, sono ancora tutti Alpi carichi, e c'è un momento che appunto si trovano, oltre alla popolazione fissa, c'è un bel po' di persone ancora in valle che vogliono uscire, che hanno bisogno un po' delle cose. Hanno anche qui certe macchine che sono magari adesso uscite anche con elicottero, però che devono poi venire a recuperare le macchine.
4: La cronaca nazionale: deceduto al centro ospedaliero universitario di Losanna il 72enne che era rimasto gravemente ferito a fine luglio dopo un alterco con un gruppo di giovani a Saint-Croix nel Canton Vaud. Dopo il diverbio, ricordiamo, il 72enne sarebbe stato percosso prima di cadere a terra e perdere conoscenza. Un 14enne francese si trova attualmente in carcerazione preventiva e le indagini proseguono. Il reato ipotizzato nei suoi confronti è quello di omicidio intenzionale. Non mi ritengo colpevole, questo invece è quanto ha detto l'ex sindaca di Bregaglia e ora consigliera nazionale Anna Giacometti nell'ambito del processo legato alla frana sul Pizzo Cengalo. Samuele Quadri.
6: Anna Giacometti ha oggi parlato in aula in prima persona e il suo primo pensiero è andato alle famiglie delle 8 persone che hanno perso la vita quel giorno. Ha quindi ricordato i momenti difficili dopo la frana del Pizzo Cengalo, con la paura e la grande incertezza che hanno caratterizzato i giorni, le settimane e i mesi successivi. Ha quindi ribadito, riferendosi al pericolo sulla montagna, che il comune si è sempre basato sulle valutazioni e sulle raccomandazioni dell'Ufficio Cantonale per le Foreste e i Rischi Naturali, nonché di geologi esterni. Anche quel 14 agosto 2017. I 9 anni del procedimento penale sono stati lunghi e a tratti stressanti, ha poi detto, spiegando di essere consapevole delle responsabilità che aveva in quanto sindaco all'epoca. Ha quindi concluso così: non ritengo di avere alcuna colpa e spero che anche voi giungiate alla stessa conclusione.
4: L'Ufficio Federale della Cultura ha rinnovato il suo sostegno al Locarno Film Festival con un contributo annuo di 1,73 milioni di franchi fra il 2027 e il 2029. Il sostegno dell'UFC riconosce al Locarno Film Festival il ruolo di istituzione culturale di riferimento per la Svizzera, capace di coniugare una forte dimensione internazionale con un profondo radicamento territoriale, si legge in un comunicato odierno degli organizzatori della kermesse.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
4: Via Suis segnala rallentamenti tra Agno e Ponte Tresa, così come tra Mendrisio e Stabio in direzione dell'Italia. Poi sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo infine che la strada della Val Calanca tra Molina e Ervigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.

hanno iniziato a girare un po' tutta l'Europa. Si chiamano Another, qui con 54 Ultra, Talk to You, Radio 3, le 16:09 minuti. Gli Another, appunto, che se volete vedere a tutti i costi potete andare a vederli in Albania. Sabato sono in Albania, poi si spostano, vanno a Playa de Mbossa, vanno a Londra, vanno a Essaouira, spero di averlo detto bene, Marocco comunque, e poi in Portogallo. Vabbè, se la girano un po' il loro anno, ed effettivamente questo singolo lo fanno ascoltare un po' a tutti, come noi facciamo la stessa cosa qui su Radio 3. Lo abbiamo ritrovato nel pomeriggio di Granita con Luca Ventura alla conduzione, che ve la racconta un pochino. Cosa potrei raccontarvi? Beh, effettivamente è stata un'estate un po' calda, quindi siamo tutti un po' siamo stati un po' tutti succube di questo tempo che ci ha tenuto nella morsa. Abbiamo buttato via un sacco di ore davanti magari al ventilatore o davanti al condizionatore senza uscire di casa, proprio perché non riuscivi, insomma, a fare tutto quello che facevi gli altri anni. Però in ogni caso noi vi abbiamo accompagnato lo stesso, sia sul

smartphone, quindi colgo l'occasione per farvi scaricare la nostra applicazione, semplice, comoda, e ci ascoltate un po' ovunque. Sai, la tipica frase è: ma quando vado oltre Gottardo non vi sento più. Appunto, scarica la nostra applicazione e ci puoi veramente ascoltare in tutto il mondo, anche alle Hawaii. Pensate, arriviamo lì gratis, l'unico modo per arrivare alle Hawaii gratis con la nostra applicazione, e poi con i vari metodi classici che sono l'FM, il DAB e i vari metodi tradizionali, come detto, della classica autoradio che avete in auto, per farla breve in altre parole. Aretha Franklin dal 67, questa si chiama Respect.

0: Può essere che tu questa canzone non l'abbia mai sentita, ma sai perché? Perché è nuova, è appena uscita, si chiama Oh Mother, la voce è quella di Sam Smith con Two City Chorus. Radio 3i, la prima pausa della seconda ora insieme la facciamo adesso e tra poco torniamo con We Are Young dei Fun.
1: Questa è Radio 3i, telesuona. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
2: Ehi, ma questa è

0: Visco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
2: Amore, mi compri una nuova cucina?
3: Fatto.
2: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
3: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

Sono i Fun. Peccato che queste formazioni così sono sparite. Hanno fatto un discone incredibile come questa, che se la ricordano anche i muri. E poi basta, nient'altro. Qui con Janelle Monáe, anche lei tra le voci molto giovani ancora che possono dare un ottimo contributo alla musica. Però beh, sono un attimo in stand-by. Però effettivamente mi viene da pensare che tanti artisti perdono un po' anche la fantasia, perdono anche la voglia di fare, di rimanere sempre al passo con i tempi. Perché? Perché è stressante comunque. Per fare musica, se sei un artista vero, ti mette anche alle strette. Cioè a volte ti dice sì, salve, siamo la casa discografica, se non fa uscire il disco entro un mese lei è fuori. E quindi l'artista prende un po' di strizza e questa pressione la vive male. E lo sapete che gli artisti in prigione non riescono a fare le cose fatte per bene. Ecco qui spiegato che magari tanti artisti hanno questo tipo di problema. Le 16:27 minuti di problemi legati alla viabilità in questo momento ce n'è qualcuno. Vi posso parlare della A2 direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao. Il traffico è fortemente rallentato, questa è una segnalazione che è arrivata una decina di minuti fa. Voi che transitate in direzione sud, confermate o smentite tutto quello che ho detto e che dirò nei prossimi minuti. Dovrebbe esserci qualcosa anche tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa, però sono solo segnalazioni così, che a volte lasciano un po' il tempo che trovano. Dall'altra parte voi dovete essere super sul pezzo e al nostro numero di WhatsApp fatemi sapere appunto se ci sono disagi. Ora Benson Boone, questo è Mr. Electric Blue.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20%

0: con le McTill Switch per ogni te, per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McTill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
5: Ah, lo so. Il traffico.
4: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
5: Ah, lo so. Il tramonto.
4: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
5: E vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
5: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
4: Chiamala Trapletti pittori.

passa Bob Marley, va tutto bene, anche se fuori c'è un casino, va tutto bene. 1978, Radio 3i, noi siamo quelli arancioni, cioè quel logo super bello arancione che vedi ovunque quando si parla di bella musica, no? E quando si parla magari di novità, perché voi non lo sapete, invece secondo me sì, lo sapete in parte, magari qualcuno no, dal 31 di agosto parte la nuova stagione di Radio 3i, ci sono un sacco di novità, ci sono le coppie che si scambiano, qualcuno che si aggiunge, qualcuno che viene tolto, insomma tante tante novità. Dal 31 di agosto, mi raccomando, puntatevi la sveglia dalle 6 della mattina, perché parte il nuovo palinsesto di Radio 3i con un sacco di belle cose. Questo è un consiglio, poi non ditemi che non ve l'avevo detto. Beh, il consiglio è sicuramente quello di impazientare un pochino in alcuni tratti viari del Ticino in questo momento, strada tra Gravesano e Ponte Tresa, traffico fortemente rallentato, poi tra Mendrisio e Stabio sulla A24, e qualcuno aggiunge anche tra Stabio e Gaggiolo. Su WhatsApp mi scrivete: ciao, colonna anche scendendo da Sorengo verso Paradiso, saluti Gina. Grazie Gina per la segnalazione. In diversi ancora mi segnalano rallentamenti sulla 2 in direzione sud, e vabbè, si sa che chiaramente a quest'ora il traffico inizia un po' ad intensificarsi, per cui bisogna non rovinarsi la serata, ecco, mettiamola così, perché tante volte a me è capitato magari di salire in macchina e di pensare: dai, un quarto d'ora e sono a casa, poi trovi l'incidente di turno, il traffico eccetera eccetera, ce ne metti una e tutto il tempo per quei 45 minuti di esubero sei lì a dire: però se fossi arrivato prima, dai che casino, e quando arrivi a casa sei super stressato ancora più di tutte le ore di lavoro che ti sei fatto. Quindi il consiglio che vi do è quello di masciallatevi un pochino, dai, vivetemela un po' meglio. Adesso qualcuno che nella viabilità sicuramente non me le starà mandando a dire, però io vabbè ve lo ricordo, anche se è un po' scontata come cosa, ci sta, deve esserci almeno una persona che ogni tanto va controcorrente, o no? Noi continuiamo ancora fino alle 18 in vostra compagnia a suonarvi della bella musica, in questo caso c'è Doja Cat. Questo è un disco del 2025, ve lo ricordate sicuramente, si chiama Jealous Type.

0: Il duo musicale dei Nu Genea si chiama Carré, questo gruppo che mischia un pochino di lingue in realtà che abbiamo attorno a noi, mischia principalmente il dialetto napoletano, però poi ma a volte puoi sentire magari anche lo spagnolo, il portoghese, l'arabo, l'inglese, il francese. Col francese avevano fatto Marechia, non so se ve la ricordate. Vabbè, questa era una novità qui su Radio 3, tra poco l'informazione e poi un'altra ora da vivere insieme a me.
1: Questa è Radio 3 delle suore.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen. A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
3: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldredio, via San Gottardo 28.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
10: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
11: Dal 31 agosto il buongiorno avrà il profumo di moca. Dalle 6 alle 7 Ruben Bassi ti accompagnerà con musica, energia e buon umore per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Sono le 16:58.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Robert Krcmar. La commissione della gestione si è oggi tornata a riunire dopo la pausa estiva e ci si è incentrati sul tema dei dipendenti pubblici, a cui un'iniziativa targata UDC, Lega e Ambienti Economici mira a fissare un tetto massimo. Sentiamo Michele Guerra che stamattina ha presieduto la riunione.
13: Oggi tra le cose più rilevanti abbiamo sicuramente discusso l'iniziativa per la riduzione della crescita dei dipendenti pubblici e vista la sensibilità del tema si è deciso molto semplicemente di chiedere tutti i dati, tutte le informazioni così da poter arrivare in aula sapendo come potrà essere implementata la cosa, dove andrà a impattare, quali saranno le conseguenze e soprattutto anche a livello quantitativo vogliamo avere tutti i dati perfetti così veramente da avere una solidità oggettiva. Poi ciascuno avrà la sua opinione su questa iniziativa, però per andare in aula è assolutamente necessario essere solidi.
12: Restando in politica, dalla prossima seduta ci sarà un cambio tra le fila del PLR in Gran Consiglio. Come riporta la regione, infatti, Luca Renzetti ha annunciato le sue dimissioni per motivi professionali. Dal 14 settembre subentrerà al suo posto l'avvocata ed ex presidente dei Giovani Liberali Radicali Ticinesi, Asia Ponti. Ora gli esteri. Il governo spagnolo ha dichiarato per la prima volta lo stato di emergenza per la sicurezza nazionale a Ceuta, dopo gli arrivi in massa di migranti registrati alla fine di luglio. I dettagli con Francesca Facchiano.
14: La decisione è stata presa dal Consiglio di Sicurezza Nazionale e annunciata dalla portavoce dell'esecutivo Elma Saiz, che ha definito la situazione nell'enclave spagnola straordinaria e per cui va messa in atto una risposta altrettanto straordinaria. Per coordinare gli interventi è stata istituita un'autorità unica affidata al ministro della politica territoriale con la partecipazione delle autorità locali, dei servizi di intelligence e dei ministeri coinvolti. Il governo ha inoltre approvato due riforme su asilo e immigrazione per adeguare la legislazione spagnola al patto europeo approvato nel 2024 e in vigore dal 12 giugno. Saranno quindi previsti controlli più rapidi alle frontiere con identificazione e rilevamento dei dati biometrici. Madrid assicura che saranno sempre tutelati diritti umani con particolare attenzione ai minori non accompagnati e alle persone vulnerabili.
12: In chiusura rientriamo in Ticino. È tutto pronto per la 34esima edizione del Pentathlon del Boscaiolo, che sabato 29 agosto richiamerà a Lodrino, in zona campo sportivo, professionisti ed appassionati del settore forestale da tutto il cantone e non solo. Gli organizzatori hanno oggi lanciato l'edizione parlando di un grande entusiasmo, considerato l'elevato numero di iscritti che si sfideranno nelle tradizionali prove.
15: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
11: L'infotraffico.
12: In Ticino sono segnalate code o forti rallentamenti tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti, tra Mendrisio e la dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia. Poi sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo infine che la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
11: Previsioni del tempo.
12: Oggi martedì 25 agosto, questa sera nella notte sarà poco nuvoloso, domani mattina sarà anche in prevalenza soleggiato, poi nel corso della giornata sarà possibile lo sviluppo di cumuli, ma in particolare sui rilievi. A basse quote la temperatura massima domani si aggirerà sui 28 gradi.

Watch It Burn. Questa è l'ultima canzone di Katy Perry, a meno che non ne siano uscite altre, ma io non ne sono a conoscenza, quindi non penso. Le 17:09 minuti del vostro magari rientro a casa, magari compagnia quasi serale, se possiamo metterla così. Qualcuno starà preparando da mangiare per la cena. Insomma, se avete voglia raccontatemelo, come sta facendo per esempio l'amica Sara, che ci scrive su WhatsApp e mi dice: ciao Luchino, io sto aperitivando con un'amica. E l'amica è Jessica. Va bene? Sara e Jessica in questo momento che stanno aperitivando. Non mi ha mandato la foto di cosa stanno mangiando, quindi posso immaginare magari delle olive, magari vabbè, una birretta, magari stai andando di analcolico. Ma raccontateci tutto, tutto, tutto. Va bene che le saluto, però in ogni caso se ci date più dettagli siamo anche più specifici e magari diamo anche l'idea a qualcuno che è un po' meno, non esperto, però sai, non è portato per preparare l'aperitivo, perché magari a volte viene preparato da altre persone e oggi è la volta buona che può mettersi in cucina e fare lui, ma anche solamente aprire la scatola e tirare fuori quelle olive, quei salatini, le classiche cose da aperitivo. Poi se siete più chef e ve la sentite, potete spingervi anche un po' oltre, però magari all'ultimo minuto si apre la busta e

Dimanche Midi Pill e Giselle, questa artista che in realtà è un'artista un po' fintarella perché ha a che fare con l'intelligenza artificiale. Però vedi, se io non te l'avessi detto tu non te ne saresti accorta. Perché? Perché è fatta bene, cioè se utilizzata in modo adeguato può portare dei benefici alla musica. Alle 17:17 minuti del vostro rientro a casa, come dicevo prima, perché ci sono forti rallentamenti in Ticino e tra poco ne parleremo. Quindi una canzone e poi ci sarà la possibilità di parlare della viabilità. Va bene? Un po' di Shine, Usual, David Guetta e French Montana su 3i.

0: Radio 3 D'estate.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: L'infotraffico. Per quanto riguarda la viabilità, alle 17:22 minuti sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso ci sono code e forti rallentamenti, anche tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti e tra Mendrisio e la Dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo code di 2 km a partire da Quinto con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. La sia preferenziale Cupra, ricordo che è aperta. Ricordo infine che la strada della Val Calanca è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.

Damiano David qui con Tyla e Nile Rodgers, insomma, è andato sul sicuro prendendosi il chitarrista più forte al mondo. E qua ci siamo. E poi Tyla che si sposa molto bene con la sua voce. Però forse sposa non è il termine adatto, Perché non so se lo sapevate, ma Damiano David ha una relazione con Dove Cameron e si devono sposare, cioè in teoria a fine settembre si diranno sì. E le pubblicazioni sono state fatte tipo un paio di mesetti fa a Roma, sono state affisse su un sacco di posti e quindi ha fatto un po' il giro del mondo il tutto. E a proposito, ci sarà una bella location adibita per il matrimonio di Dove Cameron e Damiano David in Toscana. La location esatta non la so, però sfrutteranno sicuramente le colline toscane che ti offrono un panorama pazzesco e soprattutto si mangia molto molto bene. Se avete bisogno di un DJ, lo so che sei nel mondo della musica eccetera eccetera, però se hai bisogno di un DJ, Damiano, ci sono, posso venire a farti il DJ per il matrimonio. C'è Liga ora.

L'odore del cesso, Radio 3, bello questo disco però, cioè la conosciamo e quindi probabilmente l'abbiamo cantata in tanti, tanti, tanti. Siete tanti là fuori anche a viaggiare sulle strade, magari tra poco parliamo ancora di viabilità, anche perché subito ci sono i Gorillaz.

0: puntate di Radio 3.
1: Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: A largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
4: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
3: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
5: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
6: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
0: Radio 3. Ogni emozione. Solo tua.

0: discoteca. Qua non piove, Melide, siamo sicuri che non piove. Almeno la nostra Patti che arriva da fuori, conferma?
1: Ma guarda, quando sono uscita io stamattina praticamente diluviava, tant'è vero che io adesso ho gli stivali. Solo che adesso fa un caldo pazzesco, io mi ritrovo con gli stivali. Capisci che lo svantaggio di uscire la sera, sì la sera,
0: vedi una che volta, sarà, una volta.
1: Di uscire la mattina presto è che ti becchi il tempo che ti becchi.
0: Spero,
1: quindi
0: sì.
1: Potevo trovare 30 gradi così come potevo trovare un diluvio universale, quindi
0: sì.
1: Ho detto vabbè, metto gli stivali, no? Poi a mezzogiorno improvvisamente apriti cielo, sole, caldo, io che fo, vado in giro con le calzine, anche
0: beh,
1: no?
0: C'era il sole tra l'altro che fa ok, la Patti è uscita, adesso possiamo uscire.
1: E quindi vabbè, comunque bene, bene, bene, bene. E tu?
0: Io bene, sto bene, grazie, tutto a posto, oggi...
1: Hai mangiato?
0: Mangiato, sì.
1: Hai bevuto?
0: Bevuto roba light?
1: Certo, ma lo davo per scontato, insomma. Caffè l'hai preso?
0: Caffè ne ho presi due oggi, sono troppi.
1: Io manco mezzo.
0: Neanche mezzo,
1: no,
0: perché?
1: Perché non ho avuto tempo.
0: Non te l'ho offerto nessuno, te lo offrirò io.
1: Ero
0: allora
1: sempre in cabina con le cuffie appiccicate alle orecchie.
0: Sì, in cabina, non... quale cabina?
1: In cabina di registrazione.
0: Ah no, perché la gente fuori ti immagina col telefono, sai le cabine di una volta.
1: No, no, no, noi la chiamiamo la cabina di registrazione, lo studietto di registrazione giù da basso, quindi ha visto la mia presenza di nuovo finalmente.
0: Quindi la gente fuori dice, ah ma allora oltre che andare in onda lavorano veramente?
1: Eh sì.
0: Sfatiamo questo mito.
1: Eh sì, direi di sì.
0: Noi lavoriamo
1: no,
0: anche
1: no.
0: fuori.
1: Allora, vabbè, le cose private, ho fatto una puntatina in quel posto dove ogni tanto si va e non ho avuto tempo di bere il caffè.
0: Questa roba non va bene, lo sai.
1: Vabbè, domani mi offri il caffè.
0: Domani te ne offro due. Uela. Di fila, tra l'altro, per recuperare.
1: Della serie che poi va altro che
0: non
1: a scatti.
0: Non dormi più. Senti, ma tu la sera, se lo bevi dopo una certa ora, dormi lo stesso oppure...
1: Io, a parte che mi addormento tardissimo, perché come dicevo, no, sono un animal cena, bevo un caffè, non mi fa differenza. È l'adrenalina che fa la differenza.
0: Ti...
1: Quindi, quando si va in onda, si è adrenalinici.
0: È vero.
1: Quell'adrenalina lì devi far andare via. E ci vuole un di tempo.
0: Oppure trasmetti con me, dai, te la faccio andare via io.
1: Trasmettila.
0: La Patti che sarà con voi dalle 18:30.
1: Esatto.
0: Vero? Ciao Patti.
2: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

0: Il comico Sai che risate, Cesare Cremonini, disco di qualche annetto fa. Così noi ci salutiamo, vi ringrazio per essere stati con noi, per aver condiviso una parte del vostro martedì pomeriggio. Domani allo stesso modo, sempre qui, sempre sulla Radio Arancione del Ticino, ci sarà Luca Ventura dalle 15 con un'altra persona che è... Dai, ve lo dico, Maicolino, faremo insieme il pomeriggio. Tra poco invece l'informazione e poi la Patti a continuare. Buona serata, ciao!
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Giornata e Radio 3 te le suona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
1: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
0: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: Con le McDill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDill Switch. Deals per ogni te. Ora da

0: che continueranno a farti compagnia. Due ore di musica e buon umore ti accompagneranno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3.
1: Pochi secondi alle 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
1: E pochi secondi anche allo spazio ufficiale dedicato all'informazione.
3: Ticino News, sera.
4: Circa 700 persone sono ancora isolate in Valle Calanca tra residenti e turisti. La strada a nord di Buseno resta chiusa, probabilmente fino alla fine della settimana. Le piogge di ieri e oggi inoltre hanno complicato i lavori dell'ufficio tecnico all'opera da venerdì. La gestione chiede chiarezza sull'iniziativa per frenare l'aumento dei dipendenti pubblici. Riuniti per la prima volta dopo la pausa estiva, i deputati hanno formulato diverse domande al Consiglio di Stato. Vogliamo conoscere l'impatto preciso, spiega il vicepresidente Michele Guerra. All'ordine del giorno anche la spesa pubblica e i compiti dello Stato. Proseguono a ritmo serrato i lavori per il nuovo comparto Besso a Lugano. Da poche settimane ha preso il via il cantiere all'ex parcheggio Pestalozzi, che darà alla luce un autosilo interrato e il nuovo nodo intermodale. Intanto prosegue il cantiere per il nuovo sottopasso Genzana, novità anche per la viabilità attorno alla stazione di Lugano. Apre le prime porte il nuovo centro sociosanitario a Mezzovico, un trade union intergenerazionale. Tra poco meno di una settimana sarà inaugurato il nuovo asilo nido, mentre a ottobre la casa anziani e tutti i suoi comfort. Nell'edizione odierna vi proponiamo una visita della nuova struttura. Lo sport. Giovedì a Batumi in Georgia contro il Maccabi Tel Aviv, il Lugano si gioca l'accesso alla fase a campionato della Conference League. Si tratta certamente di una questione di prestigio, ma in palio ci sono anche molti soldi. Nel TG vi spieghiamo quanti. Infine sguardo al meteo. Domani mercoledì sarà abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli sui rilievi. A basse quote, temperatura minima 17 gradi, massima sui 28. Ticino News Sera, ben ritrovati all'edizione principale dell'informazione, lo avete sentito dai titoli. Questa sera in apertura andiamo nel grigioni italiano, approfondiamo il maltempo che ha colpito il Moesano nei giorni scorsi e anche in questi giorni, perché in Calanca ancora 700 persone tra residenti e turisti sono isolate a causa delle frane di giovedì e la strada per ora rimane chiusa. Barbara Venneri si è recata sul posto per noi.
5: Oggi la strada della Valle Calanca dopo Buseno si mostra così. I detriti sono stati spostati a lato della carreggiata, in mezzo il materiale franato che l'ufficio tecnico ha usato per deviare il riale. Andrea Peduzzi è responsabile del circondario di Mesocco.
6: Purtroppo, a seguito delle forti piogge di questa notte e questa mattina, il riale di Scarvi ancora portato materiale. Abbiamo dovuto costruire velocemente un piccolo vallo col materiale di scavo che abbiamo già tirato fuori per poter far defluire un po' meglio l'acqua. Come vedete, comunque di acqua ne arriva ancora.
7: Mentre invece poco più avanti la priorità è la messa in sicurezza prima di poter sgomberare.
6: Nella zona del Ponnof abbiamo avuto 3 o 4 colate detritiche che sono arrivate sulla strada. E prima di poter cominciare a prelevare il materiale dalla strada dobbiamo mettere in sicurezza i canali aperti.
5: Al di là delle colate detritiche, poco meno di 700 persone sono isolate tra abitanti e vacanzieri. 500 a Rossa, 200 a Calanca. Anche in quest'ultimo comune sono stati organizzati dei voli in elicottero per far arrivare i beni di prima necessità. Ce lo racconta la sindaca Dorotea Rigonalli.
8: Quello è la prima priorità, la posta, medicamenti, poi anche appunto per andare a lavorare la gente che vive lì, qui in valle, per quello che abbiamo anche anticipato un po' prima alle 6:30 adesso in giorni feriali, e poi chi che ha appunto anche un appuntamento che non può cambiare, o anche adesso la scuola Roveredo ha iniziato, e anche per le scolari.
5: La popolazione intanto vive sentimenti contrastanti.
8: Comunque all'inizio va tutto anche bene, e poi adesso che dura già comunque un po' più lungo cominciano anche a avere un po' di preoccupazione certa gente, e per quello che noi appunto cerchiamo di far possibile che possano uscire, cerchiamo un po' di aiutarli il più possibile che possiamo, però sì, c'è sempre qualcuno che non è abituato, soprattutto gente che vengono fuori che hanno un po' paura anche.
5: E non è la prima volta che vengono chiusi alcuni tratti della strada che porta alla Val Calanca.
6: Per noi la Calanca è un osservato speciale, anche dovuto al fatto che è una strada di montagna, e negli ultimi anni abbiamo avuto più a sud diversi crolli di roccia e sono state fatte delle misure per assicurare la strada in modo che non succeda, ma chiaramente non possiamo garantire

0: partiti intendono vedere chiaro prima di decidere quale strada imboccare. Il tema è quello dei dipendenti pubblici, a cui l'iniziativa targata UDC, Lega e Ambienti Economici mira a fissare un tetto massimo. Sul tavolo, per intanto, c'è solo il rapporto stilato dal democentrista Alain Bühler, spiega Michele Guerra, che stamattina ha presieduto la riunione. Le altre forze politiche hanno invece formulato al Consiglio di Stato una lista di domande.
1: Vista la sensibilità del tema, la Commissione all'unanimità ha deciso di fare una serie di approfondimenti, così da poter arrivare in aula sapendo come potrà essere implementata la cosa, dove andrà a impattare, quali saranno le conseguenze e soprattutto anche a livello quantitativo vogliamo avere tutti i dati perfetti, così veramente da avere una solidità oggettiva. Poi ciascuno avrà la sua opinione su questa iniziativa, però per andare in aula è assolutamente necessario essere solidi.
0: Sulla carta l'iniziativa chiede che il numero di dipendenti pubblici, esclusi i docenti e il personale di cura dell'OSC, non superi l'1,3% dei residenti ticinesi. Con questo parametro il loro numero si ridurrebbe di circa 580 unità, il 10%. Dati che, si diceva, sia il PLR sia la Lega ci hanno confermato di voler ancora approfondire e discutere all'interno dei gruppi, ad esempio per valutare in che misura è stata considerata la percentuale di lavoro e in generale capire la portata e la sostenibilità dell'iniziativa. La sinistra si è sempre detta contraria, quanto all'UDC, che da ottobre avrà per la prima volta un suo rappresentante in Consiglio di Stato, il suo obiettivo è approdare in aula entro novembre, così da portare il popolo alle urne a febbraio. Un dossier che insomma farà da sfondo a tutta la campagna elettorale, non il solo che attende l'autunno politico, tanta la carne al fuoco con un occhio sempre vigile alle casse pubbliche.
1: Si tratta di temi trasversali che toccano lo sviluppo economico, il futuro economico del paese, la fiscalità, il turismo, la sicurezza, oppure ancora abbiamo discusso della necessità di avere un po' una visione a lungo termine tramite una serie di mozioni che chiede proprio di fare un'analisi che non sia solo quanto lo Stato spende, quanto ha speso guardando nello specchietto retrovisore, ma anche che sappia guardare a come sta andando il nostro tessuto sociale, come vanno i posti di lavoro, quali sono le opportunità dei ticinesi, con ottica, ad esempio, addirittura del 2050. Quindi la carne al fuoco è molta, la Commissione ha ripreso i lavori con grande intensità, è stata una ripresa col botto, diciamo così, e questo lascia ben sperare a che si possa lavorare seriamente per tutto questo arco di fine legislatura.
0: A Lugano continuano i lavori per la riorganizzazione della viabilità del comparto BES e all'ex posteggio Pestalozzi è partito infatti il cantiere che porterà alla realizzazione di un autosilo interrato in superficie di un nuovo nodo intermodale per i bus. Intanto cambiano anche alcune regole della viabilità nella zona. Francesca Facchiano.
2: Ecco, attualmente ci stiamo concentrando su due cantieri principali, uno è questo, è quello del futuro sottopasso stradale Genzana, dove i lavori sono già in buono stato di avanzamento e da qualche settimana abbiamo iniziato i lavori presso l'ex posteggio Pestalozzi per la realizzazione di un futuro autosilo, nodo intermodale ed altre opere.
3: La trasformazione continua, un enorme cantiere che poco alla volta ridisegna i contorni della zona limitrofa alla stazione FFS di Lugano. Se gli scavi per il nuovo sottopasso Genzana hanno preso il via già da tempo, è solo da poche settimane che l'ex parcheggio Pestalozzi ha cominciato la sua metamorfosi. Il capo dell'area opere strategiche, Thomas Bühler.
2: Verrà realizzato un nuovo autosilo, due piani, sotto l'ex posteggio e sopra ci sarà il nuovo nodo intermodale. Al posto dell'incrocio semaforizzato che vediamo alle mie spalle arriverà una rotonda e sotto la rotonda ci sarà un nuovo sottopasso che si ricongiungerà poi con il sottopasso pedonale di Besso e permetterà di sottopassare a piedi la stazione da Besso fino a valle della stazione stessa.
3: Un'opera importante che non modificherà ulteriormente la viabilità stradale.
2: No, a monte della stazione poco, a valle sì, è stato chiuso per più di un anno la via San Gottardo Scendere e a partire dal 3 settembre però questa corsia di discesa verrà riaperta.
4: Questo alle nostre spalle invece è il secondo tunnel a fianco a quello di Besso. Al momento qual è lo stato dei lavori?
2: Ecco, vediamo la rampa, diciamo, lato monte del futuro sottopasso Genzana. Come si vede gli scavi sono fatti, Entro la metà dell'anno prossimo il sottopasso sarà agito.

0: disponibile esclusivamente però per i cantieri fino alla messa in esercizio poi dell'autosilo nodo intermodale, parliamo dell'orizzonte 2033. In quell'orizzonte i bus potranno utilizzare questo sottopasso e raggiungere la zona del piazzale ex Pestalozzi, dove si troverà appunto il nodo intermodale in superficie, e chi utilizzerà il futuro autosilo potrà utilizzare questo sottopasso per uscire dall'autosilo. Quindi fondamentalmente inizierà a scaricare l'attuale tunnel stradale di Bes.
1: Lavori del sottopasso che sono solo all'inizio, ma che hanno visto il coinvolgimento di numerosi attori e richiesto particolare attenzione. Il capo progetto sottopasso Genzana, Pietro Zucchetti.
2: Siamo proprio nella parte ovest dell'imbocco del tunnel del futuro sottopasso Genzana. Siamo all'inizio delle lavorazioni principali, quindi stiamo materializzando il futuro sottopasso e stiamo continuando con le lavorazioni dopo lo scavo principale e le opere di sostegno. Queste sono le opere principali di genio civile. Alle nostre spalle si vedono i quattro ponti provvisori che sono stati posati proprio per permettere l'esecuzione del sottopasso stesso.
3: Siamo nel futuro sottopassaggio, sopra di noi dei binari del treno, segno che questo cantiere ha coinvolto e coinvolge diversi attori.
2: Ha coinvolto diversi attori legati sia alle vibrazioni ma anche alle misurazioni geodetiche per controllare e garantire la sicurezza del passaggio dei treni ma anche della popolazione.
3: Perché i binari che sono sopra di noi sono provvisori?
2: Sono dei binari provvisori, ponti provvisori, forniti dalle FFS stesse, che necessitano però di tutte queste misure per mantenerne la sicurezza.
4: E sempre nel Luganese prende forma il nuovo polo sociosanitario di Mezzovico, una struttura intergenerazionale che sarà completata a ottobre. Nel frattempo l'asilo nido però è già ultimato ed è pronto a iniziare la stagione al 31 agosto. Per noi sul posto oggi c'era Samuele Quatri.
5: Ad aprirci le porte dell'asilo nido Mondo Magico è Annalisa De Rosa, responsabile pedagogica del progetto. Facciamo il nostro ingresso nella stanza dell'accoglienza, dove tra poco meno di una settimana un team di 4 educatori ed educatrici riceveranno una 15ina di bambini. Proseguiamo nella visita e ci imbattiamo in una moderna cucina e nel bagno per i più piccoli. Arriviamo dunque nella prima stanza dedicata.
6: Questa è la stanza dei grandi, o dei medi grandi, così possiamo chiamarla, la stanza dei girasoli, dove vengono accolti contemporaneamente 8 dei 17 bambini che il nostro nido può ospitare. Abbiamo uno spazio, diciamo, dove si può mangiare o comunque fare delle attività al tavolo al desiderio del bambino, che può giocare spontaneamente, un angolo per il movimento e per il gioco simbolico che è stato costruito con le mani preziose del nostro falegname Alberto.
7: Poi non solo medio-grandi, perché attraversiamo questo piccolo spazio dove arriviamo nella seconda stanza dell'asilo nido.
6: Questa è la stanza del glicine, dei bambini piccoli, cosiddetti, tra 1 e 2 anni, ecco, possiamo accogliere 5 bambini contemporaneamente, sempre uno spazio per lavaggio delle mani, dei denti, giochi con l'acqua, spazi per i travasi, routine del pranzo, dello spuntino solite, l'angolo della lettura, ovviamente costruzioni, gioco libero e spontaneo.
7: Lasciamo la stanza glicine e arriviamo nell'ultima, quella per i piccolissimi.
6: Sì, a ritroso è l'ultima, però in realtà sarebbe la prima, perché questa è la stanza dei bebè che accoglie 4 bambini contemporaneamente tra 3 e 12 mesi. C'è appunto, come si può vedere, è una stanza con un ritmo un po' più lento, dove vengono privilegiate le routine dei bambini di sonno e cibo.
5: Sedendoci nell'asilo nido, De Rosa ci racconta l'approccio inclusivo che intendono prendere con le famiglie. Un approccio che si amplia poi alle differenze di genere dei più piccoli e piccole.
6: Vogliamo essere aperti da questo punto di vista nel ritenere che eventuali pregiudizi o stereotipi di genere nascono da un pensiero della comunità e da un pensiero della socializzazione che può essere affrontato e, come dire, accolto nei giusti termini, anche nel modo di parlare
8: dare ai bambini e alle bambine fin dalla tenera età.
5: In cantiere un progetto quasi ultimato.
8: Un libro che nasce dal desiderio di raccontare il vissuto degli anziani che da Mezzovico sono stati trasferiti a Castagnola e che ritorneranno a ottobre con l'avvio della casa anziani esattamente qua dove già erano e l'incontro con i bambini.
5: Anziani che da Castagnola faranno ritorno a Mezzovico in una struttura completamente rinnovata. 94 posti letto, un centro diurno terapeutico, un reparto per disturbi cognitivi, ma non solo. Il direttore degli istituti Case Anziani Vedeggio, Steven Scrameri.
9: Un polo sociosanitario dove l'utenza esterna possa entrare in Casa Anziani ad avere dei servizi come lo studio medico, lo studio di podologia, l'igienista dentale, accedere a quello che è il servizio postale che si sposterà da Mezzovico alla Casa Anziani, e questo già a partire da metà di ottobre del 2026.
5: Inclusione e intergenerazionalità sono le due I al centro del progetto. Ne è testimonianza il balcone che si affaccia sulla casa anziani, ovvero lo spazio esterno dell'asilo nido del tutto sicuro.
9: Quindi c'è una terrazza studiata appositamente, che l'abbiamo studiata anche con l'UFAC, in modo che i bambini, i nostri piccoli utenti possano giocare in modo estremamente sicuro sia all'esterno che all'interno della struttura.
5: Una struttura costata 21 milioni di franchi, finanziata da Cantone e Comuni, e del tutto sostenibile. Un progetto che unisce le due estremità della vita di un essere umano, entrambe sotto lo stesso tetto.
4: E ora è il momento di uscire virtualmente dai confini cantonali. La nostra rubrica Click questa sera parla di maltempo ed eventi estremi, perché in Francia ieri sera si è scatenato un tornado impressionante e l'ha curata Robert Kretschmar.
10: Buonasera a tutti. Esatto, le immagini di quanto avvenuto ieri sera in Francia sono, come ha detto Laura, davvero impressionanti. Siamo a Pomat, nel sud-ovest del paese, dove possiamo vedere, per chi ci sta seguendo su Teleticino, si è formato questo tornado ieri sera, devastando il paese di poco meno di 1000 abitanti. Stando al bilancio odierno delle autorità locali, 41 persone sono rimaste ferite, 15 delle quali sono state ricoverate in ospedale. Le case danneggiate invece sono circa 300. Come vi stiamo mostrando, sono numerosi video che sono stati pubblicati sui social media che mostrano quanto accaduto ieri. Sono intervenuti poi più di un centinaio di pompieri che oggi, durante il corso della giornata, si sono messi al lavoro anche per le operazioni per mettere in sicurezza gli edifici, in particolare i piani terra delle case più danneggiate, per prevenire, ecco, il rischio di crolli. In Francia ogni anno si verificano diverse decine di tornado, però vederne uno di questa grandezza, ecco, l'abbiamo visto nelle immagini, ecco, è abbastanza raro.
4: Sono immagini veramente impressionanti, Robert, e anche un pochino spaventose. Adesso però torniamo in Svizzera per parlare di una balena che ha dovuto traslocare.
10: Esatto, cambiamo tono, siamo a Friburgo, dove questa mattina l'iconica balena imbalsamata del Museo di Storia Naturale è stata spostata nella sua nuova dimora, ovvero quelli che saranno i nuovi spazi dedicati al museo. Viste le dimensioni, ecco, stiamo vedendo le immagini. Questa balena lunga 11 metri dal peso di oltre una tonnellata, ci è voluto insomma uno sforzo logistico molto importante per spostarla. Pensate, per consentirne il trasferimento è stato necessario scavare delle aperture in entrambe le facciate in modo che gli operai potessero rimuovere il cetaceo per poi, come stiamo vedendo, caricarlo con una gru, caricarlo su un camion per poi trasferirlo. Per ammirare tra l'altro il gigante dei mari nel nuovo museo, nel nuovo spazio, bisognerà attendere la riapertura, che è prevista nel 2028. E visto che stiamo mostrando la balena, magari conosciamola velocemente meglio. Si è arenata a Le Havre nel 1852 ed è poi arrivata alle collezioni friburghesi nel 1882. Si tratta di una balenottera boreale ed è oggi uno dei pochissimi esemplari di questo tipo ancora conservati nel mondo.
4: Grazie mille, Robert, anche per tutti questi dettagli. E noi da una rubrica passiamo ad un'altra, perché è arrivato il momento dello sport. Ciao Dominic.
11: Buonasera.
4: Allora, ci stiamo avvicinando sempre di più a una partita decisiva per il Lugano.
11: E possiamo dirlo, dopo domani ci sarà la gara di ritorno del playoff di Conference League. Il Lugano è in vantaggio dopo l'andata, una partita importante per raggiungere la fase proprio a campionato della Conference League, una partita importante per il club dal lato sportivo, anche per i tifosi, ma importante anche dal punto di vista finanziario. Andiamo a sentire il servizio di Patrick Della Valle.
12: Giovedì sera Batumi contro il Maccabi Tel Aviv, il Lugano si gioca l'accesso alla fase a campionato di Conference League. Dopo il 2-1 dell'andata, gli uomini di Crocitorti hanno a disposizione due risultati utili su tre. In palio c'è il prestigio di calcare almeno sino a dicembre i palcoscenici europei, ma anche, o forse soprattutto, la possibilità di rimpinguare le casse del club. Ma quanto valgono davvero questi 90 minuti per i bianconeri? Prima di andare oltre facciamo un po' di chiarezza. Ogni cifra che sentirete da qui in avanti è lorda, corrisponderà ai premi che la UEFA effettivamente verserà al Lugano. Il club a sua volta dovrà però sostenere importanti costi legati all'avventura europea. Pensiamo alle trasferte da effettuare, all'organizzazione delle partite, alla sicurezza e non da ultimo ai bonus che eventualmente dovrebbe corrispondere a giocatori e membri dello staff. Per venire a dei numeri concreti, nella stagione 24-25 il Lugano affrontò la Conference League e arrivò agli ottavi di finale, dove venne beffardamente sconfitto dagli sloveni del Celje. In quella cavalcata i bianconeri chiusero la fase a campionato con addirittura 13 punti in classifica e un lusinghiero sesto posto globale. Ebbene, la UEFA riconobbe ai ticinesi un importo vicino ai 9,5 milioni di franchi. Ma quanto rimase davvero in cassa ai bianconeri una volta regolate tutte le pendenze evocate poco fa? Un saldo netto inferiore alla metà, parliamo di 4,4 milioni di franchi. Poste queste basi, che rimangono valide anche per la Conference League che inizierà fra qualche settimana, valutiamo la situazione attuale. Ad oggi il Lugano, per aver disputato tre turni di qualificazione, è già certo di ricevere quasi mezzo milione di franchi. Se le cose in Georgia dovessero andare male, il bottino crescerebbe di altri 700.000 franchi, una sorta di premio di consolazione. Una cifra questa che chiuderebbe definitivamente i conti europei della stagione. Il discorso cambia, e di parecchio, se invece il Lugano riuscisse a confermarsi migliore degli israeliani. Al mezzo milione già maturato grazie ai tre turni di qualificazione si sommerebbero immediatamente quasi 3 milioni per aver raggiunto la fase campionato. A completare questa prima fetta di introiti ci sarebbe poi circa 1.300.000 franchi dal cosiddetto Value Pillar, il meccanismo UEFA che distribuisce una parte dei ricavi in funzione del valore del mercato televisivo e del ranking storico del club. Si tratta per ora solo di una stima perché tale importo è determinabile solo conoscendo tutte le effettive partecipanti. Dunque, solo prendendo parte alla competizione, Lugano avrebbe assicurati 4,8 milioni lordi. Da quel momento, ogni risultato positivo porterebbe ulteriore moneta sonante. 375.000 franchi per ogni successo, 125.000 per ogni pareggio. La cifra potrebbe poi lievitare ulteriormente grazie al bonus per piazzamento finale in classifica e quelli per eventuali passaggi del turno. Per farsi un'idea, il sesto posto nella stagione 24-25 fruttò a Lugano 1,2 milioni di franchi e l'accesso agli ottavi di finale altri 750.000. Insomma, tanti tanti soldi. Ecco perché la partita di giovedì rappresenta un crocevia per la stagione del Lugano. Salutare l'Europa significherebbe doversi accontentare, sempre e comunque all'ordo, di una cifra di poco superiore al milione. Proseguire l'avventura continentale vorrebbe invece dire permettersi di sognare incassi che potrebbero addirittura toccare gli 8-10 milioni. Introiti questi che Lugano potrebbe da una parte destinare a ridurre il deficit stagionale strutturale, dall'altra reinvestire sul mercato per mettere una pezza ad una rosa che ad oggi non sembra attrezzata per reggere il doppio impegno campionato Conference League.
4: E con il servizio di Patrick Della Valle termina Ticino News Sera, tra poco i mercati. Io intanto auguro a tutti un'ottima serata.

0: va ora in onda. Sere d'estate.
1: Possiamo dirlo veramente che è una sera d'estate e siamo ancora d'estate, anche se, come vi raccontavo mentre parlottavo con Luca Ventura che mi ha preceduto, stamattina io mi sono presa un'acqua pazzesca, un diluvio spaventoso, e quindi ho detto i sandaletti non vanno bene, le scarpettine non vanno bene, mettiamoci gli stivaloni. Quindi adesso non so quanti gradi ci saranno là fuori, ma da quel che vedo, vedo il lago bellissimo, vedo anche il cielo ancora azzurro, anche se abbiamo tende abbassate per questione di illuminazione, e devo dire che non sono vestita adeguatamente per le temperature di questo momento, ma poco importa. L'importante è stare bene insieme e lo faremo. Io sono la Patia Scatti, questa è Radio 3 e resterete con me in questa sera d'estate sino alle 21. Vi invito, che bello rivedervi. Mi sembra di essere stata lontana un'eternità, eppure è passato poco tempo. Ho girovagato di orario in orario in orario. E quindi è un po' come tornare a casa, no? Rivedere le persone, rivedere i vostri messaggi in WhatsApp, anzi, nel caso ci sia qualcuno che non ha mai mandato un messaggio alla nostra chat di WhatsApp, 079, stavo leggendo il numero di Meteo Svizzera, 079 449 9537 è il nostro numero di WhatsApp. Siccome qua è tutto nuovo, se questa sera sentite qualche silenzio oppure non sentite la mia voce, svegliatemi attraverso WhatsApp, perché magari sono alla ricerca di qualcuno che mi aiuti. Bene, quindi vedo già persone che ci stanno messaggiando, vedo anche, posso anche dare un'occhiatina all'autostrada, quindi nel caso, se le vedete del traffico, che siete voi, non ce la fanno a darci aggiornamenti utili, ci posso pensare io con, dicevo appunto, dando un'occhiatina all'autostrada. Se passate qua sotto ditemelo, così mi affaccio e ci salutiamo. Questo giusto per cominciare. Cominciamo con la musica che ci accompagna H24 e lo farà anche quest'oggi.

volevo ringraziare i nostri tecnici che sono molto teneri, che ti dicono: dai Pato, non ti preoccupare, è come andare in bicicletta, è una vita che non ci vado, è come salire su una macchina nuova e guidare. Sì, ma non conosci tutte le potenzialità che ha, e quindi essendo tutto nuovo mi sento un po' spaesata, però vedo che qua ho un bel gruppo di sostegno che mi sta dando coraggio per affrontare la puntata in solitudine. Facciamo il giro saluti, torniamo alle abitudini che poi diventeranno nuovamente ufficiali a partire dal 31 agosto, quando partirà la nostra nuova stagione, la stagione 2026-2027. Quindi secondo me ci ritroveremo tutti, saremo tutti entusiasti, contenti anche delle novità che arriveranno. C'è chi scrive: è bello comunque vedere la Patti in orari non consoni al suo, in diretta con colleghe e colleghi, però la comfort zone in questo orario è solo della Patti, troppo buona. Annalisa scrive: ciao Patti, di nuovo al tuo orario, buona serata a te e a tutti quanti. Quindi io sono

come sempre un tramite e distribuisco come dire a mani piene i saluti che stanno arrivando. C'è anche Matt, lo sapete che è il mio bodyguard ufficiale. Tra l'altro Matt, ti devo ringraziare perché siete veramente di parola. Io prima che iniziasse proprio il clou della stagione estiva, ho detto per la nuova stagione avrei bisogno di una base del mistero, perché magari affronteremo alcuni argomenti un po' misteriosi, no? Dobbiamo creare la mia macchina, devo mettere un paio di sandali, un paio di sneakers e gli stivali e cambiare a seconda della giornata. Poi devo partire con vestitino leggero, poi una felpina e poi la giacca vento, ecco, una cosa così, giusto? Luca scrive un abbraccio dal centro di Lugano e spero che il nostro abbraccio, quello di tutti che stanno ascoltando, ti arrivi proprio globale, corale, lì nel centro di Lugano dove ti trovi, caro Luca. Poi c'è Max che puntualmente arriva a bussare alla nostra porta e sono molto contenta perché ha un nuovo bambino peloso in casa, che è un cucciolino, e quindi sarà felicione di poterselo coccolare. Luca dal centro di Bellinzona. Ma quanti Luca siete? Adesso mi viene voglia di chiedere, fatemi sapere in quanti centri vi trovate. Io provo a schiacciare un pulsante, vediamo cosa succede. Ok, doveva partire Giorgia e Giorgia è partita, quindi Luca da Lugano e un altro Luca da Bellinzona.

0: Che meraviglia, siete tantissimi, ma non tuttissimi, perché evidentemente qualcuno o è impegnato oppure è ancora in vacanza, e quindi tra poco faremo un altro giro saluti. Abbiate soltanto un attimo di pazienza e arrivo a salutare tutti.
1: L'estate di Radio 3i.
2: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i. Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
3: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su Campionati e Rassegna su ticinoatavola.ch.
4: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.

troppo carini, si sta molto bene coccolati dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici. Innanzitutto saluto la Steffi, che è stata la prima a mandare i saluti già mentre era in onda Ticino News, l'edizione serale, quindi grazie. Poi Schia che scrive: che bello ritrovarti al solito orario in cui riesco a seguirti, comunque non sei la sola che stamattina è uscita con scarpe pesanti per la pioggia, io idem, ma non solo quello, con anche la giacca antivento e impermeabile, capisci? Di tutto avevo. Vabbè, adesso sono tornata quasi alla normalità. Vani è tornata a frequentare orari anche serali. Un grosso bacione a tutti, scrive dal centro di Ponte Capriasca, e poi vabbè, saluta chiaramente anche me e io faccio girare il saluto. Saluti dal Mendrisiotto con questo fantastico fiore che ovviamente non so come si chiami, ma è bellissimo, è rosso, non è giallo, ma è bello uguale. E grazie a Aurora che evidentemente è tornata dalle vacanze, quindi siete, giusto per farmi un po' i fatti vostri, ma siete tornanti, partenti o già lavoranti? Beh, io ovviamente già lavorante, ma ci sono varie tipologie, no? Guarda qui chi c'è, Antonio che saluta e saluta tutti. Adesso rispondiamo a chi chiedeva la razza del cucciolino che è stato preso in carico da Max e Gian. Allora, è un levriero orientale Saluki, spero di averlo pronunciato correttamente, a cui è stato dato il nome di Farid, che significa desiderato, e a giudicare dalle fotografie è molto molto desiderato qua. E qui Luca dalla A2 direzione sud, non c'è nessuno, Luca, andando in giù non c'è nessuno, ma dai, è il nostro collega. Tra l'altro volevo farti i complimenti per la foto che hai messo del profilo, perché vabbè, posso dirlo, tanto è un collega, non c'è niente di strano, ti rende estremamente affascinante. Guarda, ma davvero, Luca, sul serio. Saluti alla mia famiglia, scrive Andrea, e alla nuova diplomata in casa. Ah sì, abbiamo una nuova diplomata, e allora bisogna festeggiare. Buonasera d'estate a tutti, questa è Lidl, che non mi fa il trappolone, mette una foto che posso riconoscere, pronuncia corretta, è proprio un levriero orientale Saluki. Quindi nel caso non sappiate, io perché vedo le foto, no, ma non le posso proiettare sugli schermi di Teleticino, santo Google, ricerca per immagini e via. Vani scrive: io sono mai fermante e sempre lavorante. Ecco, questa è una categoria che non avevamo preso in considerazione. È Schia che dice questo. Poi spero che tu stia bene. Io sì, sto assolutamente bene, un po' disorientata da tutte ste novità, ma va bene. E poi anche Gian: finalmente a quest'ora posso seguirti, sono contenta del bambinotto che avete portato in casa praticamente, e adesso fanno 3, il numero perfetto. Un altro collega, Fabio, che invece di mettere la sua di faccia ha messo quella del cagnolino. Superstrada Mendrisio Stabio tutta colonna, davvero? Ma allora Luca è fortunato, perché sta andando in giù. E scrive: me l'ha scattata mia figlia col filtro vintage, perché ha detto che rispecchia la mia età. Ma dai, ti ha fatto un favore Luca, perché ti ha valorizzato, secondo me. Levriero persiano Saluki Farid, unico, raro, prezioso, capito? Quanti significati belli. Poi c'è chi ci scrive dalle vacanze, che è Alessia. Saluti dall'Isola d'Elba, non solo Alessia ma anche Valentina. Quindi abbiamo quelli lavoranti, quelli mai fermanti e anche quelli che sono vacanzieri e che dalle vacanze ci scrivono. Ottimo, quindi siamo veramente in tanti questa sera, è un gruppo bello nutrito. Martin Garrix. Stay.

0: Avete cantato? Avete ballato? Tanto so che qualcuno è in coda. Tra poco facciamo il punto della situazione, quindi non lasciateci da soli.
1: L'estate di Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
2: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
1: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Non lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Dal 31 agosto il pomeriggio avrà una nuova ora d'inizio. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18 con la musica e il divertimento di sempre. I tre tenori. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
3: Sono le 19.
2: L'infotraffico.
3: Visto che state parlando tantissimo di traffico all'interno della nostra chat di WhatsApp, vediamo invece quali sono le comunicazioni ufficiali di Via Swiss che conferma le vostre segnalazioni. Tra Mendrisio e Stabio in questo momento il traffico è fortemente rallentato sulla A2 direzione sud tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Brogeda. Il traffico è congestionato e ci sono già ritardi sino a 20 minuti. Per quanto riguarda la strada tra Serocca e Ponte Tresa, anche in questo caso dobbiamo segnalare traffico fortemente rallentato.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

torniamo ad apprezzare il pianofortino che poi ci accompagnerà anche in di sera quando ricomincerà la nuova stagione. Coda, dicono. Confermo, Superstrada con Colonna. Daniela.

Poi pioggia garantita. E allora la tengo così, è una questione scaramantica. La Fra scrive: mi aggrego a Schia sempre lavorante, sono monotona, arriveranno anche le mie vacanze forse e andrò al caldo. Guarda, te lo auguro, al caldo, ma non al caldo caldo che t'ammazza. Sei ritornata nel vecchio studio, scrive Miriam. Sì, siamo temporaneamente tornati tutti nel vecchio studio, dove tutto è nuovo e quindi entriamo un po' con il passo felpato, no? Perché tutto ciò che ci circonda sa di nuovo, esattamente. Poi mi ha fatto molto divertire questo messaggio di WhatsApp, dove il logo è un tramonto, credo che sia bellissimo, e invece di avere il nome della persona c'è "sto dormendo", quindi chiamiamo questa persona "sto dormendo". Ciao Patti, un cordiale saluto e una buona serata. Grazie a te, ricambio, sto dormendo. E poi qui stiamo facendo un po' di filosofia della luce. Io ho scritto che non amo il sole diretto addosso perché mi infastidisce, ma mi piace tantissimo la luce. E Antonio scrive: e quale cosa migliore della luce per darti un senso di liberazione? È vero, è vero. È arrivato anche Biggie, che questa sera si fa coccolare e quindi c'è qualcuno che cucinerà per lei, beata. Luca: ho saputo che ti chiamano anche Giangi, e mi ha spiegato Danny perché ti chiamano anche Giangi, che prima m'ha mandato la foto della strada verso sud completamente vuota, adesso si è fermato perché sono tutti in colonna, e scrive: ora fermo da più di 10 minuti. Anche per me così, scrivono. Domani pioverà? No, meteo svizzera ha dato bel tempo per domani. Poi: no, non sto dormendo, ma il dormiente. Qui dovete mettermi i sottotitoli, perché non ci arrivo subito, quindi con calma e per piacere. Vogliamo muoverci un po'? Lo facciamo grazie a Bob Sinclair con "I Can't Wait". Forza, movimento!

In realtà va anche la gente non di mare, nel senso va la gente di città, va la gente che sta tornando dal lavoro in questo momento e fa uffa, basta, già si capisce che si sta tornando alla normalità perché siamo in coda. Prima o poi doveva succedere. Quindi facciamo così, in questi giorni che ci restano per completare la settimana ci addestriamo e ci riabituiamo, dopodiché la prenderemo come una cosa fastidiosa ma a cui fondamentalmente siamo abituati. C'è chi sta cucinando una torta flambé porri e chorizo, perché non vedo proprio tutto, quindi un po' devo intuire. Silvia ci ha raggiunti, quindi ben arrivata anche a te. Miriam saluta tutti. Poi torna Gianluca, che è una delle primissime vedette del traffico, che è sempre molto preciso nelle indicazioni. Infatti scrive: per il traffico in uscita dalla 2 direzione Italia è tutto bloccato perché credo ci sia stato qualche problema nelle gallerie tra Como e la dogana di Brogeda. Lo scopriremo. E poi scrive: perdona la latitanza radiofonica, ma tra ferie, orari di lavoro sballati, eccetera, eccetera, era un po' uscito dai radar, ma quando posso sono qua. E quando puoi, noi siamo felici. Infatti, all'interno della chat stiamo virtualmente brindando per tutti questi ritorni. Adesso ho scoperto chi il dormiente, quello che colui che ha scritto sto dormendo come profilo, è il nostro Frank, che ci ascolta dal lago di Como, tifosissimo di calcio. Ma togli una curiosità: sul profilo hai scritto sto dormendo perché tu speri che chi leggerà questa scritta non ti disturbi e non ti darà fastidio?

0: lista è Radio 3i. Radio 3i. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
1: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

Che bello, sto spiando il lago, ho alzato la tapparella se ci state guardando, insomma l'oscurante, e quindi vedo, mi godo il paesaggio che è estremamente rilassante, e tutto questo insieme a voi. Siccome tra poco ascolteremo Gali Casa Mia, mi viene da chiedervi, visto che sembra di essere un po' tornati a casa, no? E il fatto di ritrovarsi dopo un'assenza dovuta a orari che non si sono incrociati, vacanze legittime o lavoro più intenso del solito o altri impegni che ci hanno portato a destra, a sinistra, a nord e a sud, e Gali appunto canta Casa Mia, vogliamo condividere che cos'è la cosa più bella, la caratteristica più bella di casa nostra, sia che la casa sia vostra o sia che siate in affitto. Ha qualcosa la vostra casa che vi piace particolarmente e che adorate? Per esempio, se lo chiedessero a me, io direi: io adoro la mia casa perché la considero il mio nido, perché ho questa sensazione quando torno a casa che la casa sia accogliente, mi accolga. E quindi è una sensazione molto bella il fatto di poter tornare e tornare in un posto che ti piace e che ti passa delle belle sensazioni. Per quanto riguarda voi, approfittando della canzone di Gali, cos'è la cosa che per voi fa casa e vi fa sentire bene? Magari anche solo un angolino, un rumore, un profumo, un oggetto. Raccontatecelo. Raccontatelo a noi, a tutti.

che arrivano puntualmente le vostre risposte al nostro numero di WhatsApp, che noi consideriamo la nostra chat, il nostro luogo privilegiato dove chiacchierare, dove contarcela un po' su. È come se fossimo seduti a un tavolo di un bar a bere tutti quanti un caffè insieme e a raccontarci: io la penso così, io mi sento cos'ha e via. Approfittando del gancio con la canzone di Gali, Casa Mia, io vi ho chiesto in che modo vi sentite a casa, se la vostra casa vi piace, se c'è un posto particolare della vostra casa dove vi sentite dove sentite particolare benessere. E c'è Schia che scrive: la mia tana, io lo chiamo il mio nido, lei la chiama la sua tana, la adoro perché ho 7 codine con vibrisse annesse che la rendono unica e speciale. Quindi tu hai 7 gatti e ognuno di questi ha 7 vite. Pazzesco, pazzesco, bellissima questa cosa. Sonia invece dice, scrive: adoro tutto della mia casa, ma prediligo la cucina. È il mio regno e mi sento troppo bene. Molto carina anche questa cosa. Tiziano invece ci informa che in zona Chiasso ci sono lavori sulle rotonde di Boffalara, rallentamenti anche sulla cantonale direzione Dogana. Diciamo che guardando l'ora non siamo messi benissimo per quanto riguarda il traffico. Infatti chiedo anche a Luca, detto Giangi, sì, lo so che le vibrisse sono i baffi, grazie Luca, detto Giangi, di specificare in quale galleria ci sono problemi prima che io dia l'informazione. Poi abito, scrive Matt, sotto la roccia del castello, quindi da un lato sembra di essere in vacanza, dall'altro il caos del centro. Mi ricordo questa sì, ho letto male, scusa, perché sono senza occhiali hai ragione. Poi Luca, aspetto che tu mi dica la galleria. La mia casa, scrive Fra, è il mio porto felice, adoro starmene sul terrazzo a bere una tazza di caffè e guardare le montagne, mi dà serenità. Bellissima questa immagine, esatto Max, ci siamo. Poi Patti Boffalora, grazie per averlo scritto a caratteri cubitali, devo imparare a mettere gli occhiali, non mi arrendo tanto facilmente, quindi mi ostino a non mettere gli occhiali. E poi giù di strafalcioni, compriamo vocali e consonanti, anzi compratele per me su Via.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
3: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.

come si sente che a loro piace suonare, piace cantare i Clash con Rock the Casbah? Torniamo a voi perché arrivano altre persone che salutano tutti e un po' l'angolino dove ritrovarsi. C'è chi ha espresso il desiderio di vivere al mare, ma non con questo caldo. Devo dire che in questi giorni ci sta graziando. A una persona come me che piace l'estate, piace il sole, piace il caldo, effettivamente era troppo anche per me, quindi qualcuno adesso se la riderà per quello che sto dicendo, ma era veramente esagerato. Quindi il caldo del mare è diverso, dipende da che mare vai, perché non so, ho sentito oggi Elena che lavora in un distributore di benzina e mi diceva, no non Elena, un'altra, vabbè non mi ricordo il nome, che diceva che è stata in Puglia ma si moriva di caldo e c'era un'umidità pazzesca, quindi non è detto che il mare corrisponda sempre a un clima fantastico, soprattutto quando le temperature sono alte. Poi è arrivata Bruna che dice io ascolto dalla mattina alla sera, quindi ti daremo un premio di fedelissimissimissimissimissimissimissima. Mentre è arrivata anche Barbara che è contenta perché la gatta che aveva perso è tornata già prima che andassimo in vacanza tra virgolette, perché io sono rimasta a Caresto, ma è la prima volta che io vedo un gatto che abbraccia un peluche. Forse sono un po' più abituata a vederlo con i cani, o più dimestichezza con i cani che con i gatti, però mi colpisce molto. E devo dire che dopo la sparizione, dopo il ritorno a casa, la figliola prodiga adesso ha messo su peso e quindi si è ripresa alla grande. C'è chi mi scrive: io ora ho sulla felpa, sapevilo. Guarda, sapevilo anche tu, perché sì, parliamo strano ma va bene, siamo abituati, perché anch'io avrei bisogno di una felpina in questo momento, solo che la felpina è sulla macchinina e la macchinina non è propriamente qui vicino, ma è fuori dagli studi, quindi non si può. Vedi, Gabriella, ben arrivata. Sono passata per augurarvi una buona serata. Che bello sentirvi tutti stasera. Gabriella, lo ricordo per chi magari non la conoscesse, è sempre presa, però non manca mai di fare un saluto, anche solo una toccatina e fuga e via, no? E questa è una cosa molto molto carina, molto bella, e a noi della radio fa molto piacere. Ecco, questa è la mia canzone. Uno dice: perché? No, sapete qual è il mio artista preferito, infatti quando ricomincerà di sera partiremo per tradizione con quella canzone, ma è molto mia perché è dei Tiro Mancino e si intitola Mi rituffo nella notte. All'imp-

0: Se state ballando fate bene, lo sto facendo anch'io su questa nuova cadriga che mi fa sentire molto bassa, e quindi le ho messo due cuscini arancioni per sentirmi più alta. Arancioni perché devono essere in tinta con il nostro colore fondamentale, che è il colore del nostro logo. Se volete essere aggiornati sul traffico, arrivo.
1: Questa è Radio 3 Telesuona. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Isamy Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Isamy, a Cadempino. Maggiori info su lesamytennis.ch.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen. Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menù. Dalle 12 all'una arriverà Fuori Menù. Musica, giochi, curiosità e sorprese con Danny Morandi. Con Danny Morandi. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Sono le 20.
7: L'infotraffico.
0: Vediamo se confermate o meno quanto ci sta segnalando Via Swiss, perché essendo le 8 di sera mi fa strano che ci siano ancora tutti questi problemi di viabilità. Cominciamo con direzione Stabio, tra Mendrisi e Stabio c'è ancora colonna, ci sono ancora rallentamenti. Sulla A2 direzione Sud, tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda, ritardi sino a 30 minuti, vuol dire che c'è ancora coda. Per quanto riguarda la strada tra Serocco e Ponte Tresa, il traffico è ancora rallentato. Via Cantonale a Cavigliano in entrambe le direzioni è chiusa a causa di un incidente.

A volte ci sono dei gesti che sono particolarmente espressivi. Io non so chi è che l'ha inventato quel gesto, non so se qualcuno mi sta seguendo dall'app, però quello dove si mette l'indice sulla guancia, si fa ruotare l'indice e si sorride per dire che una cosa che si sta mangiando è veramente buona. Non so che derivazione abbia, però visto che Lo so, siamo ancora non nel palinsesto tradizionale, ma visto che c'è il mio assistente di studio serale ufficiale, potrebbe anche fare un minimo sforzettino e cercare di spiegarmi da dove deriva quel gesto che significa roba buona che abbiamo mangiato, perché sto vedendo che cosa avete preparato, che cosa avete cucinato, che cosa state apprezzando, e quando c'è quel gesto vuol dire che la cosa piace e piace parecchio. Non so se Valerio Ventura ha fatto apposta a mettere tutte queste canzoni che parlano della notte, sapendo che ritornava a fare questo orario, perché prima i Tiro Mancino, Mi rituffo nella notte, e ho detto questa canzone è mia. Poi vedo adesso Malika Ayane con la canzone che ha portato al festival, Animali Notturni, è

insieme, scusate, non si può fare, quindi niente da fare. Lo so che questa è una canzone che favorisce il fischio. Esistono nel mondo della musica i fischiatori di professione e poi quelli bravi a fischiare, di loro hanno questo talento. Vi state lamentando perché non potete fischiare perché state mangiando. Vabbè, non è colpa mia se è uscita la canzone degli Scorpions, Wind of Change. Vediamo come si spiega il gesto con l'indice che ruota sulla guancia. L'assistente di studio ha fatto un egregio lavoro. Per il cibo, scrive, è codificato così, aspettate che metto un po' di musica in sottofondo, si porta l'indice contro la guancia e lo si fa ruotare o premere leggermente contro di essa con un movimento che scava o perfora delicatamente la pelle, come se il dito volesse entrare nella guancia per la bontà del cibo. Quindi l'idea di fondo ha origine nella tradizione d'esprimere fisicamente il piacere del cibo, dove le sensazioni che gustative, quelle che ci arrivano appunto dal sapore che stiamo provando, dal piacere e dal gusto, vengono in qualche modo incorporate nel corpo. Quindi abbiamo imparato anche la storia di questo gesto che fanno anche i bambini, tra l'altro. Vi ho dato delle giovanissimissimissimissime per dire che una cosa è molto buona. Poi c'è chi scrive, un Vani, che ha bisogno di un consiglio dei miei amori del salottino. Ero al lago a Brusimpiano e ho trovato l'uomo che mi ha fatto battere il cuore. Pelato, altezza su 1,85, corporatura normale, un accenno di pancetta, uno sguardo che mi ha stravolto. Peccato però che sono stati soltanto giochi di sguardi. Sentivo il suo sguardo sempre su di me, qualche leggero sorriso e niente di più. Era con suo figlio, penso sui 15-16 anni, non aveva la fede, però questo non vuol dire niente. Cristoforo Colombo, era la prima volta che lo vedevo lì, non so se è in vacanza o non ci siamo mai beccati, mi trovo a pensare a uno che nemmeno so chi sia e se mai lo rivedrò più. Che cosa faccio adesso? Sabato prossimo andrò con la speranza di trovarlo di nuovo e se non si dà una mossa ho intenzione di scrivergli un bigliettino e buttarlo lì come, cioè, facendo finta di niente, con numero di telefono e con due righe. Secondo voi, chiede la nostra ascoltatrice, lo faccio o non lo faccio? Rischio o non rischio? Perché adesso io non saprei risponderti, ci dovrei pensare un attimino, perché non sono una che risponde subito alle domande che vengono fatte, però se non c'è questa cosa da dire, se non proviamo a fare una cosa non sappiamo come andrà. Questa è una prima cosa che ti posso dire. E poi dobbiamo essere in grado di gestire magari un no grazie, non mi interessa, che non è un disvalore nei confronti di noi come persone, è semplicemente il diritto di un'altra persona di dire no, sembra senza che questo abbia un valore negativo e un giudizio negativo nei nostri confronti. E quindi bisogna capire quanto si riesce a gestire un giudizio che magari, o una risposta che magari non è quella che speravamo o quella che ci aspettavamo. Ecco, questo sostanzialmente mi sento di dirti. Però siete stati chiamati in causa tutti, quindi consigli, io sono partita in quarta come al solito o in quinta, quel che volete, però i consigli li chiedeva da tutto il gruppo, quindi raccontate.

Leggo le vostre risposte. Intanto c'è Luca Ventura che sta monitorando, quindi siamo controllati. Il, non il nemico, ma l'amico ci ascolta. Vediamo un po', c'è chi scrive: chi non risica non rosica, tanto per citare una frase fatta, però capiamo fondamentalmente il significato. C'è Max che scrive: bellissimo, le emozioni vanno vissute, fallo. Se poi ti dà il due di picche, pazienza, ci hai provato. Gian scrive: direi di farlo, deve tentare, se non si tenta non si saprà mai. E lei scrive, la persona che ha chiesto consiglio: lo saprò gestire bene, Patty, tranquilla, però se non rischio non saprò mai se ho fatto la cosa giusta o no, e non sono la tipa che ama rimanere nel dubbio del sé. Questo è anche un'osservazione che ci sta, perché poi non fai una cosa, ci ricami sopra col pensiero e ti resta sempre quella sorta di dubbio: ma se l'avessi fatto, ma se ci avessi provato, ma se fossi tornata là a vedere se ci si poteva rincontrare e se c'è ancora questo scambio reciproco di sguardi. Un tentativo si può fare, anche perché non è che uno fa lo stalker o è invadente, si fa con delicatezza, con un certo rispetto dell'altra persona, quindi boh, perché no? Noi siamo qua, ci siamo tutte le sere e siamo pronti a sentire come vanno le cose. È chiaro che siamo tutti solidali e quindi facciamo il tifo per te.

0: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.

siamo ancora in piena stagione, dai, non è ancora iniziato il palinsesto, quello classico, per cui già mi mettete alla prova con questa foto di un qualcosa che si mangia. Se qualcuno accende la radio adesso dice l'abbiamo persa. Dove l'hanno trovata? Mi sembrano zucchine ben disposte, cioè impiattate benissimo, con sopra qualcosa di fuso, potrebbe essere del formaggio, non mi viene in mente altro. È bellissimo da vedere, sembra un ananas, però adesso dicono: Patti, ma tu parli di zucchine, dici sembra un ananas, è giusto per dare l'idea, talmente sono disposte bene queste fettine di quella roba lì che non so che cos'è. Adesso, per vendicarmi, visto che appunto mi fate delle domande difficili, io quasi quasi vi faccio ascoltare una canzone di Tananai insieme ad Annalisa. Storie brevi, contenti.

No, non ci posso credere. Avete acceso il fungo perché fa freschino dalle vostre parti. Siete incredibili. Nel frattempo saluto la prima persona che ci augura la buonanotte, che se ne va a Nannuccia, che è Frank, e che ci dà appuntamento a domani con un sacco di cuoricini gialli. Grazie per essere stato con noi, grazie per aver dato il tuo contributo, e sicuramente ci ritroverai tutti qua puntualmente domani a partire dalle 18:30. La prossima canzone in arrivo è abbastanza ambiziosa come affermazione. Un giorno bellissimo. Io lo chiedo a voi: è stato un giorno bellissimo?

0: caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

sai. Domanda inutile.

di storie della musica italiana che non guasta, ma anche un po' di storie della musica internazionale. Prima di darti la conferma, sono andata a controllare quanto scrivono le principali testate online. Adesso si stanno aggregando tutte le testate in generale. È stata pubblicata mezz'ora fa la notizia, adesso si stanno accodando tutti i portali. C'è un lutto nel mondo della musica internazionale. È morta Dolly Parton, che era considerata la regina del country, aveva 80 anni, tra l'altro non era solo una cantante ma era anche un'attrice e anche piuttosto spiritosa, per cui questa è la notizia che stanno battendo tutte le agenzie. Quindi ringrazio chi ha fatto in modo che io andassi a controllare la veridicità della notizia, e in questo caso ve lo posso confermare. Dopo la storia della musica con Lucio Battisti, la storia di un successo che ha delle dimensioni incredibili, quella di Taylor Swift.

anche se lei si è fermata solo a 27 anni, ha lasciato veramente un grande segno nella storia della musica internazionale. Amy Winehouse. Io vi saluto qui, Sere d'estate termina qua, ci sentiamo domani alla stessa ora, a partire dalle 18:30 sino alle 22. Mi auguro che ci siate tutti. Se qualcuno vuole aggiungersi, lo può fare, ce la faccio a parlare correttamente fino alla fine. Io vi lascio con la nostra musica, una di ieri e una di oggi.

0: Questa è Radio 3, è Radio 3. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Dal 31 agosto, la domenica mattina tornerà forte, chiara e popolare. Dalle 8 alle 11, tre ore di musica popolare e compagnia ti accompagneranno per iniziare al meglio la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

31 agosto. Preparati a due ore decisamente di troppo. Dalle 13 alle 15, Luca Ventura e Danny Morandi ti aspetteranno con musica, ironia e divertimento. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

L'estate di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

L'estate di Radio 3. Dal 31 agosto, la domenica pomeriggio si vivrà in doppio passo. Dalle 14 alle 18, Luca Ventura e Riccardo Vassalli racconteranno lo sport con ritmo, passione e tanta musica. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

Riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

ma ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trasceso il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo